0: bestia. Se do la colpa ai media, se mio figlio è un delinquente, mia figlia una demente, ed io non riesco a dare loro un'educazione decente.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi. Sono Massimo Roberto dello Space Telescope Science Institute e siamo qui per l'incontro di Wonderbound, destinati allo stupore. Vogliamo essere aiutati proprio da alcuni personaggi che sono protagonisti centrali di questa avventura della conoscenza. Chris Celenza, lo definirei in Italia un super presidente perché è il dean della scuola di arti e scienze della Johns Hopkins University, umanistiche, scientifiche, tutto cade sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano, vedrete che parla un italiano fluente, ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto quindi della meraviglia, dello stupore diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto ce n'è uno pubblicato in Italia del Corriere della Sera che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano è noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti, lingua italiana, l'inizio dell'italiano. In realtà esiste un'affascinante, profondissima, interessante produzione ancora in latino e che è stata studiata, analizzata da Chris e questo è il libro che trovate tradotto anche in italiano per chi volesse cercarlo e leggerlo. Richard Sousa, gesuita e astrofisico, è il direttore della Specola Vaticana. È un osservatorio astronomico con una storia unica, sorprendente, come potrete immaginare, è il punto dove lo studio del scientifico dell'universo professionale convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi al centro Massimo Schiavelli, vi confesso subito. Lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina di anni, Massimo Schiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più grandi, alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo. E quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. Da qui fondamentalmente comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. Credo che la curiosità di tutti sia cos'è la Specola Vaticana e come si fa a diventare direttore della Specola Vaticana da gesuita. Raccontaci di te.
3: La Specola Vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano. Fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La Specola che abbiamo oggi è stato rifondato nel 1891 proprio da Papa Leone XIII. Fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la Specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova Specola sarebbe di mostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento. Particolarmente lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il map del sky, il carta del cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo, numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità. E hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wonderbound, la mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese. E Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della Specola Vaticana. Oggi la Specola Vaticana è gestita dall'Ordine dei Gesuiti e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù, e poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti, soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quello di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo un piccolo osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce. E quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri, non si può paragonare con James Webb, ma è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. E per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore. Quindi c'è molto.
4: Grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Specola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
5: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai tutori che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma un evento, questo evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo e vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo. Mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. E per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti, e quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. E la conoscenza però era la cosa nuova. Questa frase mi ispirò tantissimo perché mi disse: allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico, però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, a saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea, e lo Space Telescope era stato appena riparato da poco nel 1995 e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su Hubble, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per Hubble, però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble. Era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio, ma nel 95 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope. E da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte con posizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni. E sono diventato membro del Science Working Group e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo, e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California, e poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle, e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
2: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
6: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato, e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di queste, C'è un momento che è successo in Europa che era molto importante, e quella era una riforma nel 1810 da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista, eccetera, eccetera, tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medievale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu, Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi, la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale. Dunque è un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit und Lernfreiheit. Cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, nonché la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque quell'idea, quella grande idea, è importante. C'erano due università fondate su quell'idea. Una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo 800. E poi le altre grandi università di cui si sentono, Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, in studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, più di un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca è stato sempre molto molto importante, direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerche, che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. Anche qui, no, abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico. E anche questo è molto importante, secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose, secondo me, sono molte. Ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea, e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Vi concluderei qui per questa risposta, però come detto ci sarebbe molto altro da dire. Sì.
2: Perfetto, grazie. Proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora, che posto trova nel nostro lavoro quotidiano secondo te in un grande centro di ricerca? È importante, è un motore o è una cosa a lato?
7: Beh, purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010 mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. C'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle. Avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi, ovviamente, cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal Sistema Solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal Sistema Solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultrastabili e procedure ultra sofisticate. E si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, e immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
4: Possiamo dire un'aspettativa di stupore, sì. Un presentimento di qualcosa di grande.
7: Sì.
4: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
3: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del Giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con Johns Hopkins University. È stata l'idea dell'ex direttore della Specola, fratello Guy Consolmagno, e la signora Anna Mares Pujat, che è qui del Johns Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle. E la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio in giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva e tu hai citato anche alcune delle sue parole. E lui, parlando con gli studenti della meraviglia e del stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato del stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi. Dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti. Non era solo per gli scienziati. Questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra. Tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati. E abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani. E lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, e quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato e ha visto la mostra. È rimasto molto colpito dall'immagine e chiedeva le domande molto precise. Tu sai che lui è matematico, certo. E chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere, ma era molto curioso, perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva, ma quanto è nato questo tipo di stelle, perché polvere, perché inforosso, chiedeva a tutti, era molto curioso, è bello vedere questo. E poi anche quando lui ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine dovrebbero rimanere luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
2: Grazie. Chris, titolo di questo meeting, Dante e le stelle, tu sei uno studioso del Rinascimento, cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo, che cos'è per noi la meraviglia?
6: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano, ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari cioè sarebbero interessanti da sentire. Per esempio, abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? C'è questa idea di epistemologia. E lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore, Socrate. Socrate sta parlando con un'altra persona. Socrate, come sempre, sta facendo un po' il rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui, cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè, uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici. E Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio, thamazen, il verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi così. Dunque c'è, cioè, il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice: gli uomini oggi, come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè era l'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice: tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè una, è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un altro enfasi, un'enfasi che ci porta ultimamente a Dio, a quello che è oltre le cose che possiamo scoprire. C'era un padre greco della Chiesa, Gregorio da Nissa, era quasi un contemporaneo di Agostino, un po' più vecchio di Agostino, e scriveva, fra le molte scritture, scriveva una vita di Mosè. E in un certo modo lui dice: questa infatti è la vera visione di Dio. Non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. No, l'idea che in contemplando, cioè quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino. C'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose, e anche il suo libro più importante, Le Confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera a Dio, esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta esprimo, cioè talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio? Cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono: non sumus Deus tuus, non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè, e va al cielo e dice: interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle. Anche loro dicevano in risposta: neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche nelle confessioni, lui dice: dicite mihi de Deo meo, quod vos non estis, dicite mihi di illo aliquid, cioè dimmi del mio Dio, sta parlando sempre al mondo naturale, lo so che non siete Dio, quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid, almeno ditemi qualcosa di lui, di Dio, cioè sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono, diciamo, gli elementi naturali? Exclamaverunt voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi, no? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti anni dopo c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo. E lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. È una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. E lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente, lui stava salendo questo monte con suo frate Gerardo, che era monaco, e dunque è molto interessante quello che dice, racconta la salita e dice... di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce a cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? Prese un piccolo volume, tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile, che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui. E poi cita un brano dalla stessa parte del libro che ho citato. E dice, cioè lui, Petrarca, dice: Dio che era presente, mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo trovai scritto questo. E il brano che ha scritto è un brano che Agostino, sommario di tutto quello che ha detto, è che gli uomini guardano sempre alle montagne ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora,
2: grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
3: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? e se siamo soli nell'universo. Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le idee, nostre idee sul cosmo siamo, è cambiato con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande. L'inizio dell'universo, la fine e se siamo soli. Il cielo ci porta a queste domande eterne. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano così un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Specla ho la fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa, si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo dicono wow. Non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo, vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi voglio andare un pochino oltre a questo. Non solo è essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità, l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla cerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così, davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice in
4: italiano.
3: Idiota. E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui, oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
2: Grazie. Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato, che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow.
7: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io, qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa, e qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E, per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi, altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze. E quasi subito, una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle è quando, scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. Per me, cioè sono d'accordo e impressed da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi in un certo senso mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo.

0: a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così. Però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo e qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo e generano stupore in tutto il mondo e generano secondo me, un messaggio positivo e unificante. In un certo senso è un po' il ruolo dell'ambasciatore planetario. Il fatto che esista qualcosa di bello che può essere condiviso. E quando sono state rilasciate le prime immagini al pubblico, esistono dei metodi standard che vengono usati per valutare l'impatto. E non vorrei dire, come diciamo noi toscani, delle bischerate, però mi pare che la somma totale dell'impatto fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi. Che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una, ma più di una. E questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile e è un'altra cosa che secondo me è molto valida e
1: È
0: positiva.
1: un altro wow anche questo. Grazie. Abbiamo ancora 2 o 3 minuti e quindi ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Chris.
2: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo negli anni 90 stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana e forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era della biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsini, cioè la versione originale. E mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po'. Ecco, sì.
1: Una scoperta, certo. Grazie.
3: Sì, per me forse nel 2018, quando stavo facendo un post-dottorato a University di Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato il modo che esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia a metà della grandezza della Via Lattea. E questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa. Finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow. Io non potevo parlare per una settimana dopo
1: È
3: questo.
1: anche una grande scoperta questa. Bellissima. Chiuderei qua e grazie a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

together, mai. Pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I Suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ecco la croce del Signore, fuggano i suoi nemici. Il leone di Giuda, il germoglio di Davide ha vinto. Alleluia.
1: Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
2: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
1: Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
3: Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte.
1: Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto:
3: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
2: E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco la croce del Signore, fuggano i suoi nemici. Il leone di Giuda, il germoglio di Davide ha vinto. Alleluia.
0: Il santo nome del Signore in croce fu esaltato sopra il cielo e la terra. Alleluia.

0: Il santo nome del Signore in croce fu esaltato, sopra il cielo e la terra. Alleluia.
1: O croce benedetta, tu sola hai portato il Signore, il Re dei cieli. Alleluia.

0: O croce benedetta, tu sola hai portato il Signore, il Re dei cieli. Alleluia.
1: Mosè innalzò il serpente nel deserto.
0: Così sarà innalzato il Figlio dell'uomo.
2: Dalla lettera ai Galati di San Paolo Apostolo. Fratelli, mediante la legge io, Paolo, sono morto alla legge per vivere per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non annullo dunque la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. O stolti Galati, chi mai vi ha ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? Questo solo io vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? Siete così privi di intelligenza che dopo aver incominciato con lo Spirito, ora volete finire con la carne? Tante esperienze le avete fatte invano? Se almeno fosse invano. Colui che dunque vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete creduto alla predicazione? Fu così che Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia. Sappiate dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: «Maledetto chi pende dal legno». Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio.

0: Nostro unico vanto è la croce del Signore Gesù Cristo, vita e salvezza e risurrezione per noi.
1: Egli ci ha salvato e liberato.
0: Lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto.
1: Egli ci ha salvato e liberato.
2: Dai discorsi di Sant'Andrea di Creta, vescovo. Noi celebriamo la festa della Santa Croce, per mezzo della quale sono state cacciate le tenebre ed è ritornata la luce. Celebriamo la festa della Santa Croce e così, insieme al crocifisso, veniamo innalzati e sublimati anche noi. Infatti, ci distacchiamo dalla terra del peccato e saliamo verso le altezze. E tale è tanta la ricchezza della croce che chi la possiede ha un vero tesoro. E la chiamo giustamente così, perché di nome e di fatto è il più prezioso di tutti i beni. È in essa che risiede tutta la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. Se non ci fosse la croce, la vita non sarebbe stata affissa al legno. Se poi la vita non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco non sarebbero sgorgate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che purificano il mondo. La sentenza di condanna scritta per il nostro peccato non sarebbe stata lacerata. Noi non avremmo avuto la libertà. Non potremmo godere dell'albero della vita. Il paradiso non sarebbe stato aperto per noi. Se non ci fosse la croce, la morte non sarebbe stata vinta. L'inferno non sarebbe stato spogliato. E dunque la croce, una risorsa veramente stupenda e impareggiabile, perché per suo mezzo abbiamo conseguito molti beni, tanto più numerosi quanto più grande ne è il merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del Cristo. È preziosa poi la croce, perché è insieme patibolo e trofeo di Dio, patibolo per la sua volontaria morte su di essa, trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell'inferno venne fiaccata e così la croce è diventata la salvezza comune di tutto l'universo. La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La croce è il calice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo. È la sintesi completa della sua passione. Per convincerti che la croce è la gloria di Cristo,

0: Croce gloriosa, dai tuoi rami pendeva il prezzo della nostra libertà.
1: Per mezzo tuo il mondo è redento con il sangue del Signore.
0: Salve croce, consacrata dal corpo di Cristo. Le sue membra su di te risplendono come gemme.
1: Per mezzo tuo il mondo è redento con il sangue del Signore.

0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
2: Inizio sempre con un ehi.

patì la dura croce colui che vinse l'inferno. Ora è vestito di forza, risorto nella gloria.

0: patì la dura croce colui che vinse l'inferno, ora è vestito di forza, risorto nella gloria.
1: Risplende la Santa Croce, su di lei fu inchiodato il Signore, che lavò le nostre colpe nel sangue.

0: rendeva santa croce, su di lei fu inchiodato il Signore, che lavò le nostre colpe nel sangue.
1: La croce vince, rifulge e regna. La croce distrugge ogni male. Riporta al mondo la salvezza. Alleluia.

0: La croce vince, rifulge e regna. La croce distrugge ogni male, riporta al mondo la salvezza. Alleluia.
1: Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto. Perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui, per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto, mediante la sofferenza, il capo che guida alla salvezza.

0: Esaltiamo Cristo Signore, che ha fatto della croce il segno della redenzione universale, e supplicandolo con fede, diciamo:
1: Salvaci, Signore, per la tua croce.
2: Figlio di Dio, che nel deserto guarivi chi guardava la figura del serpente elevata sul palo a segno di salvezza, per la tua croce curaci dai morsi velenosi dell'orgoglio e della sensualità.
1: Salvaci, Signore, per la tua croce.
2: Figlio dell'uomo, che fosti elevato in croce a compimento dell'antico simbolo, per la tua passione sollevaci alla tua gloria.
1: Salvaci, Signore, per la tua croce.
2: Figlio unigenito di Dio, che ti sei immolato per la salvezza di chi crede in te, concedi la vita eterna a coloro che sperano nella tua croce.
1: Salvaci, Signore, per la tua croce.
2: Signore, costituito dal Padre giudice universale, ricordati che non sei venuto e non sei morto per la condanna, ma per la salvezza del mondo.
1: Salvaci, Signore, per la tua croce.
2: Tu che hai detto: quando sarò elevato da terra, trarrò tutto a me, fa che dove sei tu, siamo anche noi per contemplare la tua gloria.
1: Salvaci, Signore, per la tua croce.
0: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme:
1: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliete.
1: Buongiorno.
0: L'uomo senza Dio svanisce. E questo è il titolo del tema che affronteremo nella puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Il poeta tedesco Albert Sturz, cercatore irrequieto di pace, scrisse che la gioia viene da Dio. Un altro, più grande di lui, Dostoevskij, proclamò che la gioia è presso Dio. La Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi, ci ripete spesso che la gioia è Dio stesso e che tutti coloro che vanno a Lui sperimenteranno la letizia.

si è voluto affermare che l'umanità è un insieme di solitudini che si tengono per mano, anche se dobbiamo scartare questo pessimismo radicale. È manifesto che la solitudine è una delle gravi malattie del nostro tempo. C'è la solitudine dell'adolescente, che si raggomitola psicologicamente in se stesso di fronte alla pesante massa della burocrazia e dell'egoismo. C'è la solitudine dell'uomo maturo, che dopo aver tenuto aperta la porta della fiducia e della collaborazione, si ritrova, dopo tanti anni, deluso e stanco per tante ingiustizie o per il fallimento di qualche legittimo e ideale di famiglia o di professione. C'è la solitudine dell'ammalato, del povero, dell'incompreso e dell'emarginato, i quali si sentono talora rigettati in una condizione che sembra senza speranza. Vi è infine la solitudine del vecchio, che tende il cuore all'affetto come un mendicante tende la mano all'angolo della strada.

Indubbiamente, solitudine e tristezza vanno facilmente a braccetto. Colui che non è ben voluto, aiutato, amato da qualcuno, deve fare i conti prima o poi con la noia e l'inutilità della vita. Forse anche per questo nella sola Italia, ogni 79 minuti, pensate, una persona tenta il suicidio. Si registrano ogni anno 2500 suicidi. 1007 sono uomini e 800 le donne. Molte persone sono dunque stanche dell'esistenza, come assorbite nella traiettoria circolare del non senso. A livello di radiografia spirituale, noi siamo d'avviso che una delle cause più decisive di queste situazioni intossicate e di questo vuoto esistenziale sia la mancanza di amicizia con Dio. Se il raggio di luce nega il sole, nega se stesso. Se l'ombra volesse negare il corpo da cui è prodotta, annullerebbe se stessa. Egualmente, quando una creatura rifiuta di aprirsi al dialogo con Dio, minaccia di avere una vita alienata, senza consistenza, quasi fuscello di legno trascinato dalle onde verso ignote sponde. Per chi cerca invece il volto di Dio, gli stessi impatti sociali, le stesse solitudini del cuore o i vuoti dello spirito possono essere provvidenzialmente delle occasioni per rivedere e rafforzare l'amicizia con colui che, unico al mondo, resta il vero amico dell'umanità, il Signore.

creatura umana che vuole raggiungere la pace non può prescindere dall'incontrare e dialogare con Dio, già che noi dipendiamo da Lui come l'eco dalla voce, come il suono dallo strumento musicale, come l'acqua dalla sua sorgente. Dio non è il primo termine di una serie di cose, ma l'assoluto, la finalità di tutta la creazione. Egli non è il primo avanti a tutti, ma il solo a cui ogni creatura è nativamente subordinata e dinamicamente polarizzata.

volersi staccare deliberatamente da Dio equivale a mortificare e contristare alla radice la nostra stessa esistenza. La rottura con Dio è la rottura con la vita. L'uomo senza Dio svanisce, diventa mucillaginoso, opaco, frustrato. Plutarco narra di un uomo che, dopo aver tentato in vari modi di fare stare in piedi un corpo morto, vi rinunciò, dicendo: manca qualche cosa all'interno di esso. E in realtà, se non profumiamo la nostra vita di un valore religioso, allora questa breve esistenza è davvero come un corpo senza spirito, come una barca senza timone, come un cammino senza arrivo, come una cornice senza quadro. Con la conseguenza, anche se ritardata, di una mestizia senza volto, profondissima e leggerissima, che diventa sempre più, con l'andare degli anni, la padrona del nostro essere e del nostro operare. Volendo insistere su queste note di psicologia religiosa, possiamo completare dicendo che Dio è nostra gioia, massimamente, perché Egli è il vertice e il coronamento dei nostri desideri più acuti e permanenti. Deposti graziosamente dall'amore divino e umano in seno al tempo, sentiamo prepotente in noi una spinta verso il valore assoluto. Come una palla gettata da mani infantili in terra a un balzo verso l'alto, non diversamente tutto il nostro essere tende, per moto spontaneo e irreversibile, verso Dio. Per gli animali bastano una cuccia e un po' di bosco ed essi sono a posto, tranquilli. Ma per la creatura umana un arsenale di roba pregiata e anche una continua esperienza di amore terrestre non fanno altro che stuzzicare l'appetito di beni superiori e di realtà più perfette, divine. Tutta la patologia del malessere sociale emerge appunto da questa disfunzione spirituale, progettate e creati sullo stampo di una infinita perfezione. Continuiamo a soffocare il nostro spirito nel circuito chiuso delle realtà parziali e finite del tempo, mentre solo Dio, essere perfettissimo, potrà colmare il nostro cuore.

due cose su cui dobbiamo riflettere sono proprio queste: l'insufficienza innata dell'uomo a essere perfetto e l'inestinguibile sete che lo destina a trovare in un altro, in Dio, l'infinito complemento di cui egli, l'uomo, ha costituzionalmente bisogno. Quanti desideri si agitano nel cuore dell'uomo, commentava Sant'Agostino. Uno desidera l'oro, l'altro il danaro, un terzo si sforza di possedere gli onori. C'è chi agogna una grande fortuna o una casa sontuosa o una bellissima donna, figli, eccetera. Tutti quanti ardiamo di forti desideri e non capiamo che la nostra anima ha sete del Signore. Una scrittrice sofferente e chiaroveggente, l'ebrea Simone Weil, era del parere che gli stessi lavoratori, quando essi rincorrono all'indefinito, situazioni economiche sempre migliori e prospettive sociali sempre più ricche, accusano in realtà la loro fame di totalità divina, quella fame che costituisce l'essenza della creatura e che non può essere saziata che da Dio. Il poeta Dante Alighieri cantò questa esigenza insopprimibile e vitale dell'anima al principio del suo mistico cammino verso il regno dell'oltretomba, quando si fece invitare dal suo maestro e guida, Virgilio, a salire sul monte, dimora di Dio, dove appunto risiede regina la gioia. Ma tu, perché ritorni a tanta gioia? Gli disse delicatamente Virgilio. Perché non sali il dilettoso monte, che è il principio e cagion di tutta gioia? Ogni persona ha la sua vita del tutto singolare, diversa da quella degli altri, irripetibile. Molte situazioni relative alla nostra esistenza non dipendono da noi, come il nascere belli o brutti, poveri, ricchi, intelligenti o profani, in fatto di cultura. Vi sono certo anche delle realtà che ci piovono addosso, senza il nostro assenso, senza il nostro concorso, quasi fatalmente, come potrebbero essere un terremoto, una persecuzione, una malattia, una morte repentina. Ma c'è un'opzione fondamentale tutta nostra che Dio, con sorprendente liberalità e fiducia, ha affidato al nostro buon volere e alla nostra responsabilità. È la scelta o il rifiuto personale e libero dell'unione e comunione con Lui. E qui un'accurata diagnosi a livello religioso ci convince che coloro che volessero con ostruzione ossessiva e con manovre eversive rimanere fuori dell'area dell'amicizia divina difficilmente potranno godere di un'effettiva pace del cuore. Tolstoi ci ha raccontato di un cavallo che a mezzo di una discesa si impunta e si ribella dicendo a se stesso: sono stufo di tirare la carrozza e di obbedire al cocchiere, mi fermo. Liberissimo certamente di fare così, ma da quel momento incominciano per lui i guai. Il cocchiere lo frusta, le stanghe della carrozza finiscono per batterlo nelle gambe e i passeggeri dal di dentro del veicolo imprecano e urlano contro il medesimo. A parte il carattere georgico dell'esempio, non vi sono ragioni per dubitare che quando ci mettiamo coscientemente contro Dio rovesciamo l'ordine della vita e delle nostre più profonde aspirazioni. Proprio allora diventiamo i distruttori della nostra gioia e restiamo agitati nell'anima come la Maddalena al sepolcro prima di aver ritrovato il Signore. Non si ama Dio, ecco perché non siamo felici. Ci rimprovererebbe quell'ingegnere dell'ascetica cristiana quale fu Giovanni Maria Battista Vianney, il santo curato d'Ars. In senso contrario, colui che percorre l'affascinante avventura dell'amore divino è già un candidato alla gioia. Mi sono ricordato di te, Signore, esclama entusiasta il salmista, ed ecco, il mio cuore si è riempito di

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Lunedì 14 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa all'Angelus, il ricordo dell'11 settembre ci spinge a lavorare per la pace. Elezioni Svezia, testa a testa tra destra e sinistra, la leader dei socialdemocratici in vantaggio, è il segnale che dobbiamo collaborare. Ucraina, preoccupazioni in Europa all'indomani dell'attacco della Russia contro un treno al confine con la Polonia. Bentrovati da Marco Guerra. Al termine dell'Angelus, Papa Leone rinnova le preghiere per le vittime degli attacchi terroristici di 25 anni fa a New York, per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno.

0: È in un momento di conflitti e la violenza che affliggono il mondo lancia un appello a rinnovare l'impegno per la pace, il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Parole di memoria e di speranza, quelle del Papa all'Angelus a un quarto di secolo da quel terribile attacco in cui la storia ha cambiato direzione. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Il primo pontefice statunitense lega la storia all'attualità, il dolore di quel tempo, a quello vissuto in quest'epoca e in inglese lancia quindi un appello di pace. In cui i conflitti e la violenza affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore conceda al mondo il dono della pace. Un dono la pace, ma anche un impegno a cui Leone XIV chiama tutti i credenti.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Andiamo alla cronaca internazionale. In nottata le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, mentre in Europa cresce la preoccupazione all'indomani dell'attacco di Mosca contro un treno a pochi chilometri dalla frontiera polacca. I dettagli da Eugenio Bonanata.
3: Varsavia denuncia l'escalation russa e teme attacchi sul territorio polacco già nelle prossime settimane, dopo che ieri un drone di Mosca ha colpito un treno passeggeri a soli 2 chilometri dal proprio confine. 206 le persone a bordo, nessuna vittima, fermato anche il treno successivo su cui viaggiavano diversi diplomatici, consiglieri e funzionari europei di rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev. Il terrorismo di Putin bussa direttamente alle vostre porte, la denuncia delle autorità ucraine alla NATO e all'Unione Europea. Intanto, mentre il Canada lavora con Bruxelles per aderire al prestito europeo a favore dell'Ucraina, Trump chiede a Zelensky di evitare attacchi alle riserve di gasolio della Russia che rischiano di avere conseguenze sull'economia statunitense e mondiale. Il Cremlino, da parte sua, auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre alla possibile mediazione per la pace avanzata da Cina e India.
0: L'offensiva dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che hanno conquistato diverse località lungo le coste dello Yemen, alza ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Nell'ultimo mese sono 1500 i morti nei combattimenti tra forze governative e milizie ribelli. Intanto l'Oman ha rinviato il vertice previsto per oggi sullo stretto di Hormuz con l'Iran e i paesi del Golfo. In questa cornice si registra una nuova impennata dei prezzi del petrolio, dovuta anche al possibile controllo dello stretto di Bab el Mandeb, che potrebbero esercitare gli Houthi. Sull'importanza strategica di questo tratto di mare sentiamo Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
4: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci.
0: Non si potrebbe fare una navigazione a ridosso delle coste africane nello stretto di Bab el Mandeb? A livello tecnico come stanno le cose?
4: Non è uno stretto semplice, ci sono dei percorsi stabiliti che devono essere utilizzati dalle navi, che comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
0: Andiamo in Europa. Con il 90% delle schede scrutinate ancora testa a testa tra le due coalizioni di destra e sinistra in lizza per governare la Svezia, secondo le proiezioni i seggi di differenza allo stato attuale sarebbero 376 contro 173. I socialdemocratici dovrebbero essere il primo partito con il 27,9% delle preferenze. Roberta Barbi.
5: L'unica certezza è la massiccia affluenza alle urne e il voto determinante dall'estero, anch'esso un record che potrebbe allungare l'attesa del verdetto addirittura fino a mercoledì, secondo alcuni media locali. È un vero e proprio testa a testa tra la coalizione di centrosinistra, che allo stato attuale dovrebbe attestarsi sul 49,9% dei voti, e quella uscente di destra al 49,1% e al governo dal 2022, lo scenario che stanno disegnando le elezioni politiche in Svezia. La differenza potrebbe essere di una manciata di seggi, 176 contro 176. 73, ma secondo altre proiezioni il distacco tra le due formazioni sarebbe di una sola poltrona. Non si sbilanciano ancora i leader di partito. Magdalena Andersson, a capo dei socialdemocratici, per ora in vantaggio ma pur sempre in calo, ha detto: siamo pronti a governare, aspettiamo il risultato finale, ma è comunque un segnale che dobbiamo cercare di collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Collaborazione che però non varrà per la destra nazionalista dei democratici svedesi, unica formazione con cui la Andersson si rifiuta di trattare. Prudente anche il primo ministro uscente, Ulf Kristersson. La questione resta aperta, il suo unico commento.
0: Trump critica le forze definite negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dopo l'allarme dei colossi USA del settore che chiedono di frenare la crescita della tecnologia per evitare che possa sfuggire al controllo umano, senza misure di sicurezza in 6-12 mesi potrebbe controllare internet, avverte il capo di Anthropic. Rendere gli spazi più adeguati all'accoglienza, questo è l'obiettivo della ristrutturazione di Casa Santa Giacinta, lo storico centro della Caritas di Roma all'interno della Cittadella della Carità. L'inaugurazione ufficiale oggi pomeriggio alle 17:30, alla presenza del cardinale vicario Baldo Reina e del sindaco di Roma Gualtieri. Eugenio Bononata e Orazio Coclite ne hanno parlato con Alberto Farneti, coordinatore della struttura.
6: Queste ultime riqualificazioni e ristrutturazioni hanno riguardato gli ambienti interni e anche il tetto. Da metà luglio ci siamo trasferiti, stiamo già ricominciando il percorso di accompagnamento dei nostri ospiti, insomma noi ne accogliamo un centinaio.
3: Qual è l'importanza del vostro servizio a Roma nel cuore della diocesi del Papa?
6: Sappiamo che Roma ha questo mandato da parte della Chiesa di dare testimonianza appunto della carità, dell'amore verso il prossimo, in particolare verso il povero. Questo invita ciascuno di noi, soprattutto i credenti, ma anche il singolo cittadino, a impegnarsi affinché ci sia non solo meno povertà, ma soprattutto perché queste persone trovino un'accoglienza, un riconoscimento che passa attraverso il nome di ogni persona, perché a volte non ci facciamo caso, ma chiamare per nome una persona è il primo riconoscimento anche della dignità della persona stessa.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Questa mattina Papa Leone visita per la prima volta la Biblioteca Apostolica Vaticana e inaugura Aqua, primo capitolo del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. Maria Milvia Morciano ha intervistato l'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
7: Questa biblioteca si chiama Apostolica, vale a dire la biblioteca dell'Apostolo, e in questa maniera è come se si dicesse che l'Apostolo ha bisogno per compiere il suo ministero di una biblioteca. Quindi questa visita, diciamo, sottoscrive, sottolinea questo fatto che appunto l'Apostolo ha una biblioteca e si serve della biblioteca anche per svolgere bene il suo servizio universale.
8: La mostra Aqua mette in dialogo il patrimonio della biblioteca con l'arte contemporanea. Perché oggi questo dialogo è così importante per la missione della Chiesa?
7: Questo dialogo c'è sempre stato, perché spesso si parla dell'interesse della Chiesa all'arte contemporanea, magari riferendosi al grandissimo discorso di Paolo VI agli artisti di quell'epoca. In realtà la Chiesa è sempre stata attenta all'arte contemporanea e ha promosso l'arte contemporanea.
0: Questa edizione è tutto da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo l'informazione torna alle ore 9.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria. E in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
1: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione. Così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
4: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
1: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale. E mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale, quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino. Varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
5: fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso, perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili. Un po' perché la richiesta dei consumatori, giustamente, per fortuna si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata, molto altalenante da un anno all'altro, ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale, grazie anche al supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione. Infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto, a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale, dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile. Quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
4: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
5: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
0: Agrinet for Tech.
4: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
6: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è, diciamo, la cantina di Marco Caprai, no? Diciamo Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po', diciamo, la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati e ci si lavora molto perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
4: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
7: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
8: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio, eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata, e in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica, però segnandomi questa cosa metto un'attenzione che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
4: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
9: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento, e questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso, quindi loro sanno se c'è lì il frumento. Noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
0: Agrinet4Tech. Storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente, esterzando autonomamente, la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso siamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantiere. Noi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo, su questi dati, siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande, dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Cerletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Cerletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti, sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi 2 mondi.
2: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no, cioè devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha interessi di tipo analitico in generale e anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
3: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia, perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le 2 componenti dello stesso futuro agricolo.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Tanti auguri, Papa Leone! Buon compleanno!
1: Ringraziamo Pietro che ha mandato questo vocale al vostro, nostro numero di telefono, che è il consueto, quello di sempre, che vogliamo ricordare. Lo ricordiamo o non ricordiamo? Oggi però abbiamo avuto tante persone che ci hanno scritto anche per la prima volta, forse è il caso di ricordarlo. 335-12-43-722. Grazie Pietro anche di questo messaggio vocale di augurio.
2: Ancora grazie mille in anticipo, un abbraccio a Radio Vaticana con voi, perché mi ascolteranno in ritardo per il fuso orario, ci scrive un'amica cilena, e si moltiplicano appunto i messaggi da tante parti del mondo. Un saluto anche da me, che ho acceso ora la radio. Buongiorno, un forte abbraccio con affetto e gratitudine, ci scrive Roseli. Gli auguri anche da un altro Pietro a Papa Leone, poi il Signore benedica il nostro amato Papa, augurissimi. Ma adesso noi, quando l'orologio segna 7 minuti dopo le 9, andiamo sui siti internazionali.

Iniziamo questo giro del mondo, andremo in tutti i continenti, partendo dalla CNN, apertura dedicata all'intelligenza artificiale. La politica basata sull'intelligenza artificiale ha raggiunto un nuovo livello, ci sono tante preoccupazioni, parla di ondata di preoccupazione la CNN, il riferimento è soprattutto ai leader del settore che hanno detto dobbiamo rallentare. Poi avrete probabilmente ascoltato di queste previsioni, c'è chi dice potrebbe in 12 mesi essere occupato internet, potrebbe addirittura essere a rischio il futuro dell'umanità da qui a 10 anni, c'è il 10% che l'uomo possa non sopravvivere allo strapotere di ciò che ha creato appunto l'intelligenza artificiale, di questa attenzione massima della centralità della persona, del buon uso di uno strumento, dell'equità nell'utilizzo. Ne ha parlato e lo sapete e lo sappiamo, ve lo ripetiamo e continueremo a farlo con approfondimenti e interviste il Santo Padre nella sua enciclica Magnifica Humanitas.

Ci spostiamo nel continente africano con Nigrizia. In pochi secondi avete visto, abbiamo già cambiato continente e con il quotidiano dei comboniani andiamo a parlare di Repubblica Democratica del Congo. Torniamo indietro ai noi di oltre 5 anni, ricorderete l'omicidio dell'ambasciatore italiano Attanasio e l'ambasciatore Luca Attanasio. Il caso Attanasio è in primo piano su Nigrizia. Genitori e legali non rinunciano alla verità dopo la richiesta di archiviazione. Si ricorda che Attanasio era ambasciatore nel grande paese africano dal 2017 e il giorno del suo omicidio si stava recando a visitare alcuni progetti gestiti dal PAM in un territorio al confine con il Ruanda.

continente africano, torniamo in quello americano, in particolare in America Latina. La politica interna, le questioni interne al Brasile sono in primo piano su Folha de San Paolo. In particolare un caso giudiziario, perché il giudice della Corte Suprema ha ribaltato la decisione di un altro giudice e ha reintegrato il capo della polizia brasiliana, che invece era stato destituito. E poi ancora la violenza contro le donne in primo piano sul quotidiano brasiliano. In Brasile la violenza domestica ha mandato in ospedale 15 donne in un solo giorno con lesioni multiple.

possiamo non andare anche in Asia, e in particolare su Asia News, con il Pime, il Nepal in primo piano, il dilemma energia dopo la sciagura dello scorso mese, le dighe, scrive Stefano Vecchia, nei cui tunnel i lavoratori sono rimasti intrappolati, non sono solo una risorsa per il fabbisogno locale, ma anche un asset per l'esportazione di elettricità. E adesso ci si interroga su quale sarà il futuro energetico di quella parte del paese dopo appunto le catastrofiche inondazioni che, oltre a uccidere migliaia di persone, questa è la riflessione di Asia News, hanno dimostrato di essere in grado di distruggere delle infrastrutture vitali per tutta quella che è la produzione energetica di una parte del paese, dunque ovviamente va a incidere sull'economia dell'intera nazione.

Ed ora in Oceania con il The Australian e c'è un'inchiesta in primissimo piano sul quotidiano australiano che tra l'altro è stata pubblicata 11 minuti fa, dunque ve la diamo decisamente in tempo reale, anche questa è la caratteristica della nostra rassegna intercontinentale che trovate ogni giorno su Radio Vaticana 5 minuti dopo le 9. Un'indagine che ci parla di migranti, di questione migratoria all'interno dei vali della Manica, le autorità francesi prestano assistenza per salvare le vite e in particolare la polizia francese ha aiutato persone che rischiavano di perdere la vita, a testimoniarlo le colleghe e i colleghi del quotidiano australiano, dove hanno assistito in particolare, leggiamo, alla traversata della Manica da parte di 650 persone migranti in un solo giorno.

0: Insomma, siamo stati nel continente americano, in quello africano, ancora Asia e Oceania, non può mancare l'Europa. Iniziamo dalla Spagna con El País, perché c'è l'allarme rosso sull'intelligenza artificiale, anche qui in primo piano, come abbiamo visto sulla CNN. Le vertigini paralizzano le aziende tecnologiche, ci sono delle sospensioni, diversi episodi preoccupanti. In sostanza si tratta di rallentare, di salvaguardare quello che è il futuro dell'umanità, ma anche della rete, perché il quotidiano spagnolo pone ad esempio in rilievo la questione di internet, che potrebbe essere occupata, potrebbe diventarne padrona l'intelligenza artificiale. E poi ancora andiamo sullo Spiegel, e dunque ci spostiamo sul fronte tedesco, e qui in particolare si parla di esteri e di Corea del Nord, perché secondo quanto riportato dai media statali, la Corea del Nord ha affermato di aver condotto un'esercitazione di attacco con artiglieria e missili, e dunque nuova esercitazione, nuove preoccupazioni. La Sassonia è sempre in primissimo piano, ma anche lo sport, perché Zverev, il tennista tedesco, ha vinto negli Stati Uniti gli US Open, e per lui si tratta del secondo slam stagionale. Ancora andiamo a chiudere la nostra rassegna internazionale recandoci in Francia, in particolare sul quotidiano francese Le Monde, e qui c'è un'analisi come prima notizia di politica interna: elezioni presidenziali del 2027, tra ondata populista e desiderio di cambiamento politico, scrive Le Monde, le ambiguità della richiesta di rottura con il passato tra i francesi. E ci sono anche una serie di articoli che vanno appunto ad analizzare le diverse realtà e le diverse parti politiche appunto dei francesi. Dunque noi terminiamo qui, Stefania, questo spazio dedicato ai siti, e però ci fermiamo ancora in musica prima di accogliere i colleghi in altre lingue.
1: Sì, salutiamo anche la nostra amica da Palmi, Rosa Maria, che fa gli auguri al Santo Padre e ci saluta. Grazie, saluti a tutti voi ancora, ma c'è Angelica Bove con Mattone.

0: 20 minuti dopo le 9 e torna anche quest'anno, lo diciamo con gioia ed entusiasmo, lo spazio delle 9:20, quello dedicato alle colleghe e ai colleghi in altre lingue, alle redazioni, sono decine, lo sapete, che animano ogni giorno i media vaticani e in particolare Radio Vaticana. Il lunedì, come lo scorso anno, si alterneranno a questi microfoni la redazione in lingua spagnola e quella in lingua tedesca, in rigoroso ordine alfabetico, perché la T arriva dopo la S. Iniziamo con gli amici in lingua spagnola. È venuto a trovarci il collega Renato Martinez. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi Stefania, buongiorno Andrea e a tutti gli ascoltatori.
0: Sono almeno due i temi di cui vogliamo parlare con te questa mattina e io partirei da quanto accadrà tra poco più di un'ora alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Renato.
1: Sì, il tema dell'acqua. L'America Latina stiamo seguendo diverse iniziative in questo tempo del creato, che è partito dal 1 settembre fino al 5 ottobre, e soprattutto c'è un incontro a livello continentale che si svolgerà a Bogotà, Colombia, dal 1 al 5 ottobre, che ha come tematica precisamente l'acqua. Qual è la sostanza di questo? Che da una parte questo elemento è molto costantante, perché di una parte c'è l'abbondanza. Cioè, l'America Latina è, grazie a Dio, bagnata da diverse fonti acquifere, e dall'altra parte però c'è un problema, è il problema di come utilizzarla. L'utilizzo dell'acqua molte volte da una parte viene contaminata a radice dell'attività soprattutto miniera, e dall'altra parte non c'è un uso adeguato di questo elemento. E in questo senso questo incontro a Bogotà cerca di promuovere diverse iniziative, sia per la difesa dell'acqua, un'acqua pulita, tutti vogliono l'acqua pulita, e dall'altra parte sia per un uso adeguato di questo elemento. E quindi questo è un po' il centro di quello che stiamo seguendo.
2: Dunque Renato, naturalmente credo che ci sia grande attesa e credo già stiate lavorando su questo appuntamento del viaggio apostolico del Santo Padre in America Latina. Questo avverrà tra meno di 2 mesi.
1: Sì, anche stiamo seguendo questo, perché già le chiese in Argentina, Uruguay e Perù si sono mossi, stanno dando tantissimo da fare. Una delle iniziative che hanno messo in moto è convocare i volontari. Sono tantissimi sia in Argentina che in Perù. C'è una pagina web in cui si stanno scrivendo tanti ragazzi, persone che vogliono collaborare nell'organizzazione, anche nello svolgimento di questo viaggio, che sarà il primo viaggio di Papa Leone in America Latina. Quindi c'è molta attesa, c'è molto entusiasmo, c'è molta gioia. Abbiamo visto i vescovi la settimana scorsa, alcuni che sono stati qua del Salvador, del Perù, anche del Panama. Diciamo tutta l'America Latina è molto molto contenta di questo viaggio.
0: Ricordiamo anche Renato che il Papa si recherà a novembre, quando sarà piena primavera inoltrata in America Latina.
1: Avviandosi verso l'estate, sarà anche come clima sarà molto bello, molto piacevole. Poi i posti che visiterà saranno anche un posti meravigliosi sicuramente.
0: E sicuramente.
1: Poi, chiedevano tanta gente, ci scrivevano che sicuramente porterà molta speranza, molta gioia, e come ogni viaggio sarà per confermare anche questi fratelli nella fede. Ricordiamo l'Argentina non è stata visitata da Papa Francesco, neanche l'Uruguay. Saranno due paesi con molta attesa che un pontefice possa farle visita, e invece il Perù è un ritorno a casa.
0: È un ritorno a casa. Tra l'altro ricordiamo bene quell'8 maggio 2025, quando il Papa, parlando in spagnolo, emozionò davvero tutte e tutti, e sorprese in particolare, no? Ciascuno di noi. Sarà molti giorni in Perù il Papa.
1: Sì, sarà molto giorni, quasi 6 giorni. Visiterà anche 3 posti, diciamo le 3 regioni naturali del Perù, la costa, la montagna e anche la parte amazzonica. Sarà un piccolo viaggio in questo grande viaggio apostolico.
0: E noi lo seguiremo attimo dopo attimo. Vi ricordiamo, per onor di cronaca, che prima ancora saremo chiamati a seguire, voi se lo desiderate, con noi il viaggio apostolico del Papa in Francia, che avrà inizio invece molto prima di quello in America Latina, perché mancano ormai una decina di giorni, inizia il 25 di questo mese e si conclude lunedì 28 settembre. Dunque tra 2 settimane saremo qui a raccontare gli ultimi momenti, in particolare nella città di Metz. A proposito di giorni, ricorrenze e date, oggi, continuano ad arrivare tantissimi messaggi, il Papa compie 71 anni. Qual è il tuo augurio, qual è il vostro augurio come redazione in lingua spagnola, Renato?
1: È molto sentita, stanno anche arrivando tantissimi auguri di tutta la Chiesa in America Latina e tanta gente, soprattutto potete capire anche peruviana, perché lui ha vissuto, ha festeggiato anche i compleanni in Perù, e quindi il nostro augurio, l'augurio che possiamo trasmettere della redazione in lingua spagnola, è che Dio benedica questo pontificato e il suo ministero alla guida della Chiesa Universale.
0: Grazie davvero. Grazie. Renato, lo salutiamo con...
2: Lo salutiamo con un brano che spero ti piaccia, spero che sia di tuo gradimento. È un Paul McCartney che è ritornato dopo tanto tempo con un brano che ricorda un po' i tempi passati, i giorni passati, i days we left behind, quei giorni che abbiamo lasciato alle spalle. Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie a voi.

0: E anche quest'anno, visto che siamo alla prima, no?
1: Sì.
0: Stefania, sono felicissimo di essere con te in diretta questo lunedì. Dicevo, tornano le agenzie, ovvero per chi le ascolta per la prima volta. Andiamo letteralmente ad aprire quelle che sono le agenzie di stampa. Non l'ultima ora, proprio l'ultimo minuto, appena battute tra le altre, Diene Kronos, La Presse, Ansa, leggo quelle che ho davanti, Nova, Agi in questo momento e molte altre. E così vi diamo delle notizie che ancora non potete trovare sui siti perché sono appena giunte nelle redazioni di tutto il mondo. Da dove partiamo?
1: Partiamo dalla Sicilia, da Catania, una notizia di veramente pochissimi minuti fa, battuta dall'Agi. In seguito alle attività vulcaniche di oggi è stata disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi alle ore 16, quindi parliamo dell'aeroporto di Catania. La conseguenza questa della forte emissione di cenere dall'Etna con nube vulcanica di 4 chilometri.
0: E ci spostiamo in Libia grazie ad un'agenzia Nova battuta 6 minuti fa. La seduta della Camera dei rappresentanti libica convocata per oggi a Bengasi si apre con una profonda frattura interna perché 63 deputati hanno annunciato che non parteciperanno ai lavori. I deputati rifiutano di partecipare a riunioni che non rispettano le procedure dell'organo legislativo, le richieste presentate con un numero sufficiente di firme. È una questione tutta ovviamente di politica interna, ma che dà l'idea della tensione che si sta vivendo politicamente parlando nel paese nordafricano.
1: Su Nove Colonne è anche riportato invece gli auguri di buon compleanno al Papa rivolti dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che dice: sin dall'inizio del suo pontificato Papa Leone XIV ha scelto di mettere al centro un messaggio semplice e potentissimo: la pace si costruisce attraverso l'incontro, il dialogo e la capacità di disarmare i cuori.
0: Apriamo il fronte medio orientale con un'Agi battuta 2 minuti fa. La leggiamo per come è giunta in redazione. Secondo i media iraniani, gli Stati Uniti hanno bloccato il viaggio del capo nucleare iraniano a Vienna. Le pressioni americane, scrive l'Agi, hanno impedito al capo dell'organizzazione iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami, di partecipare a una riunione internazionale a Vienna. Lo riferisce la televisione di Stato iraniana, precisando che Eslami e la sua delegazione si sono imbarcati su un volo di linea per Vienna, ma sono stati bloccati durante il viaggio a causa di ostacoli frapposti da Washington. Il capo dell'organizzazione iraniana per l'energia atomica ha dunque fatto ritorno a Teheran, era atteso alla sede dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, per la conferenza annuale sul nucleare che si è tenuta appunto nelle scorse ore.
1: Abbiamo ricordato i droni di pace in questo caso perché sono quelli che hanno lanciato gli Oasis ieri nei cieli di Roma, e abbiamo parlato anche di perdono. Beh, in qualche modo le due cose si uniscono in questo brano bello, bellissimo degli Oasis che si intitola Don't Look Back in Anger, non guardare indietro con rancore.

Don't Look Back in Anger, gli Oasis. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi. Salutiamo Daniela che fa gli auguri al Santo Padre, e gli auguri al Santo Padre arrivano anche da Tokyo da parte di John. Grazie John per aver mandato i tuoi auguri, ma ci sono anche degli auguri vocali, vero? Che arrivano in questo caso dalla Germania.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12
0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: Arriveranno questi auguri dalla Germania perché stavano per partire, però nel frattempo che riusciamo a trasmetterli, a condividerli con voi, vi abbiamo ricordato nuovamente il nostro numero. Appena la regia ci ha l'ok, ascolteremo anche questo messaggio vocale. Nel frattempo però ascoltiamo un altro brano.
6: Sì, ascoltiamo Fulminacci con Casmai.

Buongiorno a tutti, Michele dalla Germania. Grazie per il nuovo programma di Radio Vaticana. A Papa Leone un buon compleanno.

0: E buon compleanno al Santo Padre. Arrivano tantissimi anche con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. L'ultimo in ordine di arrivo, Liliana, buongiorno e grazie, auguroni al nostro Papa. E allora, 9:41 minuti, gli auguri li andiamo ad ascoltare anche direttamente.
1: Eh sì, in andiamo in piazza San Pietro, dove ci sono tante persone che si recano in basilica, ma vediamo se la nostra inviata Marina Tomarro è riuscita a intercettare qualcuna o qualcuno di loro. Marina!
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Stefania. Sì, sono qui naturalmente in piazza San Pietro, dove sono tanti i fedeli che si stanno recando proprio in questo momento in basilica, anche per idealmente fare gli auguri al Santo Padre. Tanti sono le persone qui intorno, naturalmente una via della conciliazione piena di tanti fedeli che sono già in fila da quelle prime ore di questa mattina. Alcuni stanno facendo delle foto, sono intorno a noi che ci salutano, naturalmente incuriositi anche dal fatto di questa diretta, e tanti mi hanno detto ma lei ha possibilità di dire al Papa che noi gli vogliamo bene, lei ha possibilità di comunicarlo, di dirgli tutto il nostro affetto e ringraziarlo per tutto quello che fa. Io personalmente non lo posso incontrare, però naturalmente sicuramente in qualche modo questo messaggio gli arriverà al nostro amatissimo Papa Leone. E tra le tante persone che sono qui in questo momento, io ho fermato, ma veramente ho letteralmente fermato, Suor Elsa. Suor Elsa, buongiorno, ecco, cosa vuol dire questo compleanno anche per lei? Lei è di che congregazione?
3: Sono suora della Sacra Famiglia de Spoleto.
2: Sorella, cosa vuol dire questo compleanno di Papa Leone? Lei è molto legata alla figura di Papa Leone, tra l'altro lei è cilena, è sudamericana, il Papa a novembre farà questo viaggio, quindi ecco, cosa vuol dire?
3: Tante cose belle, tanti auguri a nostro Papa Leone, e tanti anni di vita forte, coraggiosa, e ti auguriamo veramente una vita piena di grazia, di sapienza e gioia per il nostro mondo, per la nostra Chiesa. Continua, Papa Leone, a essere forte e coraggioso, a annunciare questo regno di Dio in questo mondo nostro. Siamo con te e te vogliamo tanto bene. Un abbraccio grande. Viva il Papa!
2: Ecco, la nostra sorella è quello che tutti sentiamo, viva il Papa davvero. Tra l'altro lei era qui anche quando Papa Leone è stato eletto.
3: Sì, sono stata in mezzo del popolo di Dio a dare grazie a Dio, a ringraziarlo, e che nostro Papa continui, no? A essere forte e coraggioso.
2: E allora, io qui ho anche un altro sacerdote, eccoci, buongiorno, grazie.
3: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno padre, l'ho letteralmente fermato per strada, siamo la Radio Vaticana, siamo in collegamento in diretta. Lei è padre?
4: Padre Valerio.
2: Padre Valerio, oggi è il compleanno del Santo Padre, ecco, allora vogliamo dare gli auguri al nostro amatissimo Papa Leone?
4: Tantissimi auguri e grazie per la testimonianza e il messaggio di pace. Io sono a Gerusalemme, quindi da quella terra sentiamo proprio la vicinanza, la fraternità e la paternità di chi tocca con mano le ferite e così porta tanta consolazione. Quindi un grazie e un abbraccio.
2: Papa Leone parla spesso di Gerusalemme ed è sicuramente un messaggio che vi arriva forte, soprattutto nei momenti meno belli.
4: Sì, perché la consolazione in fondo è questo, è fermarsi alla soglia della ferita dell'altro e saper dire parole che accompagnano perfino nella solitudine. E qua Papa Leone dal primo momento ci ha detto che questa è l'ora dell'amore, non domani, non prima, non dopo, ma questa. Allora ci sprona a vivere ogni ora come ora dell'amore, perché l'amore non può aspettare. L'amore è adesso, è questa, è laddove siamo, nelle parti più belle dell'umanità e nelle parti anche più complesse, questa è l'ora dell'amore.
2: Grazie mille padre Valerio, grazie. E allora Andrea, ecco, come vedi sono tante veramente le persone che sono qui intorno a me e che vogliono augurare davvero al Papa tutti gli auguri e tutto il bene possibile, perché continui davvero a donarci le sue parole di pace, di speranza, di amore, che sono un balsamo davvero per i nostri cuori malati.
1: Grazie Marina, come le candeline illuminano la torta, tu con questo collegamento hai reso più luminosi gli auguri che stiamo facendo al Papa ormai da un paio di ore. Buon rientro in redazione Marina. Grazie. E saluta le tue e i tuoi ospiti. Grazie. Stefania.
0: Sì, salutiamo anche Suor Carina che ci ha mandato un messaggio. Oggi cantiamo tanti auguri al Santo Padre allo stile peruviano, anzi ciclaiano. Todos te deseamos muchas felicidades con el corazón. Insomma, detta malissimo, però l'abbiamo capito.
1: Vediamo come cantano invece Tiziano Ferro e Giorgia.
0: Meglio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: 50 minuti passati dopo le ore 9, noi siamo ben felici di avere in studio con noi Don Andrea Vena.
1: Ben trovata te Stefania, ben trovato Andrea.
0: Parroco arcidiacono di San Vito al Tagliamento.
2: E beh, poi nostro collega, ma soprattutto è significativo Stefania che sia oggi proprio qui nel primo giorno, del palinsesto. Sono quelle cose che accadono per desiderio ovviamente di tutti e ciascuno, ma talvolta accadono anche, sembra, no, per desiderio di...
1: Vero che tutto comincia, sì, siamo vero, a servizio del Santo Padre della Chiesa e guarda caso proprio oggi compie gli anni. Ed è particolare il fatto che oltretutto oggi è la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Questa è la festa odierna che prevale su tutti i santi. Una festa che manifesta l'amore di Dio per noi, perché la croce, al di là della sofferenza, non dobbiamo mai dimenticare, non c'è amore più grande che dare la vita. E in quella croce Gesù fa capire fino a che punto lui è disposto a dare la vita, che in fondo è la filigrana di tutti gli discorsi di Papa Leone, cioè la capacità di rimettere l'amore al centro. E quindi credo che si intreccino veramente tanti elementi. Non possiamo dimenticare che c'è un servizio su Santi alla Porta Accanto dedicata proprio alla Santa Croce. Basta andare sui nostri podcast Santi dalla Porta Accanto, 14 settembre, si trovano proprio, c'è proprio un servizio dedicato al perché di questa croce, di questa festa e della basilica che abbiamo qui in Roma dedicata proprio alla Santa Croce. Diciamo solo come cenno, la madre di Costantino va a Gerusalemme, trovano la croce ed è quello il motivo per il quale oggi si celebra questo momento, l'esaltazione della Santa Croce. Quindi non tanto l'esaltazione del dolore, ma è l'esaltazione dell'amore ed è la cosa più bella. Domani 15 settembre la Chiesa naturalmente mette accanto la Vergine Maria, l'addolorata, colei che, dice il testo di Giovanni, rimane ritta sotto la croce in piedi. È interessante questo termine, ritta sotto la croce, quindi la Vergine rimane con tutta la sua dignità, lei sa quello che sta avvenendo. Ma rimane madre, rimane donna, ma rimane ritta ai piedi della croce. 15 settembre, quindi due momenti per contemplare il valore e il significato della croce, l'amore, ma senza nascondere che c'è anche il dolore. Questo non c'è, non si può nasconderlo. Ma domani ricordiamo anche San Cornelio, Santa Eufemia e Beato Vittore III Papa. Il 16 settembre, altra festa dedicata a Papa Leone, perché il 16 settembre ricordiamo la memoria di San Roberto Bellarmino e quindi è l'onomastico del Papa. Siamo nel 1542, nasce a Montepulciano, lui poi entra nei Gesuiti, diventa docente, rettore, padre spirituale, diventa cardinale nel 1597 con Papa Clemente VIII, che lo volle proprio con sé a Roma come consulente. Questo per far capire anche il peso di quest'uomo che è dottore della Chiesa. E non dobbiamo dimenticare che è stato lui a dover affrontare anche il tema di Galileo. E siamo in questo periodo e le competenze, c'era la fatica di capire quale significato dare alla scrittura in quel frangente, quindi anche la Chiesa cresce anche nella sua comprensione, come il corpo umano cresce pian piano e cambia e matura. Nel 1622 dunque si apre la causa di canonizzazione, ma lui verrà beatificato nel 1923. 300 anni dopo, proprio per questo bagaglio che si portava dietro. Nel 1931 viene però proclamato dottore della Chiesa. Santa Colomba, altra festa di questo giorno del 16 di settembre. Il 18 San Giuseppe da Copertino, francescano, è definito un pochino, e lui stesso si definisce frate asino, dice non chiedetemi cose particolari, io sono un povero asino, non... eppure... E lui che porterà avanti la testimonianza di San Francesco d'Assisi e mostrerà la bellezza e l'autenticità del santo di Assisi. Siamo negli 800 anni, non possiamo mai dimenticarlo, che ormai manca poco più di un mese al ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco.
2: E parleremo, Andrea, perdonami se ti interrompo, di questo anche tra una decina di minuti con i prossimi ospiti in diretta anche video. Dunque oggi il compleanno, il 17 l'onomastico, ma torniamo, restiamo al 18.
1: Poi arriviamo Santa Sofia, un'altra santa di questo giorno, e il 19 San Gennaro, patrono di Napoli, non serve dire grandi cose se non questo grande santo che la Chiesa napoletana ci presenta, ma anche ci aiuta a valorizzare i santi. E domenica, Sant'Andrea Kim e compagni, siamo i martiri coreani. Una bella settimana che ancora una volta, come abbiamo sempre detto in questi anni e attraverso questa rubrica, ci aiutano a guardare in maniera bella il Vangelo. Abbiamo appena sentito il canto Superstar, beh, i santi sono i superstar della Chiesa che noi con orgoglio presentiamo ogni giorno.
2: Noi festeggiamo però non questa settimana ma a fine novembre, no? A proposito di Sant'Andrea, hai citato
1: questi Sant'Andrea compagni, ma noi, Andrea, guardiamo Sant'Andrea apostolo.
2: Andiamo lì
1: alla radice,
2: a novembre,
1: alla radice.
2: Chi paga quest'anno?
1: Vedremo.
2: Non prende impegni, vedremo, mi è piaciuto, vedremo. Andrea, grazie per essere tornato a Radio Vaticana con voi, lo ricordo ogni lunedì questa carrellata di sante e di santi per capire un po' la settimana che ci attende attraverso quelli che sono non solo modelli ma esempi da seguire.
1: E domenica partirà nuovamente la rubrica Santi alla Porta Accanto legata alle diocesi, dove presentiamo i santi locali delle singole diocesi. Se qualche diocesi vuole avanzare e dare disponibilità nel presentare i propri santi, ben venga. Domenica lo faremo con San Matteo da Salerno, ma poi di domenica in domenica racconteremo i santi della Porta Accanto delle singole diocesi italiane. Basta scrivere via WhatsApp e noi vi raggiungiamo.
2: Tra l'altro San Matteo è il 21 settembre, quindi ne parliamo lunedì prossimo.

ricordato i santi, gli onomastici. In questo caso ricordiamo anche un compleanno che purtroppo non ha potuto festeggiare. Amy Winehouse è scomparsa qualche anno fa, era nata il 14 settembre del 1983, dunque avrebbe compiuto 37 anni. Love is a Losing Game, questo è il brano che ci accompagna all'appuntamento con le notizie del GR. Buon ascolto.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso.

Secondo il bollettino Bona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 11:00.

Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
3: Amiche e amici di Radio Vaticana, coloro che ci seguono anche in diretta su Facebook o ci stanno rivedendo su YouTube, ancora un saluto da Andrea De Angelis, grazie a Daniele Giorgi e a Luca Rossi per la parte tecnica per quanto concerne sia l'audio che il video. Ricominciano dunque le nostre trasmissioni anche in Radio Visione in questo inizio di palinsesto, in questo 14 settembre, il giorno del compleanno del Papa. E grazie ad un'amica, Gabriella Marino, ci è possibile iniziare con degli ospiti davvero speciali, straordinari, persone che abbiamo voluto qui perché continuiamo a credere che la cultura, l'arte sia non solo uno strumento di bellezza e di inclusione, ma sia un qualcosa che vale la pena vivere tutte e tutti. Dunque, se siete, come capita a me per primo, a volte un po' pigri, questi due ragazzi oggi vi convinceranno che vale la pena uscire di casa e continuare ad amare quella splendida realtà culturale che ciascuno poi può declinare come crede. Saluto alla mia sinistra Chiara Saliola, ben trovata Chiara, grazie.
4: Grazie.
3: Grazie per essere a Radio Vaticana. Un sorrisone di Chiara, un sorriso anche da Claudio Cirillo, ben trovato Claudio.
5: Grazie, grazie mille.
3: Claudio è musicista, cantautore, coach di un progetto di cui parleremo tra un attimo. Chiara fa parte dello stesso progetto, anche lei un percorso artistico che poi si espande fino al mondo professionale della moda. Iniziamo da te Chiara per parlare ancora una volta di Surf for Children, questa onlus, il progetto Barchette, uno spettacolo che vedremo in scena alla fine di questo mese. Però io inizierei chiedendoti quanto è bello essere parte di Surf for Children, perché ti va di andare in questa realtà, di recarti fisicamente, di essere protagonista? Cosa ti piace di più?
4: Allora, a me piace la musica, la moda.
3: La musica, la moda.
4: La musica, la moda, il surf.
3: Giusto.
4: Poi mi piace anche surf, windsurf, il sup sap.
3: Cos'è?
4: Il sup. È una sorta di surf.
3: Sì.
4: Ma si fa sulla tavola, con la pagaia e...
3: Complicato un pochino.
4: Un po'.
3: Però ci riesci, insomma,
4: sì, sì.
3: È possibile. Io so che non è la prima volta che parli davanti alle telecamere in TV, lo hai già fatto in un'altra occasione?
4: Sì.
3: Sempre legata al mondo della moda?
4: Sì, ho partecipato a un corso di Buona Idea di Giampaolo Celani. E sono stata per la mia prima volta in TV perché ho fatto come fine anno una sfilata di moda. E,
3: È andata bene. Allora oggi andrà benissimo.
4: Bene. Spero, sì.
3: Sì, sì, assolutamente. Claudio, questo Surf for Children, ne abbiamo già parlato, non è la prima volta qui in radio. Chi, cosa, in che modo mette al centro?
5: Intanto Surf for Children insieme ad Artedica sono riusciti ad unire una cosa straordinaria, che è quello che è stato poi Barchette. Quindi Barchette praticamente è il figlio dell'unione di Surf for Children e Artedica, e questo è il secondo anno che lavoriamo con Barchette, con tutti loro, e l'idea semplicemente è stata cercare di utilizzare l'arte come mezzo comunicativo, sociale, emozionale e di benessere, soprattutto quello che ci teniamo tanto a fare. Quindi non la musica fine a se stessa, quindi il corso di solfeggio che tutti i bravi fanno, cioè sperimentare la musica come qualcosa dell'esperienza che poi ti puoi portare a casa tutti i giorni, no? Quindi ti ascolti la musica in maniera diversa perché magari capisci che ritmo c'è all'interno. E tutto questo è stato un laboratorio che è durato 2 anni. L'anno scorso abbiamo fatto un altro tipo di performance, e invece quest'anno abbiamo creato Massiva, che deve essere pronunciato così, non puoi cambiare.
3: Proviamo. Ma sì, va.
5: Sì, così. Ancora con più entusiasmo.
3: Più forte.
5: Sì, sì, sì. Perché?
3: Riprova.
5: Ma sì, va.
3: Vabbè, ma qua anche... siamo a altri livelli.
5: Sì, proprio. Sì, col gesto un po' alla Carrà. Perché c'è Flavio, che è un allievo di che, insomma, che lavora con noi al laboratorio.
4: Sì, ed è anche un mio amico.
5: Nostro amico, che qualsiasi cosa è sempre entusiasta. Quindi facciamo musica, ma sì, va, facciamo teatro, ma sì, va.
3: Cioè il contrario di quanto accade spesso, esatto, no, quando esatto proponiamo qualcosa, è l'opposto.
5: È così, quindi sì, forse bello, ti mandiamo Flavio,
3: ciao,
5: qualsiasi
3: Flavio,
5: idea,
3: grazie di cuore.
5: Qualsiasi idea è sempre super entusiasta. E allora mentre stavamo sperimentando col laboratorio è nata l'idea di chiamare lo spettacolo così.
3: E questo spettacolo andrà in scena qui a Roma, alla Sala Polivalente Gregorio VII in via del Cottolengo 4, ci troviamo a pochi passi dal Vaticano, domenica, quindi non avete scuse perché insomma la domenica spesso non si lavora, non tutti, però insomma secondo me domenica alle 18 potete recarvi per assistere a questo spettacolo che vede al centro Assisi, San Francesco, lo sappiamo perché, ma dici di più.
5: Praticamente è stata... il laboratorio nasce con l'idea di sperimentare piano piano con i ragazzi ed è nata appunto l'esigenza di fare questa cosa, di unire tutti i temi. Appunto San Francesco è stato un tema abbastanza parlato nell'ultimo anno, quindi l'incontro, la fraternità, la pace, il camminare insieme, e tutto questo ha preso questo spettacolo in cui stiamo provando ad andare ad Assisi come se fosse il cammino di San Francesco da Roma verso Assisi. E allora cosa succede durante il cammino? E abbiamo interpretato, grazie al teatro e grazie alla musica, tutte le cose che potrebbero succedere, quindi gli imprevisti oppure le gioie o le cose inaspettate, ed è nato Massiva.
3: E bravo Claudio?
4: Sì, sì, è bravo.
3: Sicuro?
4: Sì, sì.
5: Puoi dire la verità.
4: Sei bravissimo.
3: No, sei bravissimo. Allora, vedi, non è bravissimo. Perché bravo Claudio? Cos'è che ti insegna, che vi insegna? Qual è la cosa che ti piace di più?
4: Non lo so, che quando facciamo come si chiama? Il riscaldamento per la voce.
3: Ah, riscaldamento per la voce.
5: Certo.
3: Che è importante.
4: Sì, molto importante.
3: Ci sono tecniche particolari?
4: Non lo so, penso di sì.
5: Sì, ci sono tecniche particolari, sì. E la cosa bellissima è che per fare queste tecniche ti devi mettere un po' in gioco, no? Devi giocare con il corpo, e più sei adulto e più è difficile giocare con il corpo perché
3: ci si vergogna, certo, si ha paura
4: un pochino.
5: Però devo dire che loro no, effettivamente.
3: E poi c'è Gabriella che è un motore assoluto, no? Con lei è più complesso dire mi vergogno, ho paura. Gabriella riesce a muovere tutti.
4: Sì.
3: Vero? Sì, la salutiamo, sì, sì. Che è al di là del vetro?
4: Sì.
3: Che altro salutiamo al di là del vetro? C'è qualcun altro, vero? Salutiamo la mamma,
4: sì,
3: che ti accompagna. Insomma, sappiamo che poi in questi progetti sono coinvolte, se vogliamo, tutte le persone che vogliono bene a questi ragazzi e a queste ragazze. È un modo anche per dire noi ci siamo, grazie, voi ci siete. Cioè, i ruoli vengono meno, a un certo punto si crea veramente quell'idea di comunità attraverso l'arte.
5: Assolutamente sì. E soprattutto si vuole arrivare all'obiettivo vero che magari nei corsi, nei laboratori si perde, no? Perché si pensa tanto alla performance e non tanto al percorso. Mentre per noi è importante il percorso, che ogni lezione sia il massimo di quello che possiamo dare. E appunto di tante persone volevo ringraziare Stefania Bogo che ha curato la drammaturgia, Maria Gabriella Marino che ha fatto 150 miliardi di cose tra cui la musica, Riccardo Bosi per la consulenza pedagogica e Antonio Bandiera per la regia.
3: Una parentesi su questa Accademia del Cantautore che tu hai fondato, di che si tratta Claudio?
5: Si tratta che devo ringraziare Valerio Silvestro che mi ha aperto il mondo alla musica. Ci sono tanti aspetti che uno può curare della musica. Quello che ho capito io e quello che mi piace è ascoltare una canzone e già dal primo ascolto capire tutto, capire che ritmo, capire che tonalità, capire che accordi, capire la melodia che sta facendo. E quindi da questo principio è nata l'idea di condivisione di questo metodo che è molto percettivo e unisce tanto la percezione alla parte cognitiva, e fortunatamente ho la possibilità di insegnare in tutta Italia perché è tutto online, quindi...
3: Oggi, lo dicevamo all'inizio di questa nostra diretta, è il compleanno del Papa. Vogliamo fare gli auguri al Papa, Chiara?
4: Sì, sì.
3: Cosa diciamo?
4: Tanti auguri.
3: Ma so che anche un altro giorno oggi, un mesiversario.
4: Sì.
3: A chi facciamo gli auguri? A qualcun altro anche?
4: Sì. è il mio ragazzo, è il mio fidanzato.
3: Auguri anche a lui. E io allora vi ricordo, per concludere questo nostro spazio in diretta, l'appuntamento con Ma sì, va!
5: Ma sì, perfetto.
3: Perfetto. Prove di compagnia in viaggio verso Assisi, qui a Roma, la sala polivalente Gregorio VII in via del Cottolengo 4, vicino al Vaticano, domenica 27 settembre alle ore 18. Per chi volesse saperne di più di questo progetto Barchette, i riferimenti in rete, sui social, sono e restano Surf for Children e Arteteca. Ringrazio Claudio Cirillo.
5: Grazie
3: di cuore Chiara Saliola.
4: Grazie.
3: Bene o benissimo, com'è andata?
4: Benissimo.
3: Benissimo, e grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito.

0: I Coldplay con Viva la Vida, 10 passate da 22 minuti, come ogni lunedì che si rispetti, nel nuovo palinsesto, così com'era.
1: Sì, tra poco arriverà il nostro collega Marco Bellizzi, però prima, mi perdonerà Marco, sì, io vorrei ancora continuare a leggere messaggi che giungono al 335 12 43 722. Tra le altre, Maria Rosa e Cristina mandano i loro auguri al Papa, e poi c'è ancora chi sottolinea, lo fa Giancarlo, la straordinaria, scrive, coincidenza tra il compleanno del Santo Padre e quella nomina a priore degli agostiniani, che giungeva esattamente 25 anni fa. Il Papa allora, scrive Giancarlo, parlava di pace a 3 giorni dalle Torri Gemelle, non pensava che sarebbe diventato il successore di Pietro. Le parole di ieri, le parole di oggi e quelle che ancora pronuncerà il nostro amato Leone siano uno strumento formidabile per porre fine alle guerre. Scrive così Giancarlo. Ci saluta anche Silvia e poi Carolina, nel mandare il suo augurio di buon compleanno saluta anche tutta la regia. Un palinsesto nuovo a inizio, scrive Carolina, tutta la squadra di Radio Vaticana, auguri e buon lavoro. Noi ti ringraziamo ovviamente per questo messaggio di augurio e anche di stima, visto che ci stai scrivendo e ci segui in diretta. Ma adesso siamo pronti ad accogliere il nostro collega dell'Osservatore Romano. E ci ha dunque raggiunto in studio Stefania Marco Bellizzi. Marco, ben trovato, buongiorno.
2: Ben trovati a voi, buongiorno.
1: Come ogni lunedì che si rispetti, in questo nuovo palinsesto, così come era in quello conclusosi la scorsa stagione, il lunedì verrai a trovarci per parlare ovviamente di quella che è l'attività redazionale del quotidiano della Santa Sede, in particolare per volgere uno sguardo al mondo della società civile, della geopolitica e della cura della casa comune. Marco.
2: Sì, hai detto benissimo, hai illustrato benissimo tutta la questione, quindi quest'oggi parliamo appunto di casa comune, con questa rubrica che poi alterna ogni settimana, diciamo, una declinazione più sui temi economici legati alla cura dell'ambiente a quelli invece più strettamente appunto naturalistici. In questo caso parliamo di una notizia che insomma è uscita già qualche giorno fa, ma approfondiamo questo aspetto, che è quello, diciamo, mai famigerato del riscaldamento globale. Abbiamo appreso nei primi giorni del mese che l'ONU conferma quanto già si vede, insomma, sulla nostra pelle, cioè le temperature che si sono già innalzate rispetto al limite previsto di 1,5 gradi, non si riuscirà, quindi è confermato, a rispettare l'obiettivo che era l'accordo di Parigi, che era quello di contenere appunto l'innalzamento delle temperature globali. L'ONU prende atto di questa situazione, ha preso atto nei giorni scorsi attraverso questo report, e in relazione a questo bisogna stabilire un nuovo piano di azione. Inevitabilmente si arriverà a sfondare questa linea del 2%, di 2 gradi, e il piano è quello poi di un piano di rientro, scusate il gioco di parole, cioè per cercare di riscendere. Quindi inevitabilmente arriveremo a questo innalzamento, con conseguenze che stiamo vedendo in maniera evidente. Abbiamo anche appreso di questo super niño che diciamo, questa corrente climatica che è naturale per il nostro pianeta, ma che si sta intensificando, e questo porterà degli effetti climatici che saranno evidenti non solo nelle zone costiere dell'oceano, ma anche sull'Europa attraverso altri meccanismi naturali. E quindi, insomma, facciamo un approfondimento su questo e insieme, in relazione a questo, anche a degli appelli che si stanno moltiplicando in questi giorni, ultimo questo di 30 organizzazioni, proprio notizie delle ultime ore, 30 organizzazioni di vario genere che hanno scritto alla Commissione Europea per sollecitare l'utilizzo di soluzioni naturali per contrastare l'emergenza climatica. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è. Il tema è quello di utilizzare proprio la vegetazione, ambienti naturali e quant'altro per mitigare invece l'effetto dell'impatto umano. Un esempio di cui appunto pratico, di cui diamo conto appunto nella pagina di oggi, è quello che viene dall'Asia, dalla Mongolia, in questo caso il deserto del Gobi, che sta ampliando insomma la sua estensione, quindi c'è un processo di desertificazione che si sta cercando di bloccare attraverso una rete fatta di vegetazione, di alberi, di boscaglia. È l'unica in grado di far bloccare questa desertificazione, che è ovviamente progressiva in maniera sempre più pesante a causa delle attività umane, ovviamente del riscaldamento globale.
0: Ma il caldo eccessivo di questa estate, che per ora insomma ci sta salvando in questi ultimi giorni, però sì, è qualcosa, come dicevi te, che è sulla pelle di tutti, no? Che ha causato credo 35.000 morti, comunque ha favorito la morte, ha accelerato, sì, 35.000 morti e disastri ambientali incredibili. In che modo, secondo te, hanno in qualche modo, stanno cambiando anche la percezione delle persone, no? In quanto si sentano coinvolti anche a cambiare questo stato di cose? Perché l'appello contro il cambiamento climatico risale a moltissimi anni fa, erano però, fammi dire, voci nel deserto, è il caso di dire, sì, no? Voci nel deserto, sembrava qualcosa di non vero, comunque di lontanissimo. Ora è molto vicino, molto. Quindi secondo te è cambiata anche la percezione di tutti?
2: Beh, è cambiata in maniera evidente, lo abbiamo visto quest'estate, che è stata un'estate veramente eccezionale da questo punto di vista. Ne abbiamo sofferto tutti tantissimo questo caldo, che con temperature che non è che abbiano raggiunto delle punte eccezionali, è che sono continuate per moltissimo tempo. Una volta erano, ecco, un'eccezione di 2-3 giorni di picco di caldo, è stata una costante per molte settimane, e questo lo hanno avvertito un po' tutti. Ma rispetto a quello che dicevi giustamente te, che si tratta, gli appelli per la difesa dell'ambiente sono appelli che risalgono addirittura agli anni 70, insomma, in maniera più, almeno i primi, quelli più eclatanti. E non si è fatto nulla, perché io credo che poi è sempre una questione di priorità. Gli esseri umani fanno un po' fatica a pensare troppo al futuro, insomma sono piuttosto preoccupati del contingente. Allora per forza di cose, quando le cose non ti appaiono chiare sotto gli occhi, si fa finta un po' di non vederle, un po' si è oggettivamente preoccupati di altro, e quindi ci sono priorità economiche, come del resto continuano a permanere, perché noi l'abbiamo detto tante volte, come nel mondo occidentale ci possiamo permettere anche il lusso per certi versi di pensare all'ambiente. Delle popolazioni del cosiddetto terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, no, perché non possono cambiare ormai sistemi economici che gli consentono di sopravvivere. Quindi è un tema importante, ma io credo che ormai la percezione anche nel mondo occidentale della necessità di cambiare le cose sia ormai evidente, a partire in particolare da questa estate torrida che insomma solo adesso sembra darci un po' di tregua.
1: Grazie davvero a Marco Bellizzi, gli auguri al Papa per il suo compleanno. Anche le agenzie parlano di questa giornata, in particolare l'AGI, 71 anni vissuti con lo stile sobrio, scrivono in questi minuti i colleghi dell'AGI, che ha caratterizzato fin dall'inizio il suo pontificato. Oggi il Papa festeggia tra preghiera, impegni di governo della Chiesa e la vicinanza dei suoi collaboratori, e poi c'è la biografia del pontefice. Buon lavoro a Marco.
2: Grazie,
1: ti salutiamo
2: a voi,
1: con
0: sì, ti salutiamo anche con un messaggio di un'ascoltatrice che dice: Marco Bellizzi dulcis in fundo è tornato.
1: Vedi, le fedelissime.
0: Vedi, grazie, fedelissime.
1: Serena Brancale.
0: Sì, con qui con me. Grazie. A
2: voi.
0: A presto.

0: 10:34, auguri Papa Leone, scrive Laura. Ma adesso, grazie al lavoro dei colleghi della sezione multimedia e dei social e alla collaborazione della nostra suora Emanuela Prisco, ci andiamo ad ascoltare gli auguri al Papa in tantissime lingue, un file di 100 secondi, decine di lingue, non perdetelo, e poi torniamo qui, Radio Vaticana è con voi.
1: Happy birthday to you!
2: Zum Geburtstag, Papst Leo!
3: Emblem happy city!
4: Happy birthday, Pope Leo!
5: From Galway.
6: From India.
7: From Pittsburgh, Pennsylvania.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Il voto politico in Svezia resta in bilico l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo, la presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede, intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66 a 59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva: dopo l'assemblea di stamane a Taranto, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'aviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna, con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dell'Arena Tracce. Come sapete, l'Arena Tracce è un luogo di incontro curato dalla rivista internazionale di Comunione e Liberazione, in cui incontriamo le persone di cui abbiamo parlato sulle nostre pagine durante l'anno. Lo scopo di Tracce è quello di raccontare la vita del movimento e proporre un giudizio sulla realtà a partire dalla fede, quello che facciamo anche con gli incontri che proponiamo qui, come quello di questo pomeriggio, discutere senza distruggere, con Bruno Mastroianni. E Bruno Mastroianni è filosofo e giornalista. Da anni si occupa di qualcosa che sembra un po' un controsenso, cioè insegnare a discutere bene in un mondo che ha disimparato a farlo. E insegna teoria e pratica dell'argomentazione digitale all'Università di Padova, è social media strategist per alcune trasmissioni RAI e ha scritto diversi libri su questo argomento, il più famoso La disputa felice, ma anche Litigando si impara, Tienilo acceso e Storia sentimentale del telefono. Benvenuto Bruno.
2: Grazie.
1: Iniziamo subito con questo incontro. Noi siamo al meeting e la parola stessa ci dice che meeting è un incontro. Questo è uno dei luoghi privilegiati in cui incontriamo l'altro, e chiaramente spesso nell'incontro con l'altro a un certo punto nasce un disaccordo, perché appunto l'altro è diverso da noi. Il tema però non è tanto evitare questo disaccordo, ma cosa farsene. E perché da una parte la strada è quella di evitarlo, per evitare il conflitto, e dall'altra è quello di farlo in modo disordinato, che quindi porta a un litigio e non porta alla verità. Infatti Bruno propone una terza strada, che è quella appunto della disputa felice, perché anche i social hanno contribuito in questo a non favorire le condizioni tali per cui possa esserci un confronto felice e produttivo. Per cui chiederei a te, lascio proprio questa domanda molto aperta, di iniziare su questo argomento.
2: Ok, bene, grazie. Allora, partiamo da una base fondamentale, che è vero che i social, il digitale ha contribuito, ma anche senza tecnologia eravamo piuttosto bravi a litigare. Basti pensare al luogo per eccellenza in cui gli esseri umani, anzi addirittura i vicini, si incontrano, che è la riunione di condominio. Cioè persone che condividono lo stesso spazio, quindi sono vicini, sono ravvicinati, eppure li metti insieme, che cosa fanno? Litigano. Quindi anche senza digitale siamo bravissimi in questo. Il digitale ha messo su un carico, adesso ne parleremo. Altra cosa che vorrei dire è fondamentale anche proprio per rassicurarci, per rilassarci: il dissenso dà fastidio, il consenso gratifica. Quindi uno non si deve preoccupare se quando arriva il dissenso si infastidisce. La domanda è: perché ci infastidisce così tanto il dissenso? Ci verrebbe da dire perché ci dà fastidio l'altro, che vedo che questo suona, non so se sto sbagliando io qualcosa, ci abbiamo un feedback, proviamo a scambiare microfono, cioè non vorrei distruggere i timpani delle persone, ok, proseguo, bene, grazie. E ci verrebbe da dire: il dissenso ci dà fastidio perché l'altro diverso dice delle cose diverse da me. Non è esattamente così. Cioè, se scaviamo fino in fondo, perché il dissenso ci dà fastidio? Perché quando noi incontriamo qualcuno che ci dice, mentre noi facciamo il nostro discorso ben fatto, rotondo, che ci suona bene, ci dice non sono d'accordo, oppure non capisco, oppure resiste alle nostre idee, arriva per noi un momento di auto, cioè è come se ci guardassimo da fuori, perché ci vediamo con gli occhi, la mente, il ragionamento di un altro o di un'altra. Allora, sto diventando troppo filosofico, facciamola più concreta. Avete presente, prima o poi ognuno fa questa esperienza, la prima volta che sentite la vostra voce registrata, ricordate l'orrore di quella volta, no? Cioè, ma che, questa è la mia voce? Ecco. Allora, perché? Perché dentro di noi la nostra voce suona bene, perché risuona nella cassa toracica, la sentiamo da dentro, sembra la voce di un attore o di un'attrice. Poi la sentiamo registrata e ci sembra di parlare tipo Paperino, avete presente? Ecco. Allora, le idee, le nostre idee, le nostre opinioni sono le stesse. Finché sono dentro di noi, sono rotonde, ben costruite, ci suonano bene, sono perfette. Appena le tiriamo fuori, già tirandole fuori incominciano a peggiorare, diciamo così, no? Perché non siamo molto bravi ad argomentare. In più, se c'è qualcun altro che incomincia a fraintenderci, a non capirci, resiste, ha pregiudizi nei nostri confronti, non ci vuole ascoltare, è stanco e frustrato, lì a quel punto è come se sentissimo che le nostre idee poi non erano così geniali. Ecco, quello è il fastidio che dà il dissenso. Però, detto questo, è l'unica strada che abbiamo per far andare avanti davvero le idee. Cioè, è vero che il consenso gratifica, ma ci fa stare fermi, ci fa stare dove stiamo, ci fa essere quello che già siamo, e non acquisire quasi nulla. Il dissenso è l'unica strada attraverso la quale riusciamo a capire qualcosa in più di noi, dell'altro, del mondo, e addirittura a parlarci di che posto dobbiamo avere in questo mondo. Infatti, quando nei luoghi, negli ambienti in cui c'è spazio per il dissenso e la discussione, di solito c'è più partecipazione. Nei luoghi invece dove c'è molto litigio, quello che succede è che poi le persone alla fine non partecipano più, si stancano, non gli va neanche più di affrontare le questioni. E quando le questioni non si affrontano, non è che spariscono, semplicemente diventano carsiche. I conflitti incominciano a apparire sulle chat parallele di WhatsApp, poi ogni tanto uno sbaglia chat e mette il messaggio giusto nella chat sbagliata e appare quanto conflitto c'era sotto, inespresso, eccetera. Oppure, lo dicevamo prima, nelle riunioni di lavoro arriva il nuovo capo e dice: mi raccomando, qui tutti esprimano le loro idee fino in fondo, e tutti dicono: se lo dice è meglio stare zitti e farci i fatti nostri, no? Perché l'ha esplicitato. Cioè, il rischio che abbiamo è che se creiamo ambienti in cui il dissenso non c'è, i conflitti non si affrontano, i conflitti non si sopiscono, semplicemente diventano carsici, diventano, si nascondono, e poi quando esplodono, ed è quello che vediamo spesso, continue esplosioni in cui abbiamo la sensazione di essere in una società frustrata. E forse lo siamo tutti un po' frustrati. Perché? Perché facciamo fatica ad affrontare i piccoli grandi dissensi di ogni giorno. Dico un'ultima cosa: il litigio apparentemente sembra un momento di forza, no? Un momento di opposizione granitica alle idee dell'altro che non accetto. In realtà no, il litigio, pensateci bene, è fondamentalmente una manovra evasiva, una exit strategy. Se noi incominciamo a confrontare una questione seria tra di noi e io ti porto al litigio, smettiamo di parlare della questione, incominciamo ad attaccarci, incominciamo a recriminare qualcosa uno sull'altro, la questione l'abbandoniamo e abbiamo evitato il confronto. Litigare è il modo migliore per evitare un conflitto. Il conflitto va affrontato, ecco. Quindi questa è un'idea che possiamo incominciare a mettere a fuoco.
1: Eppure mi viene da dire, abbiamo un po' paura del conflitto, cioè abbiamo paura magari del conflitto con nostro figlio adolescente che ci sbatte la porta in faccia, abbiamo paura dei litigi tra i figli, abbiamo paura dei litigi tra i compagni. E da dove viene questa paura? Perché in realtà, come dici tu, in realtà lo dici molto bene anche nel libro, in realtà la pace paradossalmente ha bisogno del conflitto per esistere. Quindi un po' da dove viene questa paura e come si fa quindi a non avere paura di affrontare, non avere paura di perdere la relazione oltre al merito di quello di cui andiamo a discutere.
2: Allora, intanto un'altra paura su cui vorrei spendere qualche parola è quella dei docenti nei confronti dei genitori, per esempio, no? Un altro momento di terrore quello può essere, no? Che quella relazione docente-genitore in cui i genitori vanno a minacciare il docente che ha fatto qualcosa con il figlio. Quindi sono tutti momenti in cui mondi diversi, sensibilità diverse, linguaggi diversi, emotività differenti si incontrano e scontrano, no? Allo stesso tempo è un incontro ma anche un po' uno scontro. Allora lì ovviamente parte il timore che in quello scontro si perderà qualcosa, e infatti la tentazione è andare a scontro, litigio per evitare il tema, oppure controllare, cioè l'idea di dire facciamo delle regole tali in cui non ci siano conflitti. che è la stessa illusione che abbiamo quando si fa il gruppo di WhatsApp. Avete presente? Allora, ragazzi, qui in questo gruppo si parla solo di questo tema. Appena viene detto, i primi 3 messaggi sono un link di spam, una cosa di, no? Perché è fatta la regola, l'essere umano ne esce dalle regole. Quindi questo è un punto fondamentale. Dicevi una cosa fondamentale: per creare la pace c'è bisogno del conflitto. Infatti uno dei guai più grandi che abbiamo oggi, ma questo non è che lo dico io, lo dicono grandi autori come per esempio il professor Vaccari, che di rondine, grande esperto di conflitti, è per esempio quando abbiamo la pace senza conflitto o la guerra senza conflitto, e sono devastanti, no? Il professor Vaccari fa questa immagine: quando io sto in pizzeria con i figli, prendo il cellulare, glielo sbatto davanti, così stanno buoni. Questo è ottenere pace senza conflitto, no? Cioè mi levo di mezzo il problema di dover riuscire a gestire i figli in pizzeria, no? E so che alcuni mi stanno guardando dicendo ti sembra facile farlo. No, non è facile, però è un conflitto quello che uno si toglie mettendogli il cellulare davanti. Altra cosa che vediamo costantemente nelle discussioni, sia nel dibattito pubblico ma anche nelle nostre riunioni di condominio, nelle chat di WhatsApp, sui social, è la guerra senza conflitto. Cioè si va direttamente alla guerra di parole: la mia idea, la mia posizione contro la tua posizione. E poi guardate bene, le posizioni non si confrontano nemmeno, non si toccano nemmeno, cioè è una contrapposizione pura. Posizione A che dice contro la posizione B, ma A e B non si toccano mai. Quella è una guerra senza il conflitto. Allora, il tema è passare dalla contrapposizione, quindi posizione mia, posizione tua, siamo contro, alla contraddizione, che è molto più difficile, no? Contraddire, dire, mettere nelle parole ciò che io ho contro di te, ho diverso da te, perché se lo metto nelle parole, quello che faccio è cerco di entrare nella tua posizione per metterla in difficoltà. Facendo questo però mi espongo, è qui la paura. Perché per entrare nella tua posizione mi devo muovere, mi devo sbilanciare, e se mi sbilancio io per far entrare te in contraddizione rischio a mia volta di entrare in contraddizione io. Allora qui nasce tutta la paura, qui nasce la paura con i figli adolescenti, in cui tornano da scuola e gli fai la fatidica domanda: che hai fatto oggi a scuola? E l'adolescente risponde: niente. E ha ragione, risponde così, perché è una domanda pessima quella che hai fatto a scuola. Non è una domanda che facciamo noi, con il nostro mondo, la nostra sensibilità da adulti, vorremmo, come dire, un elenco di attività che hai fatto, eccetera. Mentre quello è un adolescente che probabilmente ha vissuto la più grande avventura della sua vita quel giorno, oppure è caduto nelle bassezze della tristezza del suo momento di disagio adolescenziale. Chiedergli che hai fatto è una domanda fatta mal posta, no? Allora, sono tutti momenti in cui, vedete, linguaggi e sensibilità diverse entrano in difficoltà, perché è come un lavoro di traduzione, come due lingue che non si possono immediatamente capire. Per capire devono passare da una differenza, un contrasto, degli scalini che dobbiamo cominciare a salire, scendere, tornarci, ripassarci, ascoltare, ascoltarsi, darsi del tempo, tutte cose che effettivamente oggi sempre meno abbiamo voglia di fare, perché non abbiamo mai tempo, diciamocelo, no? Una delle cose che poi è un'illusione del nostro momento storico è non avere mai tempo, fateci caso. Un tempo, io ho fatto in tempo a seguire le prime lezioni di psicologia sociale, in cui si parlava già di come era cambiata il modo di rispondere al telefono dal fisso al cellulare, no? Che era, all'inizio era pronto, tu sapevi dove stava la persona che chiamavi, no? Invece la domanda successiva comincia a essere: dove sei? Dove ti trovi? Ora, se ci fate caso, quando qualcuno vi chiama è: puoi parlare? Cioè, ce l'hai il tempo di parlarmi? Oggi è la domanda fondamentale. Perché? Perché non abbiamo mai tempo. Allora, c'è una studentessa brevissima durante le Romane Disputationes di qualche anno fa che disse questa cosa fondamentale: ormai le persone sono diventati contrattempi. Fateci caso, no? Se arriva una persona che ha bisogno di qualcosa da voi, è un contrattempo, no? In quel fluire della nostra, apparente fluire che sta scorrendo tutto bene, arriva qualcuno, arriva appunto un figlio che c'è un problema, arriva un collega che mi deve chiedere una cosa, un contrattempo. Allora, il conflitto è un contrattempo, però quel contrattempo che ci richiede tempo e fatica è quello che poi ci fa dare veramente senso al tempo. perché infatti quando non abbiamo contrattempi e il tempo scorre apparentemente tranquillo, in realtà non abbiamo tempo per niente, non riusciamo mai a fare nulla, fateci caso. Se invece siamo pieni di contrattempi e li cogliamo, incominciamo a capire che cosa che stiamo facendo qualcosa. Allora quella paura non la possiamo togliere, la dobbiamo attraversare. Averla, ho paura, ho timore, non mi andrebbe di fare questa discussione, proprio perché ho paura, timore, non mi va, probabilmente che la devo fare, è il segnale che la devo fare.
1: Sì, hai parlato di tempo, no? Di questa idea per cui uno che ti chiama è una ti toglie del tempo prezioso, no? Peraltro. E in effetti il tempo è uno degli ingredienti della disputa felice, no? Quali sono gli ingredienti che tu hai identificato necessari a una disputa felice? Un po' una ricetta, diciamo, che viene fuori.
2: Sì, allora ricetta non è facile fare, una semplice ricetta, no? Però un punto fondamentale è sicuramente il tempo. Per affrontare un conflitto ci vuole tempo, anzi una buona discussione di solito non finisce. C'è il mio maestro Adelino Cattani che dice proprio: saper discutere bene e passare dall'idea di mettere la parola fine all'idea di mettere sempre la parola fin qui. Cioè siamo arrivati fin qui. Una buona discussione è fin qui ci siamo capiti, adesso dobbiamo, non so, far passare del tempo e poi tornarci su questo tema. Se invece si finisce, se invece è fine, ci siamo detti tutto, non è un buon segnale, cioè significa che uno dei due ha portato il conflitto dentro, non sta più parlando della questione, perché le questioni non si esauriscono, no? Una relazione non si esaurisce, si continua di nuovo a tornarci e successivamente. Quindi questo del tempo è fondamentale. L'altro elemento che direi, che sembrano banalità, però diciamoci ogni tanto delle banalità che ci dimentichiamo, l'altro punto è il silenzio. Il silenzio è fondamentale per discutere, ma come? Discutere non è parlare bene, argomentare sì, ma lasciare spazio all'altro, fare in modo che l'altro possa dire le sue cose, cioè quindi questo richiede stare in silenzio, è fondamentale. Io negli ultimi anni sto studiando soprattutto i negoziatori dell'FBI, perché dovendo aiutare spesso genitori e docenti, dico, devo andare da quelli che hanno la situazione più difficile possibile, perché fare il genitore o fare il docente ormai è più difficile che fare il negoziatore dell'FBI, quindi dico, studiamo loro. E effettivamente i negoziatori dell'FBI, se ci pensate, fanno delle discussioni che sono perse in partenza. Perché? Perché di solito hanno un interlocutore che sta andando contro la logica e le regole assodate. Uno, lui, il negoziatore, rappresenta l'FBI, quindi il nemico, cioè l'autorità, quindi già parte in svantaggio, ok? Terzo, se sbaglia una risposta, non è che come noi vieni, non lo so, non ti saluto più, oppure ti cancello su Facebook, un tempo era questo. I miei studenti mi hanno insegnato che oggi è: ti tolgo la visibilità delle stories su Instagram, questo è il massimo, non ti faccio vedere più le mie stories, questo è il massimo dell'eliminarti, no? Ecco. No, se un negoziatore dell'FBI sbaglia risposta, qualcuno muore. Quindi capite che è gente che ne sa un po' di queste situazioni difficili in cui non è immediato riuscire a stabilire un dialogo, e tutti quanti all'unanimità dicono tutti la stessa cosa, che la prima cosa che deve fare un bravo negoziatore è dare spazio al sequestratore, proprio perché è un sequestratore, proprio perché è nel torto, proprio perché, anche se io so già che non è che il sequestratore mi sta proponendo qualcosa di buono, significativo e costruttivo, proprio per questo devo dargli spazio, perché se gli do quello spazio io ho la possibilità di intervenire a quel punto nella discussione e trattare, negoziare e fare in modo di portare tutti a casa sani e salvi. E c'è un'altra parte del lavoro del negoziatore dell'FBI che secondo me ci serve a tutti qui dentro e serve alla disputa felice, è che ogni negoziatore dell'FBI lavora con accanto il capo della SWAT. Avete presente? Che ce l'abbiamo tutti dentro un capo della SWAT, che è quello che dice: dai su, sbrighiamoci. Il capo della SWAT è quello che dice: interveniamo, spariamo, qualcuno muore, qualcuno lo salviamo, ma almeno chiudiamo la questione, no? Allora ogni volta che noi discutiamo sappiamo di essere un negoziatore dell'FBI che deve dare spazio agli altri, all'altro, e ha un capo della SWAT che dice: dai, dai, sbrigati, cioè, digliela subito, come, no? Chiudiamo la questione velocemente, tanto se muore qualcuno, pazienza, dobbiamo fare altro. E lì però è il negoziatore che dice al capo della SWAT: no, ci devo mettere il tempo che ci devo mettere, perché la posta in gioco è troppo alta per accorciare il tempo. Allora, qui la domanda che dovremmo porci, quindi non soltanto la soluzione, ma anche la domanda che richiede la disputa felice, è: quali conflitti posso veramente affrontare oggi? quali vale la pena, quali mi posso prendere sulle mie spalle e portarli fino in fondo, il che richiede, in un mondo così connesso in cui siamo, che se anche stiamo fermi ci arrivano addosso più conflitti di quelli che desidereremmo avere, allora è molto importante scegliere, è molto importante non lanciarsi in ogni controversia che abbiamo attorno così eroicamente, perché falliremo. Noi possiamo affrontare poche cose per bene, e questo richiede una grande responsabilità da parte nostra di capire quando è il momento di discutere, come, e una volta che lo si fa, farlo bene. In tutti gli altri casi fare un po', diciamo, di pulizia in questo sovraccarico di continue controversie che abbiamo. E guardate che questa non è una cosa troppo teorica, è molto pratica, no? Nella giornata di oggi sono sicuro che tutti noi, tutti voi, vedendo sul cellulare o sentendo la radio, avete sentito molte proposte di polarizzazione, di controversie, un litigio da fare nella politica, nella società, in tutti i temi, su tutti gli ambiti. Allora il cittadino di oggi deve avere anche la forza di dire: no, caro mio interlocutore politico, personaggio pubblico, creator, influencer, amico sui social che mi pone, no, io questa polarizzazione oggi non me la prendo sulle spalle, perché ne ho altre da affrontare che sono più importanti, e siccome le mie energie sono limitate devo scegliere quelle che posso affrontare per arrivare a qualcosa. Ecco, anche questo è un lavoro da fare.
1: Questa è piaciuta, questa risposta. Ma quindi se gli ingredienti, diciamo, sono questi, sono assenti sui social, diciamo, nella comunicazione digitale, perché lo schermo non permette ad esempio il silenzio, no? Non lo favorisce la postura, quindi vuol dire che sul digitale non possiamo avere una disputa felice?
2: Allora sì, in parte sì, in parte no, è vero, cioè nel digitale si perdono molte cose e se ne guadagnano delle altre, diciamone almeno un paio. La prima è l'effetto disinibizione, che è proprio studiato. Noi, se protetti dallo schermo, diciamo delle cose che di faccia non diremmo allo stesso modo, no? Cioè la faccia è un bel filtro, la faccia è un bel limite che abbiamo, ci aiuta. E invece nell'effetto disinibizione noi tendiamo ad essere più duri, più diretti, più a sentire meno le asimmetrie, anche meno rispetto nei confronti degli altri, no? Quindi questa è una cosa da conoscere, perché gli studiosi ci dicono che l'effetto disinibizione può essere distruttivo o generativo. Addirittura, sì. E distruttivo è quando io sostituisco alla pienezza della relazione lo scambio digitale, che può essere su WhatsApp o il commento sui social che faccio così alla leggera, quando non è per niente leggero quello che sto scrivendo. Allora questo è distruttivo, l'effetto disinibizione. Però può essere costruttivo quando, per esempio, in alcuni casi io faccio fatica a dire qualcosa a qualcuno, che sia un genitore, che sia un docente, che sia un collega, e magari riesco più facilmente a scriverglielo con una mail, ovviamente, non sui social, non in pubblico. Per esempio, questo è un effetto disinibizione sfruttato generativamente. Allora, quindi questa è una cosa per dire su cui dobbiamo lavorare. Allora, come dici te, ciò che appare di più dei social e del dibattito pubblico, questo effetto disinibizione è soprattutto distruttivo. Però non è tutto, non è tutto. È vero che appare tanto, è abbondante, lo vediamo. Secondo me, io dico sempre, non si stava meglio quando si vedeva meno. Cioè, secondo me anche prima dei social era abbondante l'effetto, ma era, non lo so, nei corridoi, nello sparlare, nei bigliettini, quindi si vedeva meno. Ora si vede proprio esplicito dappertutto. E però ecco, non è tutto, non è solo quello. La seconda cosa che il social e il digitale ci accorce, ci comprimono, è il tempo, no? Quel senso di fretta psicologica. Per esempio gli strafalcioni, anche solo gli strafalcioni che facciamo grammaticali, inviamo, adesso per fortuna su WhatsApp pure da un po' di tempo hanno messo che si può correggere, e la metà dei messaggi viene modificata, il che è il segnale che noi scriviamo senza rileggere. Allora una volta in una conferenza così qualcuno dice, c'era un responsabile di queste piattaforme, qualcuno diceva: ma perché non mettete un tasto che quando premi invio appaia l'avviso, dice: sei proprio sicuro di voler dire questa cosa? Ma fu bella la risposta del responsabile di piattaforma, dice: se lo mettessimo voi fareste doppio click, no? Perché, cioè, il punto non è la tecnologia, è l'essere umano che tende a psicologicamente ad avere questa fretta di dire le cose, no? Senza rileggere, senza pensarci. Allora il digitale comprime il tempo, ci porta un po' di fretta, ci disinibisce, Allora, di questo che significa che dobbiamo stare molto attenti a scegliere bene i contesti in cui facciamo le discussioni. Sui social, che è un luogo iper sotto iper effetto disinibizione, tempo contratto, e sia in pubblico, come dire, è proprio il punto di entrata, si possono giusto incominciare a trattare le questioni, a vedere i primi elementi di una discussione, di un confronto, ma non basta, bisogna integrare, bisogna passare ad altri contesti, bisogna passare a contesti in cui si può discutere. Senz'altro bisogna mai fare in modo che il digitale sostituisca l'incontro dal vivo, fisico, o perlomeno in diretta con una telefonata. Ma anche qui, per non essere teorici, questo significa che io e te dobbiamo impegnarci a dire: ma questa cosa gliela devo scrivere via WhatsApp? Gli devo fare una telefonata? Gli devo mandare un vocale? No, dico no, perché sapete, i vocali ormai sono delle piccole conferenze che la gente ti manda e tu non la volevi sentire quella conferenza, cioè però è lì per telefonata, finalmente parlo io e tu ascolti, non puoi rispondere. No, adesso a parte gli scherzi, però ci viene richiesta un'educazione in cui scegliere bene se è il momento di una mail, di un messaggio di WhatsApp, di una telefonata, e questo anche nel lavoro. Io lavoro nella formazione delle aziende, gran parte dei conflitti nascono perché si sbaglia il mezzo e il contesto. Se io chiedo un parere al mio team e lo faccio, la mia squadra di lavoro, il mio gruppo di lavoro, e lo faccio tramite una mail in CC, è sbagliato, perché chi riceve è messo in situazioni diverse. Ci può essere chi sta fuori perché sta accompagnando i figli a scuola, c'è chi sta davanti al computer e risponde subito, chi gli sfuggirà la mail. No, un confronto di questo tipo va fatto per esempio dal vivo, o perlomeno una videochiamata in diretta, in modo che ci si possa interrompere, eccetera. Così come altre volte, invece di indire una riunione per informarci di una cosa, scrivi una buona email fatta bene, magari ti fai aiutare pure da ChatGPT, che ti aiuta, come dire, a essere stringato. Però così, allora, il punto è, quindi, il digitale fa le sue compressioni, modifica alcuni elementi dei nostri contesti di comunicazione, bisogna esserne consapevoli e incominciare sempre più a coltivarlo come qualcosa che devo scegliere bene in che contesto io creo le condizioni per avere quel confronto. Alcuni sono più adatti, altri meno, e questo ci richiede un lavoro continuo, perché regole scritte non ne abbiamo, le dobbiamo fare noi tra di noi, ecco, anche mettendoci d'accordo, anche sperimentando, anche capendo come meglio tra di noi per riuscire veramente a confrontarci.
1: Tu hai citato adesso ChatGPT, infatti negli ultimi anni, con l'avvento dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, mi sembra che si stia affacciando un altro rischio, che è il fatto che chi usa l'intelligenza artificiale se ne sarà accorto, il fatto che è compiacente, no? Ci adula in qualche modo, non ci contraddice mai, tutte le volte che le diciamo qualcosa, proprio per la sua stessa natura, ci dice che va tutto bene, che siamo bravissimi. E quindi la mia domanda è: visto che ci stiamo dicendo che comunque il dibattere deve essere una sorta di allenamento, comunque di educazione, non c'è il rischio, soprattutto magari per i giovani che useranno sempre di più l'intelligenza artificiale e magari non hanno la capacità di cogliere questa adulazione, non c'è il rischio quindi di disimparare a dibattere, visto che non hai più davanti nessuno che ti contraddice? E aggiungo, sempre legato a questo, il tema anche degli algoritmi. Sappiamo che chiunque abbia un social network è cosciente che tutti i contenuti che ci vengono proposti sono contenuti che ci piacciono in qualche modo, quindi finiamo in bolle in cui ci sono tutte persone che la pensano come noi, quindi anche questo è un altro rischio, che c'è sempre meno confronto con l'altro, quindi c'è questa incapacità di veramente trovarsi, ad avere a che fare con l'altro, ad avere a che fare con qualcuno che ti contraddice. Vedi anche tu questo rischio?
2: Allora, io sono contento perché ho circa 6-7 ore per rispondere a questa domanda, che è la domanda delle domande. Però proviamo a dire alcune cose in breve, non però 6-7. Allora, il primo problema, secondo me, dell'intelligenza artificiale, cioè uno dei problemi che vedo sempre di più, è che è l'interlocutore o l'interlocutrice perfetta. Per esempio, non si stanca mai, prima cosa, no? Invece la prima cosa che succede tra esseri umani è che anche se mi stai simpatico, ti voglio bene, a un certo punto io mi stanco di ascoltarti, giusto? Quindi prima cosa, non si sta sempre lì pronta. Due, riempie tutti i buchi, Cioè, se voi gli dite cose senza senso, non è che vi dice stai dicendo una sciocchezza. Comunque riempi, cioè cerca di capirti. E se tu dici no, non mi stai capendo, si scusa che non t'ho capito, allora forse un'altra. Cioè, abbiamo di fronte un interlocutore che non è un interlocutore, ovviamente, per questo è perfetto, che, come dire, accontenta tutti i nostri sogni infantili. Cioè, che tutto quello che dico ho di fronte, avete presente come fanno alcuni genitori? Come sei bravo, come sei bello, come le dici bene, come le fai. Che, e questo non fa crescere, no? Ovviamente lo sappiamo. Quindi questo è un primo problema, perché? Perché, per esempio, le nostre conversazioni da esseri umani invece sono imperfette e lo devono essere. Cioè, discutere bene è affrontare la stanchezza, il non ti voglio ascoltare, dei pregiudizi, i fraintendimenti, i buchi, non si capisce quello che stai dicendo, ma non te lo dico, anzi mi arrabbio perché non ti capisco, perché mi sento che mi stai dominando perché hai detto una parola difficile e io non la conosco e allora mi sento umiliato. Cioè, le nostre conversazioni invece sono fondamentalmente imperfette e devono esserlo. Quindi uno dei primi pericoli, rischi, chiamiamoli come vogliamo, è questo finto interlocutore che però simula una conversazione perfetta. E diciamoci una cosa terribile, per poi però risalire: l'essere umano si accontenta della simulazione. Rischia di, cioè, a un certo punto può addirittura preferire la simulazione, se più comoda, della realtà, della verità, dell'autenticità. E questo ce lo dobbiamo dire, saperlo. Una volta lo sappiamo, risaliamo. Continuiamo con i problemi, però. Altro problema, per esempio, un autore come Walter Quattrociocchi, nei suoi studi, parla di questa epistemia, cioè l'illusione di sapere le cose, no? L'intelligenza artificiale che ti dà risultati anche quando non ce li ha, te li dà, eh? Anche quando non le sa, anche quando non. Ti dà un po' l'illusione di saperne di più di quanto realmente ne sai. E questo può essere un altro problema, un altro rischio. Poi c'è, non lo so, Luciano Floridi che parla dell'iperpersuasione. Cioè, mentre alcuni bravi venditori, comunicatori e manipolatori ti studiano e sanno dirti la parola giusta per convincerti, l'intelligenza artificiale la sa fare molto meglio, è molto più dotata della capacità di studiare, profilarti perfettamente per proporti esattamente quello che ti aspettavi, un po' come fanno gli algoritmi, no? Questo mondo che costantemente ti compare a tua immagine e somiglianza, dice proprio, ah, vedi che è proprio come dico io, vedi che è proprio, è esattamente come la pensavo io, c'ho proprio ragione, questa soddisfazione che tende a darti l'algoritmo, perché? Perché chiaramente è un'operazione anche di business, e il business si basa sul gratificare le persone. Difficile fare un business dicendoti che ne sai poco, devi studiare di più, devi migliorare, vai a leggere un bel libro. Difficile, no? Che uno sia contento di ricevere costantemente. Ok, detto tutto questo, che è la parte difficile e sfidante, questo ci fa capire che cosa? Ci vorrebbe a dire, dobbiamo avere più, come dicono alcuni, più pensiero critico. Che bello, no? Allora, imparare a ragionare bene, perché accorgersi delle fallacie logiche e capire che la nostra mente è un'operazione impossibile, ve lo dico. È impossibile sviluppare il pensiero critico sedendosi a tavolino dicendo adesso sviluppo pensiero critico. No. Quando è che sviluppiamo pensiero critico? Quando facciamo l'esperienza faticosa ma gratificante della discussione. Avete presente quei rari casi in cui avete fatto una discussione dura, forte, che è andata fino in fondo, ha richiesto una grande fatica, ma alla fine ne siete usciti e avete detto mamma mia, è stato un difficile, è stato un macello, ma ne è valsa la pena, e sono sicuro che ve le ricordate per tutta la vita quelle discussioni. Probabilmente sono discussioni che hanno determinato il vostro matrimonio, il vostro lavoro, chi sono i vostri amici o chi non sono, la città in cui vivete o in cui non siete andati a vivere. Cioè, le cose più importanti della nostra vita sono avvenute attraverso questa esperienza. Allora, la cura a tutto questo qual è? Aumentare, riportare nell'educazione l'esperienza gratificante, ancorché faticosa, della discussione. In vari modi. Un modo che noi facciamo nel nostro piccolo sono, per esempio, queste scuole di dibattito, che non è il debate, cioè il debate va benissimo, anche il debate è un altro modello, che non è semplicemente la capacità di argomentare e controargomentare, è un modello un po' diverso dal punto di vista educativo, che è quello irrazionale nel dissenso, perché c'è quella emotiva, quella fastidiosa, senza scomporsi, accettando le imperfezioni, provando a costruire, a lavorare sulla fatica di stare in quel dissenso, per poi venirne fuori e dire ho talmente tanta soddisfazione che la prossima volta che sono di fronte a un IA che invece questa soddisfazione non me la dà, me ne accorgo, perché sennò abbiamo il problema che neanche ce ne accorgiamo più di quello che stiamo perdendo, capite? Cioè io la metto molto sull'esperienza. E allora quando uno fa così, che cosa incomincia a fare? Noi lo stiamo vedendo attraverso queste scuole di dibattito, che le persone intanto si abituano a una cosa importante che non ci siamo detti, che è anche quella di discutere con se stessi, che bisogna essere anche capaci di discutere con se stessi, che non è facile, perché a volte noi affrontare che dentro abbiamo più criteri, diciamo, a volte contrapposti, no? Siamo in dei dilemmi dentro, già è una cosa. Però se uno impara a discutere con se stesso, si allena a discutere con gli altri, alla fine finirà che anche davanti a una macchina le chiederà di discutere. E allora le chiederà dissenso, e allora le farà la domanda in più, e allora le dirà: ma questi risultati da dove le hai tirate fuori? Ma perché mi dici così? Se lo domanderà. Oppure si chiederà: questa cosa è stata troppo facile, troppo liscia, non mi torna. Ecco che viene fuori il pensiero critico, ma viene fuori dalla relazione. Il pensiero critico non è una capacità solipsistica, non è una virtù stoica che io maturo nel deserto della mia libreria quando studio, è una capacità relazionale. Ci vogliono altri esseri umani per sviluppare pensiero critico. Avete presente, io dico sempre le stesse cose, quindi qualcuno di voi forse le ha già sentite, però secondo me sono utili. Avete presente l'immagine bellissima, no? Abbiamo due orecchie e una sola bocca, no? Perché bisogna ascoltare il doppio di quanto si parla, bellissimo, usatela, la prossima conferenza aprite così, funziona. Ma in questa immagine c'è un'altra cosa, perché abbiamo due orecchie? Perché ci serve ovviamente il confronto tra due punti di entrata, diciamo, di immissione, per capire da dove viene il rumore. Per esempio in questo momento che stiamo escludendo il rumore della folla di fondo è perché abbiamo due orecchie, un orecchio dice all'altro: quello è il rumore di fondo, questo è il rumore davanti, escludi quello, metti quello. Insomma, abbiamo sempre bisogno di almeno due punti. E perché abbiamo una sola bocca? Perché per parlare, per sviluppare linguaggio significativo, abbiamo bisogno almeno della bocca dell'altro. Se no, da soli, nel monologo, non sviluppiamo linguaggio. Infatti chi parla da solo parla male. Per parlare bene abbiamo bisogno anche delle parole dell'altro, che si incrocino con le nostre, che le contraddicano, che si oppongano, che addirittura che la bocca che faccia le smorfie, che gli stiamo antipatici. Di questo noi abbiamo bisogno, così viene fuori il linguaggio. Però bisogna farla questa esperienza, perché oggi, forse anche ieri, ma intanto pensiamo ad oggi, ognuno di noi può vivere un'intera vita quasi in soliloquio, quasi da solo, senza avere il confronto con gli altri. Questo è uno dei rischi educativi che abbiamo di fronte. Senza che applauso in realtà è per dire: fai risposte più brevi.
1: No, sì, sto andando benissimo.
2: Lo so.
1: Abbiamo parlato tanto di verità, no? La verità è qualcosa che nessuno dei due nella disputa possiede, no? Prima di iniziare a parlare. Quindi cosa cambia in una discussione quando la si vive come ricerca della verità e non come invece tentativo di affermare quello che si ritiene sia giusto e corretto? Andiamo più sul filosofico.
2: Esatto, cioè tu di fronte a un filosofo dici verità, di solito un filosofo dovrebbe buttare il microfono e scappare, no? Perché verità, no? Invece non è così, invece non è molto semplice la verità. A guardarla bene, non bisogna avere paura. Anche è vero, come dici, che nessuno la possiede, direi è per fortuna, se no altro che verità, sarebbe un prodotto se l'avessi, o sarebbe un bene da acquisire, no? Per fortuna la verità sfugge a tutti, ma c'è. E allora qua, siccome anche qui non ho 7 ore, me la cavo, come insegna il mio maestro Adino Cattani, con un po' di retorica. Ma quando la retorica è fatta bene serve a dire delle cose. Allora qui il mio Adino Cattani dice: un conto è entrare in un confronto per avere ragione. Chi entra in un confronto e sa di avere ragione o vuole avere ragione, intanto non è entrato in un confronto, semplicemente è arrivato a informare gli altri della ragione che è in suo possesso. Completamente diverso invece cambiare i verbi e il plurale, il singolare, e dire: entri in un confronto per dare ragioni. È tutta un'altra cosa. Io vengo e ti do delle ragioni, così tu pure mi dai delle ragioni, e poi vediamo queste ragioni che cosa ci facciamo. Qual è il problema? Che mentre noi siamo bravissimi ad avere ragioni, poi bisogna vedere come sono queste ragioni, no? Però ce le sentiamo addosso, ce l'ho io le ragioni. Dare ragioni è un po' più complicato, perché devono suonare ragionevoli all'orecchio dell'altro, che è tutto il tema dell'argomentazione, sapere argomentare. Allora io collegherei le due cose: la sfiducia nella verità è collegata in questo momento alla tendenza che abbiamo tutti a non dire più come la pensiamo fino in fondo. a non fare più questa fatica di dire le cose come le vediamo, come le sentiamo, come le proviamo, per spiegarci bene, non soltanto dirle per vomitarle all'altro, ma per fargliele capire, per metterlo al corrente, per condividere. Fateci caso, quante volte rinunciamo completamente alla discussione? Anzi, la sfiducia è questa: uno dice tanto è inutile discutere, soprattutto su certi argomenti, in particolare con certe persone. Se ci pensate, è la triplice sfiducia che si sta sfiduciando nella società, eh? Cioè, questo è non discutere, non affrontare gli argomenti, non avere fiducia nelle persone. E cos'è la convivenza se non queste tre cose? Cioè, risalire questa china invece dire io mi devo occupare proprio delle persone con cui forse non discuterei, e sono proprio quegli argomenti che devo affrontare, perché se non li affronto poi qualcuno decide per me. E soprattutto, come si dice sempre, meglio discutere senza decidere, cioè rimanendo in stallo, che decidere senza discutere, perché a quel punto significa che qualcuno ha usato la libertà al posto tuo, hai delegato a qualcuno una decisione se non la discuti, hai delegato a qualcuno la tua partecipazione. Allora, questa questione della verità, che è una questione complessa, però ci racconta che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo ritornare alla fiducia nella verità, che però è una fiducia articolata, non è una fiducia, come dire, la verità che arriva tipo così dall'alto e salva tutto, no, è il percorso dal basso. La verità è ricominciare a guardarmi attorno alle bocche delle persone di cui ho bisogno, che devono fare linguaggio come me, ricominciare a guardarmi attorno e su certi argomenti ci devo soffermare per poterli affrontare, e se non li ho affrontati devo saper dire non lo so, perché non ci ho discusso. Devo imparare su questo, perché siccome non ho fatto nessuna discussione, io su questo sono incompetente. Terzo, sapere che la strada è la discussione e bisogna mettercisi con il tempo. Se uno fa così e ha come fiducia la verità, allora si riabilita, è come se si rirrorasse di sangue e nutrienti tutto il vivere civile. Invece, non appena incominciamo a smettere dalla parte del non mi va di discutere, tanto noi tutti discutono, meglio stare tranquilli, e la cosa importante è il consenso, la cosa importante è non ci siano i conflitti, finisce che alla fine quello che vediamo è proprio la sfiducia nella verità. Incominciamo alla fine sostanzialmente a dire ma non vale la pena, e questa è la cosa più grave. Quindi discutere bene non è una cosa da bravi bambini, non è solo è anche una cosa etica, è anche una questione etica, ma c'è dentro una questione di libertà. Se non discutiamo perdiamo pezzi di libertà, qualcuno decide al posto nostro, e questo credo che sia il punto.
1: E avvicinandoci verso la chiusura, volevo giustamente
2: a chiusura
1: hanno applaudito per quello.
2: Grazie.
1: No, volevo chiudere più con un'immagine, chiedendoti se ti è mai capitato di discutere con qualcuno e alla fine renderti conto che aveva ragione l'altro. Cos'è successo? Cosa hai imparato?
2: Per fortuna io ho sempre ragione, quindi. No, allora ti dirò di più di questo. Io ho iniziato a studiare questo tema, a interessarmi a questo tema e approfondirlo perché sono il mio paziente zero. Cioè, io parto dal fatto, questa battuta che ho fatto, io ho sempre ragione, è il mio difetto dominante, diciamo così. Cioè, io sono il più litigioso che conosco su questa terra, e quindi proprio perché lo ero il più litigioso ho detto devo studiarla questa cosa, perché non posso continuare a vivere la vita disagiata che ho incominciato a fare durante l'adolescenza, soprattutto quando uno incomincia a maturare le sue idee, riuscivo a litigare con tutti per tutto su qualsiasi tema, no? Però ero scontentissimo. Allora lì piano piano, studiando, lavorandoci, ci vuole tanto tempo per uno come me litigioso, quindi litigiosi di tutto il mondo rasserenatevi, è faticoso, lo so, è difficile tornare indietro dall'essere litigiosi, ma poi ho incominciato a vedere perché l'ho chiamata disputa felice. Allora, intanto disputa perché ho eliminato dialogo, confronto, perché li ho eliminati, non che siano parole, non sono parole belle, però nel tempo le abbiamo un po' plastificate, no? Avete presente dialogo? Ne abbiamo abusato talmente tanto di dialogo che ho un po' perso la componente invece che io volevo esprimere. Ho scelto disputa per ricordarci che deve essere un po' croccante la cosa, no? Cioè, un po' di croccante ci vuole, se no non si sta dialogando, ecco. Felice, non per dire tutti felici e contenti, avete presente tipo le signore inglesi quando prendono il tè, non è quello. Felice è la soddisfazione, cioè che poi alla fine, quando sei stanco, sudato, col fiatone, dopo la discussione, cioè, oh, è servita a qualcosa. Allora, la felicità della disputa di solito è proprio sentirsi degli idioti, cioè dire: cavolo, non ci avevo capito niente su questa cosa. L'altro che mi ha opposto il dissenso, mi ha contrastato, mi ha fatto notare quanto poco ne so. E guardate che sembra una brutta umiliazione, invece è un momento di grande felicità. Di grande felicità, perché appena noi scopriamo ciò su cui mancavamo, stiamo conoscendo qualcosa di nuovo. Finché diciamo ho ragione io e come dico io, eccetera, siamo fermi, è come se stessimo proprio immobili, con le braccia così, pronti per essere tumulati. Quindi appena scopriamo qualcuno che ci contraddice, è il segnale che siamo ancora vivi. Vuoi mettere che felicità? Quindi il punto è, anzi, cercare le discussioni per trovare anche quei piccoli pezzi che ci mancano, sono quelli più belli, sono quelli più utili, quelli che ci fanno scoprire qualcosa di più, quelli che ci danno nuova linfa vitale, quelli che ci fanno venire voglia di fare il prossimo passo, sono quei momenti lì. D'altronde conoscere è questo, conoscere è avere una piccola umiliazione, no? Conoscere non è dire, ah, era come dicevo io. Di solito uno conosce quando dice, pensa, fino ad oggi credevo questa cosa, ora che la sto conoscendo mi sono accorto che non ne sapevo nulla. Allora, quella piccola parte di umiliazione è una grande felicità, perché è la meraviglia di scoprire qualcosa in più sul mondo, che non c'è niente di più bello, anche se ce lo stiamo un po' dimenticando.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Grazie davvero Bruno, perché ci hai aiutato a entrare un po' in questo tema che ci tocca dal vivo, perché appunto è una cosa che ci accade tutti i giorni, ma che a volte appunto a cui ci sottraiamo, no? E adesso abbiamo qualche strumento in più per affrontarla.
2: Grazie a tutti.
0: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: In primo piano le elezioni politiche di ieri in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, confermato il testa a testa tra la formazione di centrodestra che sostiene il premier uscente e l'opposizione socialdemocratica accreditata al momento di 3 seggi in più. Bloccata la destra estrema, difficile al momento delineare una coalizione capace di governare il paese. Mercoledì il conteggio dei voti anticipati e quelli dall'estero darà le ultime risposte. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento a Ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a oltre $102 il barile, il greggio Brent a 107. Prosegue anche la corsa del gas ad Amsterdam, quotazioni che registrano un aumento del 4,2 con il prezzo a 82,84 euro al megawattora. 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva di Taranto. Stamane manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone. Chiesto l'intervento del governo, che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026, previste manifestazioni, assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, garantite le prestazioni indispensabili, mentre visite ordinarie e ricette non urgenti potranno essere rinviate. Nella quarta giornata della Serie A di calcio, la Juventus ha aperto 3-1 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. In Formula 1, Kimi Antonelli continua a vincere, fa suo anche il nuovo Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev diventa il numero uno degli US Open, vincendo la finale. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa. È tutto, torniamo con il Radio Giornale delle 13.

0: salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Salvaci, Salvatore del mondo, tu ci hai redenti con il sangue sulla croce. Aiutaci, Signore nostro Dio.
1: Meravigliosa è la tua alleanza. Per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina. Dona saggezza ai semplici. Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola, e su di me non prevalga il male. Salvami dall'oppressione dell'uomo, e obbedirò ai tuoi precetti. Fa risplendere il volto sul tuo servo, e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la tua legge.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi?
2: Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi.
3: Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano le tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra.
2: Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
3: Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti.
4: Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto.
2: Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
4: Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode con carboni di ginepro.
2: Me infelice abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
4: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Salvaci, Salvatore del mondo, tu ci hai redenti con il sangue sulla croce. Aiutaci, Signore nostro Dio.
1: In Cristo abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza.
0: Tutta la terra ti adori, Signore.
5: Inneggi a te e canti al tuo nome.
6: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
5: Rendi

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 14 settembre.
2: Sono le 12 e 18 minuti.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:31.
2: È lunedì 14 settembre.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

c'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati, poi li chiude come se temesse il peso della luce, con un cenno della mano dice: stai con me.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 14 settembre.
2: Sono le 12:50.

0: In Blu 2000 News.
1: Testa a testa tra l'opposizione socialdemocratica e il partito del Premier dopo il voto in Svezia, arretra l'ultradestra. Ucraina, resta altissima la tensione in Europa dopo l'attacco al treno con droni da parte di Mosca al confine con la Polonia. La crisi del Golfo non trova soluzioni, i prezzi dell'energia salgono, greggio e gas fanno segnare nuovi aumenti. Buon compleanno Papa Leone, oggi il pontefice festeggia 71 anni, tra gli auguri da tutto il mondo il messaggio della CEI è quello del Presidente Mattarella. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galdiero.
2: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
3: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese Barrot. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
4: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante, da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello

0: Di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
1: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, riguardano l'infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria. Nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale. Ma restano le criticità. Oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale. Tornano in classe i quattro ragazzi del liceo Virgilio di Milano, feriti nell'incendio di Crans-Montana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
2: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia, lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il Pontefice, poco fa gli auguri del Presidente della Repubblica che sottolinea il Pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
3: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, il Napoli vince 1-0. 1-0 al Maradona, contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev vince gli US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.
4: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
5: Sono le 13:10.
6: È lunedì 14 settembre.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 14 settembre.
2: Sono le 13:28.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:43.
2: È lunedì 14 settembre.

0: Christus.
1: Il titolo di oggi: auguri a Papa Leone per il suo compleanno, Mattarella affettuosa vicinanza da parte di tutti gli italiani. E il Papa ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Ha incontrato il personale della Biblioteca Apostolica e dell'Archivio Apostolico. L'UE condanna il raid russo di ieri al confine con la Polonia. Il Cremlino ribadisce: proseguiremo con le operazioni militari nel paese. La Commissione europea dice no a possibili dialoghi bilaterali con società di intelligenza artificiale. Auguri da tutto il mondo per il compleanno di Papa Leone, che compie, ve lo ricordiamo, 71 anni oggi. Tra questi il capo dello Stato Mattarella scrive: la prego di accogliere in questi giorni di festa le espressioni di affettuosa vicinanza di tutti gli italiani. La CEI invita a fare proprie le sue parole sul legame tra perdono e pace alla luce dei conflitti che interessano diverse aree del mondo. E proprio oggi il Papa, nel giorno del suo compleanno, ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Ha poi incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica. Sentiamo le sue parole.
2: Come descrivere la Biblioteca del Papa? Ricorro a una metafora. La Biblioteca Apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari: la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la Biblioteca Apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole.
1: Ultima pagina, sempre in primo piano l'attacco russo di ieri contro un treno passeggeri ucraino a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Sentiamo Eugenio Bonanata.
3: L'Unione Europea condanna fermamente i recenti attacchi russi nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, compreso quello contro il treno passeggeri avvenuto ieri. Un raid teso a spaventare il mondo occidentale, ha dichiarato l'alta rappresentante agli affari esteri dell'UE Callas. Bruxelles assicura che la difesa dei propri confini è prioritaria e che proseguirà con il sostegno economico a Kiev per migliorare la sua difesa aerea. Mosca però ribadisce che l'esercito russo continuerà a svolgere missioni in tutto il territorio ucraino. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino, rispondendo a delle domande dei giornalisti proprio sulla reazione dell'Unione Europea. Intanto il Ministero della Difesa russa annuncia che nelle ultime 24 ore l'esercito ha conquistato 3 villaggi in territorio ucraino e ha colpito infrastrutture energetiche e di trasporto militare di Kiev.
1: E poco fa il segretario generale della NATO Mark Rutte ha detto che appunto la NATO risponderà agli attacchi ibridi russi, e questa risposta non sarà sempre visibile. Non avvieremo mai discussioni bilaterali con società che si occupano di intelligenza artificiale, così un portavoce della Commissione europea ha risposto a chi gli chiedeva se l'esecutivo UE avesse avuto uno scambio con Anthropic in merito alla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Abbiamo sentito Nicola Grandis, amministratore delegato della società ASC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian.
4: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti a diverse decine. E sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. E sappiamo tutti che, insomma, Anthropic, che è una delle aziende, anzi l'amministratore delegato di Anthropic è stato l'autore del Mea Culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia.
1: È utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
4: Anzi, probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare. Abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo.
1: Con un nuovo motu proprio, il Papa ha abrogato la normativa di Francesco del marzo 2021. All'epoca, a causa dell'emergenza Covid, venivano decurtati gli stipendi al personale della Santa Sede della Città del Vaticano, a cominciare da cardinali e capi di castero. Rimane congelato il biennio perso da una parte dei dipendenti. I dettagli nel

0: Servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Superata l'emergenza Covid, superate anche le misure di austerity legate a quel periodo, e cioè il provvedimento di Papa Francesco che nel marzo del 2021, a causa delle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo sulla gestione economica della Santa Sede, tagliava del 10% lo stipendio di cardinali e capi di castero, bloccando anche gli scatti di anzianità biennali. Un atto rigoroso di spending review da parte del pontefice argentino per evitare misure ancora più drastiche come il licenziamento dei dipendenti, in particolare quelli laici. Quelle misure di contenimento salariale, sottolinea lo stesso Leone nel documento odierno, furono necessarie per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia. Ora, afferma, possono essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, proseguiranno nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Per tale ragione, sentito il parere della Segreteria per l'Economia e dopo aver esaminato con cura ogni cosa, il Papa stabilisce l'abrogazione del motu proprio di Francesco dal 1 settembre 2026. Tuttavia, si legge, vengono fatti salvi gli effetti prodotti nel periodo in cui la legge era in vigore.
0: Strappo delle nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito. Infatti i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico e invocano il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 e mezzo per aver ucciso due rapinatori durante una rapina. Rendere gli spazi più adeguati all'accoglienza, questo è l'obiettivo della ristrutturazione di Casa Santa Giacinta, lo storico centro della Caritas di Roma all'interno della Cittadella della Carità. Oggi pomeriggio l'inaugurazione. Eugenio Buonanata e Orazio Coclite ne hanno parlato con Alberto Farneti, coordinatore della struttura.
2: Queste ultime riqualificazioni e ristrutturazioni hanno riguardato gli ambienti interni e anche il tetto. Da metà luglio ci siamo trasferiti, stiamo già ricominciando il percorso di accompagnamento dei nostri ospiti, insomma noi ne accogliamo un centinaio.
3: Qual è l'importanza del vostro servizio a Roma nel cuore della diocesi del Papa?
2: Sappiamo che Roma ha questo mandato da parte della Chiesa di dare testimonianza appunto della carità, dell'amore verso il prossimo, in particolare verso il povero. Questo invita ciascuno di noi, soprattutto i credenti, ma anche il singolo cittadino a impegnarsi affinché ci sia non solo meno povertà, ma soprattutto perché queste persone trovino un'accoglienza, un riconoscimento che passa attraverso il nome di ogni persona, perché a volte non ci facciamo caso, ma chiamare per nome una persona è il primo riconoscimento anche della dignità della persona stessa.
0: Ve l'abbiamo detto in apertura, il Papa ha visitato questa mattina per la prima volta la Biblioteca Apostolica Vaticana, dove ha inaugurato Acqua, primo capitolo, il ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. Maria Milvia Morciano ha intervistato l'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
4: Questa biblioteca si chiama Apostolica, vale a dire la biblioteca dell'Apostolo, e in questa maniera è come se si dicesse che l'Apostolo ha bisogno per compiere il suo ministero di una biblioteca. Quindi questa visita, diciamo, sottoscrive, sottolinea questo fatto che appunto l'Apostolo ha una biblioteca e si serve della biblioteca anche per svolgere bene il suo servizio universale.
5: La mostra Acqua mette in dialogo il patrimonio della biblioteca con l'arte contemporanea. Perché oggi questo dialogo è così importante per la missione della Chiesa?
4: Questo dialogo c'è sempre stato, perché spesso si parla dell'interesse della Chiesa all'arte contemporanea, magari riferendosi al grandissimo discorso di Paolo VI agli artisti di quell'epoca. In realtà la Chiesa è sempre stata attenta all'arte contemporanea e ha promosso l'arte contemporanea.
0: E allora finisce qui il nostro giornale. Alberto Giovannetti, regia Alessandro Guarasci, studi e redazione, grazie per l'ascolto, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

Gazzè e il timido ubriaco. Ci facciamo la lista dei concerti di oggi non timidamente ma con spavalderia. Ecco, questa è la parola della giornata, ci vuole spavalderia. Allora, in questa giornata del 14 settembre siamo pronti a dirvi che questa sera ci sarà Gianni Morandi con l'appuntamento al Fossato nel castello di Barletta, Barletta Andrea Trani. Francesca Michelin insieme a tante altre artiste con Bert, Anna Castiglia, Angelica, Ginevra saranno a Segrate, Milano, al Circolo Magnoli a partire dalle 19. Vi segnalo anche il live per la giornata di domani di Biagio Antonacci all'interno del Festival Teneramente a Gardone Riviera Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale. Poi anche Emma Marrone, che sapete recupera la data che era saltata per il maltempo, a Milano, Ippodromo SNAI San Siro, mentre invece domani sera Riccardo Cocciante sarà a Barletta, anche lui Fossato del Castello, mentre Ermal Meta sarà a Lanciano in provincia di Chieti in Piazza Plebiscito. C'è qualche live, qualche concerto particolare che volete segnalarci? Noi siamo qui, vi aspettiamo. Un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e poi dalla nostra app Play 2000. C'è il nuovo singolo di Sky Newman.

queste sono le parole dell'estate sui Blu 2000 Sky Newman con Man of the House. Allora, tra poco parleremo invece di un grande ritorno a livello internazionale, ovviamente con live in musica.

applauso e scena aperta dai sorcini di tutta Italia per Renato Zero con i migliori anni della nostra vita. Stringimi, stringimi. Allora, 1999, e attenzione, noi parliamo anche di un grande, un altro grande protagonista, che è Stevie Wonder, che torna live in Europa. È stato annunciato un tour, grazie per gli applausi, gli autografi li firmo dopo fuori dalla radio. Sono passati ben 16 anni dall'ultimo tour di Stevie Wonder in Europa, anche per questo, diciamo, forse il più celebre artista di tutto il mondo ha deciso di tornare, e lo farà con una serie di date che vedranno il via il prossimo 13 dal Regno Unito. Lo porteranno a chiudere i suoi show il 19 dicembre a Los Angeles. Attenzione però, perché non c'è l'Italia, purtroppo. Sì, celebrerà questo suo iconico doppio album del 1976, In Songs in the Key of Live Performance, che contiene al suo interno anche la mitica Isn't She Lovely. Grande assente, lo diciamo purtroppo, il bel paese, la nostra bella penisola, perché passerà davvero dappertutto: Birmingham, Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Colonia, Amsterdam, Dublino, Londra, Manchester e Glasgow, prima di approdare poi negli States. Quindi noi non godremo di questo spettacolo veramente incredibile e affascinante che è il live di Stevie Wonder.

0: Elton John con Nikita, siamo ritornati al 1985, invece vi do una data: dal 24 settembre prossimo uscirà un bel film al cinema di cui parliamo oggi pomeriggio con Simone Totola direttamente da Officine Ubo. Simone, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai prima di tutto, Simone? Tutto a posto, ok?
1: Tutto bene, rientrati da Venezia dopo il grande caos, quindi insomma tutto bene.
0: Cosa ne pensi di questi premi che sono stati assegnati? Purtroppo Italia bocca asciutta,
1: Italia bocca asciutta, ed eravamo in tanti in concorso, anche nelle sezioni parallele. Insomma, premi che hanno fatto abbastanza discutere, però insomma io penso sempre meritati, in qualche modo penso che le giurie facciano sempre delle ottime scelte.
0: Ottimo, come fate delle ottime scelte voi a insomma distribuire dei film molto importanti, di cui parliamo spesso anche qui su In Blu 2000, direttamente da Officine Ubo. Tu ti occupi della comunicazione, coordinazione di tutto, Simone, e quindi ci racconti innanzitutto in apertura che cosa sono le Officine Ubo.
1: Certo, Officine Ubo è una casa di distribuzione cinematografica. Nasce nel 2001 come casa di produzione, per poi switchare sulla distribuzione qualche anno dopo. E sì, quello che noi facciamo è acquisire i diritti di film principalmente stranieri, europei, ma non solo, e poi li prepariamo per l'uscita in Italia. Quindi ci occupiamo della creazione dei materiali marketing come il poster, il trailer, la comunicazione online, la comunicazione offline, il doppiaggio, perché curiamo anche quello. Quindi insomma noi acquisiamo il diritto del film e poi li lavoriamo, li prepariamo per l'uscita in Italia.
0: Beh, bellissimo lavoro, quindi sarai sicuramente orgoglioso anche del prodotto finale, e poi anche la passione per il cinema ci sta tutta. Tra i film in arrivo, lo dicevo, dal prossimo 24 settembre, quindi mancano una decina di giorni, c'è Santiago, un cammino per ricominciare, di cui stiamo parlando anche qui su In Blu 2000 in questi giorni. Che film è Santiago?
1: Allora, Santiago brevemente racconta questa storia. Santiago racconta la storia di Adam, che è un ragazzo adolescente un po' problematico, che si trova di fronte al giudice della giustizia minorile, il quale lo pone di fronte ad una scelta: o continuare a delinquere, quindi andare in carcere, oppure avere la possibilità di redimersi partendo per il cammino di Santiago. Questo ragazzo, dopo qualche resistenza, accetta di partire per il cammino di Santiago e viene affiancato da un'accompagnatrice, un po' per caso, ecco, non sto a svelarvi troppi dettagli perché vi invito ad andarlo a vedere al cinema. Questa accompagnatrice è una donna adulta che di professione fa la professoressa, e quindi entrambi partiranno insieme per la prima volta, tutti e due, per il cammino di Santiago, nella speranza che il cammino non solo per Adam possa trasformarsi in una soluzione al suo passato, o comunque fargli trovare una nuova strada per il proprio futuro, ma anche per la propria accompagnatrice sarà un'esperienza che sicuramente lei non aveva messo in conto, ecco, che anche a lei aprirà farà luce su un sacco di punti che erano ancora poi irrisolti della sua vita.
0: Esatto, quindi due personalità tutte da scoprire, le scopriremo durante il film, no? Sia da parte di una che dell'altra, ovviamente anche delle vite abbastanza complesse. E magari ci dai anche qualche info in più su regista e cast?
1: Certo, allora i due protagonisti si chiamano Alexandra Lamy, che in Francia, forse in Italia non è famosissima, ma in Francia è una vera e propria superstar. Alexandra Lamy è la protagonista femminile, e il ragazzo si chiama Julien Lebert, è un ragazzo di 17 anni, ha la sua prima esperienza cinematografica, e il casting per trovare questo attore è durato tantissimo, è durato dei mesi, perché serviva un ragazzo che avesse anche, diciamo, l'appeal dell'adolescente, insomma un po' che covava tantissima rabbia e che però fosse anche in grado non solo di recitare ma anche di addirittura rappare, perché nel film questo ragazzo ha la passione per il rap, che è ovviamente uno dei, diciamo, degli sfoghi più comuni tra i giovani, magari no, un po' più rabbiosi, un po' più arrabbiati con la vita. E quindi questo casting, che è durato tantissimo, alla fine ha portato alla scelta di questo attore secondo me straordinario, che riesce a trovare un equilibrio sia dalla parte quella più aggressiva ma anche con quella più introspettiva e morbida, perché poi comunque ad un certo punto il ragazzo si aprirà e farà vedere che oltre alla superficie molto dura c'è anche un cuore molto tenero.
0: Quindi recitazioni proprio partecipative, full immersion anche di questi protagonisti,
1: sì.
0: bello. Allora, la programmazione, lo ricordiamo, sarà in sale, ovviamente anche selezionate, che sono già disponibili sul vostro sito, tra l'altro.
1: Allora, il film è stato mostrato in anteprima durante tutta l'estate in circa 60 città in tutta Italia, dove ha avuto un grandissimo successo. Il pubblico ha già iniziato ad innamorarsi del film. Dal 24 settembre, qualche giorno prima, sul nostro sito ci sarà invece la programmazione completa nel dettaglio con le sale e il cinema, quindi sul sito di officinubu.com, e la si potrà trovare anche sui nostri canali social, quindi su Facebook, sulla nostra pagina Facebook che è Officine Ubu, e anche su Instagram che è Officine_Ubu. Lì noi comunichiamo tutto e si può trovare tutto, ci potete scrivere sia attraverso i social che attraverso le forum del sito per sapere in quale città il film verrà programmato. Correttato.
0: E vedo anche una sezione particolare sulle scuole, immagino che ci sia anche richiesta ad hoc per le scuole che vogliono insomma programmare questo film, farlo vedere agli studenti.
1: Assolutamente sì, noi ovviamente abbiamo già attivato tutta la macchina per le proiezioni scolastiche. Il film ovviamente è molto adatto al pubblico delle scuole, un po' per la vicinanza dell'età del protagonista, ma anche per i temi che racconta, perché volevo dire questa cosa, nel senso che il Cammino di Santiago è un tema che è stato portato tante volte al cinema. Ci ricordiamo anche all'inizio dell'anno che è uscito un grandissimo film sì, sullo stesso tema, però la differenza di questo è che queste sono delle storie vere. Santiago, Un cammino per ricominciare, racconta delle storie vere, le storie vere di questi ragazzi che davvero attraverso un'associazione francese, ma che ha anche un corrispettivo italiano che si chiama Lunghi Cammini, questa associazione si occupa di individuare questi ragazzi, affiancarli ad un accompagnatore e fare loro dei cammini, che può essere il Cammino di Santiago o qualche altro cammino, in modo tale che riescano anche loro a superare le proprie difficoltà, a mettersi in gioco per cercare insomma di ritrovare un percorso della propria vita e un po' di luce magari in un momento di buio che stanno attraversando.
0: E sono messaggi molto importanti che ricorrono spesso, devo dire, anche nelle vostre produzioni, in quello che proponete anche dal sito. È molto importante il messaggio di questo film di Santiago, ma voi avete diciamo un occhio attento alle produzioni di questo tipo, mi pare di capire.
1: Sì, assolutamente, noi insomma siamo una distribuzione indipendente, quindi noi cerchiamo sempre di andare a scovare quei film che hanno un messaggio importante da comunicare agli spettatori, non soltanto per il gusto insomma del cinema in sé, ma anche noi cerchiamo di portare dei messaggi al cinema. Infatti abbiamo portato al cinema film come Il maestro che promise il mare, quindi comunque storie vere che raccontano di grandi eroi del passato che hanno fatto del bene, hanno portato amore e comprensione. In questo caso Santiago si inserisce benissimo in un filone di cinema diciamo costruttivo, perché i messaggi che porta questo film sono condivisibili da tutti a prescindere da qualsiasi sia la propria posizione. Quindi sì, assolutamente, il messaggio che noi cerchiamo nei film è assolutamente fondamentale, perché è quello che noi vogliamo principalmente portare allo spettatore.
0: Fantastico, allora se volete maggiori informazioni su questa bella occasione per andare al cinema, Santiago, Un cammino per ricominciare, andate sul sito, te lo faccio ricordare ancora una volta così i nostri ascoltatori hanno tutto il quadro certo, completo delle vostre produzioni.
1: Il sito è officineubu.com e ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram con lo stesso nome, Officine Ubu.
0: Grazie mille a Simone Totola direttamente da Officine Ubu e alla prossima Simone, complimenti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, sono le 14.42, che fate di bello? Siete già usciti da scuola? Immagino oggi orario un po' più corto per gli studenti italiani, raccontateci questo primo giorno se vi va. Intanto

3 prime ad arrivare anche al nostro indirizzo diretta a radiumblu.it. Salutiamo Sofia, buon pomeriggio. Anche a Michael, primo giorno di scuola per lui, ha detto la prima settimana liscia come l'olio, perché in effetti si fa poco nulla, diciamo la verità, sui banchi di scuola. C'è James Blunt.

canzone è ormai entrata negli annali, questa di James Blunt, High del 2004. Oh, ritorniamo al 1985, si parla di cinema, nostra grande altra passione del pomeriggio, ma non solo. View to a Kill, canzone di Duran Duran, che fu la colonna sonora di uno dei tanti film di 007 Bersaglio Mobile. Tra l'altro vi ricordo che in questo periodo circolano voci false, contraddittorie sul nuovo James Bond. Non sarà Henry Cavill, è una fake news.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo al treno al confine

0: ditta di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102.73 al barile, con un avanzamento del 2,68%. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti da Mosca e da Washington, in particolare dal presidente Trump. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto. Di fronte a tali dilemmi ed incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'Alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umani, senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas. Così in un messaggio il presidente Mattarella in occasione del compleanno di Papa Leone.
1: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione e della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Un'ultima notizia: partenze e arrivi dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine social, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Grazie per l'ascolto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma oggi 14 settembre facendo gli auguri al Santo Padre per il suo compleanno e assicurandogli le nostre preghiere. E oggi c'è con me in trasmissione un graditissimo ritorno, siamo veramente molto felici di riaverlo qui con noi in trasmissione, Don Andrea Vena. Buongiorno Don Andrea.
1: Ben trovato a te Rosario, un saluto cordiale ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, cominciamo questo lunedì con una nuova formula che accompagna appunto il nostro programma Dritti al Cuore, e cioè il riferimento all'Angelus, alle parole che il Santo Padre ha pronunciato prima di recitare appunto la preghiera mariana del giorno prima, della domenica. E quindi veniamo proprio all'Angelus di ieri, 13 settembre. Un Angelus, sono veramente felice che cominciamo con questo, perché il Papa ha parlato di un concetto, credo, fondamentale in assoluto nella vita di ogni persona, di ogni uomo, oltre che nella storia della Chiesa, il messaggio che Cristo ha portato al mondo, e cioè ha parlato del concetto del perdono.
1: In fondo il perdono, se ci pensiamo, Rosario, ti lega, cioè ti apre, voglio dire. Il perdono ti apre, mentre il rancore ti chiude, ti imprigiona. E il Papa ci ha ricordato quanto sia liberante proprio il perdono. Proprio commentando il testo del Vangelo della 24esima domenica del tempo ordinario. E non dimentichiamo che è il perdono che qualifica e contraddistingue il cristiano e la comunità cristiana. Se vogliamo essere riconosciuti cristiani, non possiamo che guardare al perdono, e lo mette in evidenza anche il Santo Padre, come Gesù ha perdonato noi.
0: Le parole del Santo Padre hanno preso naturalmente spunto dalla pagina del Vangelo di ieri, e c'è questa formula che molto spesso compare anche in discorsi laici, se vogliamo, cioè il discorso del 70 volte 7, no? Di che cosa significa questa formula, questo numero, qualcuno magari fa anche dei calcoli.
1: Beh, diciamo subito che nella Bibbia il numero 7 è il numero della perfezione, e il Santo Padre mette in evidenza come Gesù ricalchi non solo il numero 7, ma rimandi qualcosa di più. 70 volte 7, cioè un'infinità senza misura, ma è l'amore di Dio che è senza misura, e quindi siamo chiamati a sintonizzarci con un metro che non ha misura, con un calibro senza misura. Questo è l'obiettivo che Gesù ci presenta, e questo è quanto Santo Padre ci ha aiutati a riflettere proprio commentando questo testo del Vangelo.
0: Questo discorso del senza misura, vorrei soffermarmi un attimo anche su questo aspetto. Forse non riguarda soltanto il perdono, cioè il rimettere i debiti, un rapporto conflittuale. Il senza misura credo che sia qualche cosa a cui gli uomini sono autenticamente chiamati, se vogliono vivere in maniera piena, anche nel momento in cui amano, anche nel momento in cui danno, in cui donano.
1: Ma in fondo è quanto Gesù stesso ci propone. E amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E come ci ha amati Gesù? Ci ha amati con tutto se stesso, senza misura, e quindi anche noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri senza misura. Vorrei farti notare, Rosario, un dettaglio, lo condivido anche con i radioascoltatori. La proposta che Gesù fa ai suoi discepoli in questa 24esima domenica è rivolta alla comunità cristiana, è rivolta ai discepoli che hanno accettato di seguire Gesù. Se ci guardiamo un istante indietro, il 23 di agosto, che i radioascoltatori non prendano paura, ma il 23 di agosto Gesù ha domandato: chi sono io per voi? Dopo aver domandato chi sono io per la gente. E San Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi Gesù si sta rivolgendo a coloro che lo riconoscono come il Cristo, il figlio del Dio vivente, coloro che accettano di stare dietro a lui, perché domenica 30 noi abbiamo detto, Gesù ha sottolineato, chi vuole venire dietro a me prende la sua croce e mi segua, quindi c'è questa sequela. Ed ecco che il 6 settembre Gesù ha cominciato a dire: bene, a quanti vogliono stare dietro a me, la prima cosa che io domando è amare. Ed è un amore senza misura. 13 settembre. Notiamo come la liturgia ci sta accompagnando in questo. Allora si comprendano ancora di più le parole a commento di Papa Leone. Ai discepoli che scelgono di stare dietro Gesù c'è un'esigenza fondamentale: amare, e amare senza misura, perdonare senza misura.
0: Ascoltiamo allora le parole del Papa.
2: Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole.
0: Il Papa poi ha ricordato, sempre parlando ancora di San Pietro, come San Pietro abbia sperimentato questo senso d'amore e di perdono senza misura anche nel momento più drammatico, certamente, della sua vita, cioè il momento della passione del Signore.
1: Io credo che San Pietro, sotto questo profilo, è un compagno di viaggio importante, perché è colui che prende in disparte il maestro due domeniche fa e dice non parlare di croce e di sofferenza, è colui che accetta di seguire Gesù fino alla fine, però poi ha paura nel Calvario, nell'orto, scusate, ma poi è lo stesso Pietro che alla fine darà la vita. Cioè, quando uno fa esperienza fino in fondo dell'amore del Signore e del suo perdono, arriva a fare altrettanto, portando con sé tutta la sua umanità. Pietro in questo è di grande aiuto, e il Signore dimostra ancora una volta di non avere scelto degli angeli come discepoli e apostoli, ma di uomini concreti, con le loro fatiche, le loro difficoltà, le loro debolezze, le loro paure, ma con un cuore grande. Grande perché aperto e disponibile a voler sempre ricominciare, lieti e forti della misericordia di Dio.
0: Dopo aver citato l'Angelus, il Santo Padre ha poi ricordato anche un momento storico, una data che in qualche modo ci ha riportato indietro a 25 anni fa. No, c'era una ricorrenza terribile, l'11 settembre, appena due giorni prima. Ascoltiamo le parole del Papa. Si è espresso prima in inglese e poi in italiano.
2: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
0: Due giorni fa è ricorso il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti d'America. Rinnovo le mie preghiere per quanti hanno perso la vita e per chi porta ancora le ferite di quel tragico giorno. In un momento in cui conflitti e violenze affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare perché il Signore doni al mondo la pace.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Nelle parole del Papa non c'è soltanto la rievocazione di un momento tragico, c'è purtroppo il ricordare come conflitti e tensioni siano purtroppo ancora il nostro presente.
1: Questo sì, è una cosa interessante che a ricordare quest'11 settembre sia un papa americano. Mm-hmm. Quindi ha vissuto sulla sua pelle, certo, questa paura e questo smarrimento che c'è stato. Ma poi ha ricordato che ogni morte è uno smarrimento. Ha allargato il cerchio. Ma non possiamo dimenticare quello che diceva San Giovanni Paolo II riguardo questo momento. Si può superare solo nel perdono. E ritorniamo al tema di prima. È solo nel perdono che possiamo superare queste tensioni e ritrovare un corretto equilibrio, una corretta capacità reciproca di ascolto, di disponibilità a voler camminare insieme. E questo purtroppo, in questo contesto particolare che stiamo vivendo, sembra quasi che le parole del Santo Padre cadano sempre nel vuoto, eppure c'è una regia dietro, fatta di preghiera, di carità, di dialoghi, di contatti, per cercare di trovare la porta di uscita, perché ogni qualvolta il Santo Padre sente, percepisce che c'è qualche colloquio, lui lo ribadisce, lo valorizza e lo incoraggia.
0: E chiede di pregare, no?
1: Sempre.
0: Per questo, sì, proprio per questa cosa. Perché c'è una... ho la sensazione che ci sia spesso nella storia che viviamo una forma di falsa comprensione di quello che è la giustizia, nel senso che quello che il Vangelo ci chiede di fare è superare un'idea così in qualche modo di bilancini, di misura, anche qui stiamo di nuovo parlando di misura.
1: Esatto.
0: Sì, sì, di superare questo concetto così in qualche modo del giusto, nel senso che la bilancia deve arrivare sempre alla pari.
1: Ma io credo, se noi ripensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un momento in cui ci si è dovuti fermare, è finita la guerra e siamo stati chiamati a ricominciare a camminare insieme. Tedeschi, austriaci, italiani erano in guerra, eppure cosa hanno costruito insieme? Cioè, a un certo punto bisogna avere il coraggio, a livello, diciamo oggi, resettare, tornare a zero, ricominciare, accettare che ci sono stati dei torti da tutte e due le parti, ci sono state delle difficoltà da tutte e due le parti, ma se vogliamo guardare avanti non possiamo restare prigionieri di logica del passato. Non significa gettare il tema della giustizia, ma significa dire a un certo punto bisogna mettere un punto e farlo insieme. Chiarire alcune dinamiche per motivi di giustizia, ma anche far sì che queste dinamiche siano soprattutto alimentate proprio dalla preghiera e dalla carità, ma dal voler costruire una civiltà dell'amore. Questo per me è fondamentale. Io credo che il dopoguerra ci abbia insegnato questo. E mai come in questo momento dobbiamo imparare dalla storia. È possibile fermarsi ed è possibile guardare avanti insieme e non più come nemici.
0: Per chiudere questo nostro appuntamento insieme, che si rinnoverà naturalmente, no? Ci ritroveremo ogni mese a parlare appunto noi ogni settimana parleremo dell'Angelus, però insieme a Don Andrea, così in presenza ci ritroveremo ogni mese, e volevo ascoltare una canzone che in qualche modo ci aiuta a riflettere, perché forse se ci pensassimo più spesso saremmo più capaci di aprire il nostro cuore a quanto siamo fragili, a quanto fragile è l'essere umano, e perché questa cosa può forse accomunarci in un senso di comune bisogno, ed è Fragile di Sting. E sulle note di questa canzone io ti ringrazio, Don Andrea, di essere stato
1: Rosario,
0: con noi.
1: Ti ringrazio, ti saluto e saluto anche i radioascoltatori.

0: E adesso parliamo di teatro, perché al Teatro della Visitazione di Roma, nel quartiere Tiburtino, a partire dal 16 settembre fino al 30 settembre 2026, avrà luogo il Festival Visitazioni Contemporanee, Festival Urbano delle Arti e del Dialogo. Ne parliamo con il direttore artistico Alessandro Machia, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Che cos'è Visitazioni Contemporanee?
1: È appunto una rassegna diciamo che va un po' in continuità con la nostra precedente rassegna sempre promossa da Roma Capitale per il Giubileo che abbiamo fatto settembre scorso. L'idea, diciamo, quella di portare cultura in periferia gratuitamente, quindi realizzare una rassegna multidisciplinare nell'ambito dello spettacolo dal vivo, in particolare teatrale, musicale, di danza, libera e gratuita per la cittadinanza. Tutti, chiaramente guarda il territorio della Tiburtina, ma non semplicemente perché appunto si farà presso il Teatro della Visitazione a Roma, ma in realtà appunto è un evento gratuito per cui tutti i cittadini possono partecipare.
0: Certo.
1: Con un programma interessante fatto sia di giovani realtà che di grandi artisti, fra tutti il grande jazzista Avi Girotto.
0: Sì.
1: Con un spettacolo che sarà appunto il 25 di settembre.
0: E poi c'è appunto tra i nomi a cui lei faceva cenno, c'è per esempio Andrea Tidona, che sarà impegnato peraltro in uno spettacolo di cui lei è regista.
1: Sì, nell'Ifigenia in Aulide. Andrea Tidona, attore nastro d'argento, insomma lo ricordiamo per la meglio gioventù, ma lo ricordiamo anche nei ruoli importanti del Giudice Falcone, eccetera. E, insomma, un attore impegnato, uno dei più importanti interpreti del teatro di prosa italiano. E sarà impegnato nella parte di Agamennone, nell'Ifigenia in Aulide, che è una riscrittura del pluripremiato autore Fabrizio Siniti da Euripide, con la mia regia. Uno spettacolo che ha avuto molta fortuna, gira da anni, e a Roma lo facciamo per la prima volta gratuitamente.
0: Sì.
1: Proprio perché abbiamo voluto inserire questo grande classico all'interno di questa diciamo rassegna che guarda, diciamo, alla periferia appunto anche attraverso un classico, insomma. Uh-huh. Scrittura che non è, diciamo così, usuale, a mio avviso, un'operazione di questo tipo.
0: Certo. Un classico moderno è per esempio Leonardo Sciascia, anche di lui proponete appunto un testo, anche qui con dei nomi importanti.
1: Sì, come Loredana Cannata, La scomparsa di Majorana, prodotta da Laros, con la regia di Fabrizio Catalano, che peraltro è il nipote di Sciascia, e quindi è quello che detiene anche proprio, come dire, non solo i diritti, ma anche proprio una sorta di testimonianza, no? Letteraria. E, con Loredana Cannata tra le protagoniste.
0: Sì, e poi avete anche Pirandello, per esempio, no? Leggevo L'uomo dal fiore in bocca.
1: Oh, sì, Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, nella riscrittura di Germano Rubbi, con un attore molto bravo come Fabrizio Bordignon, peraltro recente diciamo presenza anche nel film, nell'ultimo film di Sorrentino, La Grazia.
0: Mm-hmm.
1: E quindi insomma un programma interessante. Abbiamo peraltro una giovane regista, Martina Babiluzzi, recente vincitrice anche della Biennale di Venezia, con un progetto tutto al femminile, con attrici cui dirige attrici giovani.
0: Mm-hmm.
1: Un gruppo di attrici giovani under 30 addirittura, in dettaglio per un corpo eretico, quindi ho proprio voluto fortemente mettere insieme la scena performativa, la nuova scena e anche i classici.
0: Mm-hmm.
1: Lo spettacolo della Babiluzzi è uno spettacolo che nasce da una scrittura collettiva sostanzialmente delle attrici, per cui diciamo ho voluto proprio, perché credo nella trasversalità, cioè non credo minimamente negli steccati, credo invece nella necessità di proporre al pubblico bellezza, perché poi in fondo, come dire, il senso di tutto è che la bellezza è autoevidente se noi proponiamo un teatro di qualità anche nella diversità, anche nel clash, diciamo, di linguaggi. Questo di fatto viene ricepito comunque positivamente.
0: Mm-hmm. E questo si vede anche ovviamente nel fatto che sono diverse le discipline artistiche. Il dialogo di cui parla il festival non è solo quello rivolto ovviamente a chi assisterà a questi spettacoli, ma anche, mi sembra, un dialogo tra arti performative differenti.
1: Assolutamente, abbiamo la danza per esempio con lo spettacolo Gong della coreografa Alessia Gatta della compagnia Ritmi Sotterranei, che appunto propone una danza contemporanea molto, come dire, teatralizzata, molto che va nella direzione di una drammaturgia, non solo del corpo. Questo è, diciamo, quell'idea per cui ogni spettacolo in qualche modo ha come diciamo così, come scopo la comunicazione, l'atto comunicativo, mm-hmm. mai fine a se stesso, quindi in qualche modo ogni disciplina dialoga con l'altra in questo senso.
0: E poi c'è un'altra forma di dialogo, vorrei dire, che trovo molto, molto interessante, e cioè quella dei laboratori, perché è la maniera in cui il pubblico non è solo spettatore immobile che assiste ad una, sì, ad una performance che pure le coinvolge, ma in qualche modo coinvolto proprio in prima persona anche, no?
1: Sì, assolutamente. Sì, noi ci teniamo, diciamo, molto a questa forma laboratoriale che abbiamo già sperimentato in passato. Ci saranno dei laboratori gratuiti aperti ai cittadini di il primo scuolo è quello che conduco io, che è proprio un format della compagnia, che è il patematos, che è una parola greca, una locuzione greca che viene dalla parodo della Gamenone di Eschilo, che vuol dire appunto conoscenza nel dolore, cioè conoscenza che non passa attraverso il negativo, come appunto il grande Hegel insegna. E quindi attraverso il dolore. Ecco, il format patematos è un format che io, diciamo, porto avanti da anni, e sono dei laboratori cittadini, quindi non necessariamente rivolti agli attori, ma proprio a tutti, sì, di lettura della tragedia, perché io credo che bisogna ripartire dalla tragedia e dal pensiero tragico, contro ogni, diciamo così, illusione illuminista che vediamo appunto anche che risultati sta avendo. Diciamo, lo stolto ottimismo illuminista porta appunto a
0: derive, certo,
1: esatto, mentre invece un ritorno al sacro, no? Noi abbiamo perso il contatto col sacro in questa società secolarizzata, sì, un ritorno al sacro e alla presenza, in un momento, in un periodo di grande crisi della presenza, e uso il termine proprio in un senso de Martignano. Per cui in questo senso qui appunto questi laboratori cittadini vogliono proprio, a cui io tengo molto, vogliono proprio ricreare comunità, ricreare comunità, interrogarsi intorno proprio al senso della nostra convivenza civile, per un nuovo umanesimo integrale. Questa idea dell'umanesimo integrale è anche al centro, per esempio, di Mimo Padeia, che è il laboratorio di Gilberto Scaramuzzo, docente di appunto Roma 3, che collabora con Zercalo e con me, proprio in questa direzione. I laboratori sulla mimesis sono proprio laboratori intorno a un progetto, quello di Scaramuzzo, di un umanesimo integrale che parte dalla sua appunto maestra, che appunto la pedagoga Edda Ducci.
0: Sì.
1: In questo senso qua è un progetto di sezioni contemporanee molto preciso dal punto di vista laboratoriale, cioè vuole proprio diciamo portare avanti una linea che poi è la linea di Zercalo da una decina d'anni, insomma, quello di coinvolgere lo spettatore non più appunto come spettatore ma come agente, in questo senso qui.
0: E poi c'è ancora percorsi della visione, anche questo è un'educazione.
1: Percorsi della visione, che è appunto un laboratorio diciamo di potremmo dire alfabetizzazione, no? Potremmo dire così, rispetto alla visione dello spettacolo dal vivo, cioè come si guarda uno spettacolo, quali sono diciamo così gli elementi principali di uno spettacolo teatrale, di danza, musicale, eccetera. E lo faremo con diciamo diversi critici importanti con i quali stiamo definendo appunto la presenza, come Alessandra Bernocco per esempio, e appunto saranno appunto gratuiti e liberi, verranno, diciamo così, realizzati verso la fine del festival, quindi intorno alla seconda parte di settembre, intorno al 25. Appunto, sono degli appuntamenti, diciamo, a cui noi teniamo molto, proprio per quell'idea lì della necessità di riportare il pubblico a teatro, di in qualche modo fare in modo che il teatro non venga più visto come qualcosa di appannaggio, non so, di professionisti o di persone con una preparazione specifica. E questo è un modo anche per, in qualche modo, coinvolgere il pubblico in una direzione, appunto, farlo sentire a casa.
0: Sì, di una partecipazione, diciamo, consapevole anche, appunto, della visione, una maggiore consapevolezza. Proprio nell'ambito di questo discorso, in qualche modo didattico, educativo, in particolare ci sono due laboratori dedicati ai bambini, ai più piccoli.
1: Sì, il laboratorio di giocoleria tenuto da Leonardo Angelini è un laboratorio, diciamo, di avviamento a teatro per bambini da 8 e 12 anni, diretto da Chiara Petrolati, attrice pedagoga e collaboratrice di Zercalo. Diciamo, l'idea è quella, appunto, anche di coinvolgere i genitori, perché ovviamente i bambini non è che vengono autonomamente, saranno accompagnati dai genitori, quindi automaticamente sono laboratori anche per i genitori, in realtà, no? Per questa idea comunque della anche fisicamente, no? Di portare il bambino a teatro, in un luogo per giocare, no? Sì. Per giocare al teatro, per giocare, appunto, anche con elementi di clownerie, però comunque portarlo a teatro, ecco. Perché poi la questione è anche proprio fisica, del luogo fisico, che non viene più visto. Oggi i teatri sono trasparenti per la maggior parte della gente, non dobbiamo fare il conto sulle tette ai lavori, perché le tette ai lavori sono comunque una esigua minoranza. Noi viviamo comunque in un'era digitale in cui, come dice, le nostre esistenze sono isolate, con lo sguardo sul cellulare, comunque, come dire, il visivo, il visuale ha completamente saturato il nostro immaginario, quindi andare a teatro diventa un atto volontario, è un atto, come dire, quasi rivoluzionario da questo punto di vista, che significa in un certo senso uscire di casa, incontrarsi con altre persone e condividere un rito, che il teatro è chiaramente un rito. E mi piace proprio l'idea che venga, come dice, realizzata questa rassegna presso il Teatro della Visitazione, no?
0: Sì.
1: Anche del nome del posto, insomma, certo. Perché ho voluto giocare proprio su questa idea, no?
0: Anche il titolo del vostro festival.
1: Esatto, Visitazione, sì. No? Quindi dell'idea anche dell'evento, no? Dell'evento che in qualche modo squarcia la quotidianità e che ti chiama in raccolta, chiama la comunità e che si fa presente, no? Per un rito, che in questo caso è un rito teatrale.
0: Teatrale, certo.
1: Ci tengo molto in questo, non tanto nell'idea della cultura fatta tanto per fare, ma quanto proprio l'idea di un pensiero, che quello che manca è proprio un pensiero culturale, quello che manca secondo me e su quale dovremmo lavorare ancora e ancora è proprio una direzione culturale, un'idea di cultura, un'idea di teatro, che, diciamo, è quello che ci appartiene, è la nostra identità.
0: Grazie, allora, grazie ad Alessandro Macchia, che, lo ricordiamo, è il direttore artistico di Visitazioni Contemporanee, Festival Urbano delle Arti e del Dialogo, che sarà ospitato al Teatro della Visitazione di Roma a partire dal 16 fino al 30 di settembre 2026. Grazie di essere stato con noi, allora, e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Grazie, buon lavoro a lei.

0: Adesso parliamo invece di musica e lo facciamo per parlare della stagione di un teatro che seguiamo sempre con molta attenzione perché le sue proposte sono particolarmente belle, devo dire, cioè il Teatro Fraschini di Pavia, che apre un po' in anticipo rispetto a quello che normalmente si considera la stagione, apre già in settembre con la quinta edizione di Preludi d'autunno, intersezioni sinfoniche. Ne parliamo con il direttore generale del Teatro Fraschini, Francesco Nardelli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori. E grazie per il giudizio positivo
0: anzitutto. Beh, ho letto anche il comunicato stampa e veramente devo dire che anche quel vostro hashtag un'emozione per tutti, direi che veramente è una promessa che mi sembra possa essere mantenuta, no, dalle proposte che state facendo con questo, con questi cinque preludi, questi cinque concerti.
1: Sì, ecco, abbiamo voluto intitolare la stagione proprio come lei ha ricordato, un'emozione per tutti, perché riteniamo che rientri proprio nei nostri valori anche di programmatori teatrali, quello di poter aprire il teatro a tanti generi e tanti pubblici diversi. Cominciamo questo primo autunno proprio con una rassegna sinfonica, una rassegna di cinque titoli, ormai è arrivata la sua quinta edizione per la verità, lo facciamo con degli appuntamenti che vogliono essere in qualche misura introduttivi alla stessa stagione lirica, proprio questo concetto della intersezione che viene ricordato nel sottotitolo, è lì che sta in luce il rapporto tra i concerti che hanno e vivono di vita propria, hanno una propria specifica identità anche, però hanno anche delle intersezioni con gli appuntamenti della stagione lirica, che sono altrettanti cinque e che cominceranno a essere proposti al nostro pubblico a partire dal 9 di ottobre, quindi con l'inizio di ottobre. Questi cinque appuntamenti invece sinfonici vogliono così presentare un caleidoscopio, se vogliamo, musicale, sia di autori che di esecutori. Abbiamo per l'occasione la possibilità di ospitare per la prima volta a Pavia, per esempio, la Franz Liszt Chamber Orchestra oppure l'Orchestra della Svizzera Italiana, mentre saranno dei ritorni sempre graditi quelli dell'Orchestra Sinfonica di Milano, così come l'Orchestra Filarmonica Italiana e naturalmente l'Orchestra dei Ghislieri Musica, che è in realtà residente a Pavia e con la quale ormai da cinque anni collaboriamo anche nella programmazione di questi appuntamenti.
0: Parliamo proprio di queste intersezioni che collegano autore ad autore, alle volte si tratta di un altro musicista, altre volte si tratta invece di una suggestione di carattere letteraria, altre volte si tratta di un episodio della vita dello stesso musicista, quindi appunto intersezioni molto variegate e molto intriganti.
1: Sì, ecco, diciamo che abbiamo voluto individuare questi temi di collegamento cercando comunque di offrire, come dicevo prima, dei programmi musicali nella rassegna sinfonica che possono essere accattivanti, originali. E quindi il gioco è proprio di mettere insieme questi programmi con delle citazioni. Prendiamo il caso del primo degli appuntamenti che si svolgerà domenica 20 settembre alle 18 e che abbiamo intitolato Byron Mania. Ecco che il tema centrale è proprio nella figura di Byron, l'autore celeberrimo, no? Di poesie straordinarie del romanticismo, e quindi questa intersezione ha una caratteristica che è sia storico-letteraria che autoriale, perché nel programma ospiteremo musiche di Rossini e quindi in particolare è qui che abbiamo un'intersezione con un appuntamento d'opera che sarà appunto un'opera rossiniana come gli italiani in Algeri, ma il pezzo rossiniano in questo caso si richiama in realtà ha proprio una citazione di Lord Byron, in memoria di Lord Byron, il pianto delle muse in morte di Lord Byron. Ecco, è questo che peraltro è un brano che si distanzia molto, no, dal repertorio un po' più leggero, se vogliamo, che è anche quello tipico operistico, ma rimane significativo il rapporto di questo autore, che noi ospitiamo appunto sia nella programmazione sinfonica che in quella lirica, che in questo caso si è cimentato sull'attenzione a questo grande autore di poesia. Saranno parte dello stesso programma musicale sinfonico la Manfred Overture di Robert Schumann, dedicata appunto allo stesso poeta, e infine l'opera Harold in Italy, dove di Hector Berlioz, dove in realtà la citazione a Childe Harold's Pilgrimage di Byron, però è più appunto una citazione al personaggio di Harold e a questo suo viaggiare romantico. Direi che il programma stesso di questo appuntamento è un po' sintomatico di quello che è il rapporto che viene instaurato anche nella relazione, vuoi con l'opera, vuoi nella composizione stessa del programma musicale che dà voce poi a un titolo come Byron Mania.
0: Gli appuntamenti sono tutti abbastanza vicini, cioè non sono degli appuntamenti settimanali, no? Hanno anche delle date.
1: No, ecco, questa è effettivamente stata una scelta, quella di avere una formula che non possiamo definire proprio da festival, ma sicuramente una rassegna che ha dei concerti molto ravvicinati tra di loro. Il primo è un concerto domenicale tardo pomeridiano, gli altri quattro hanno una cadenza fissa il giovedì sera e il sabato sera. Quindi l'appuntamento successivo sarà il 24 settembre, il 26 settembre, il 1 ottobre e il 3 ottobre. Ripeto, questa è un po' una scelta, perché di fatto colloca proprio come introduzione a quella che è tutta la programmazione, sia musicale che non solo, del Teatro Fraschini, colloca la programmazione musicale sinfonica in esordio, all'inizio. La programmazione musicale poi è arricchita da ulteriori momenti che però non sono più sinfonici, ma sono prevalentemente cameristici, no? E si sviluppano soprattutto in seconda parte di stagione. Questo anche in ragione del fatto che da ottobre a dicembre abbiamo un intensificarsi della programmazione rivolta soprattutto all'opera lirica e poi all'inizio della programmazione danza e prosa, quindi facciamo anche un po' fatica ad avere, come dire, a trovare uno spazio per un certo tipo di programmazione con delle cadenze che siano più distribuite nel corso dell'anno.
0: Questa vicinanza, vorrei dire, favorisce anche un altro aspetto che è, trovo, forse l'aspetto più interessante di questa proposta di intersezioni, cioè il fatto che noi siamo spesso abituati a considerare il repertorio della musica un po' come quando abbiamo i nostri dischi, no? Nei nostri mobili, li prendiamo uno alla volta, sì, e sembrano uno separato dall'altro. Non è esattamente così.
1: Ma no, allora, qui noi abbiamo degli appuntamenti che indubbiamente tra di loro sono autonomi e sono anche molto diversi, perché l'idea che abbiamo condiviso con il maestro Brusa è quella comunque di poter offrire al pubblico pavese una certa varietà e anche un'esplorazione che possa essere in qualche misura curiosa, per cui si alternano magari dei brani che sono sicuramente più noti al pubblico ad altri che sono sicuramente un po' più di ricerca, se vogliamo, no? Però lo facciamo cercando appunto di costruire dei rapporti. I rapporti li abbiamo costruiti in particolare appunto sull'opera, però questo non vuol dire che non ci siano delle relazioni anche con il resto della programmazione, magari, no? Di per sé Masquerade, che è l'ultimo appuntamento che vuole avere un'intersezione con il ballo in maschera, no? Il quale evoca in qualche misura nel titolo l'idea poi dell'opera, ha un ulteriore poi sviluppo anche con un gran ballo di carnevale che noi teniamo il martedì grasso di febbraio, no? Tanto per dare un'indicazione di massima. Quindi il rapporto può essere in particolare rintracciato sull'opera, ma non soltanto su quella. L'idea è più quella del titolo data alla stagione, cioè alla stagione complessiva, l'emozione per tutti, è la ricerca costante di poter creare delle relazioni con un pubblico che può essere di volta in volta diverso, ma che auspichiamo possa essere sempre un pubblico curioso, e quindi da qui deriva la varietà, da qui deriva anche la accessibilità. Vorrei fare come dire ricordare al vostro pubblico e agli ascoltatori che in realtà la partecipazione a questi appuntamenti concertistici è particolarmente vantaggiosa, perché è comunque proposta a condizioni economiche direi piuttosto vantaggiose, che è un altro degli aspetti ai quali noi cerchiamo di tenere particolare attenzione.
0: Certo. Grazie allora, grazie al direttore generale del Teatro Fraschini, Francesco Nardelli, di essere stato in nostra compagnia, ma continuiamo a parlare appunto di questi vostri preludi d'autunno anche con il direttore artistico, il maestro Jacopo Brusa, che sarà con noi tra un momento. Grazie, grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E come annunciato ci ha raggiunto al telefono anche il direttore artistico e musicale del Teatro Fraschini, il maestro Jacopo Brusa, ancora con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno agli ascoltatori. A lei.
0: Parlavamo poco fa con il direttore Nardelli di Byron Mania, questo primo preludio d'autunno, appunto questo primo concerto di domenica 20 settembre, che tra l'altro la vede anche impegnato proprio sul podio.
2: Sì, esatto, inauguro io quest'anno, devo dire un programma particolare, perché ci sono un po' delle rarità, perché appunto avrà già forse parlato dottor Nardelli, però questa cantata di Rossini effettivamente viene eseguita molto poco, una cantata breve, però appunto visto il tema era proprio peculiare, insomma, questa cantata per la morte di Lord Byron. Rossini era molto affascinato da Byron, come tantissimi, per questo appunto Byron Mania in quegli anni c'era veramente una grande ammirazione verso Lord Byron, e quindi a quel punto questo ci permette di andare ad esplorare, ad eseguire anche due altri brani che sono legati a tematiche, a racconti appunto di Byron. Uno è il Manfred, e quindi eseguiremo l'ouverture appunto dal Manfred di Schumann, e devo dire un'altra rarità è proprio l'Aroldo in Italia di Berlioz, perché questa è una sinfonia con una viola solista che narra in qualche modo, è Aroldo, la voce di Aroldo, e viene eseguita molto, molto raramente, proprio con l'Orchestra Sinfonica di Milano abbiamo provato la settimana scorsa, mi dicevano che l'ultima volta forse l'hanno fatta 15 anni fa, ecco, quindi una bellissima occasione per ascoltare musica molto molto bella.
0: Mm-hmm. Anche il secondo appuntamento, cioè quello del 24 settembre, ha dei legami con la letteratura, anche questo?
2: Sì. Sì, assolutamente. D'altronde quando si parla di Britten, perché appunto omaggeremo Britten nel cinquantesimo della scomparsa, e lo omaggeremo sia nella stagione lirica con Death in Venice, appunto l'opera tratta da Morte a Venezia, e quindi ne approfittiamo e verranno eseguiti i due brani da parte della Franz Liszt Chamber Orchestra, che è un'orchestra di livello internazionale, da camera, devo dire, sono bravissimi, quindi ecco un'occasione per venire ad ascoltarli. Le variazioni su un tema di Frank Bridge, che era il suo mentore, in qualche modo il mentore di Britten, e una particolarità è l'esecuzione della sonata Kreutzer, ecco, di Beethoven, che normalmente è per violino solista, in questa versione invece per orchestra d'archi, e insomma vengono toccati i temi anche del dionisiaco, dell'Apollineo, insomma, che sono poi dopo queste due sentimenti che lo stesso Britten in qualche modo scrive nella sua musica, appunto, di Morte a Venezia. C'è questo Aschenbach che è molto combattuto, ecco, tra appunto questo Apollino e dionisiaco, e quindi ritroviamo, ecco, dopo qualche anno da Beethoven in Britten, ecco, questa stessa idea, questo stesso gioco di rimbalzo, di rimpallo, insomma, di queste due anime, ecco, differenti che si contrappongono una persona, ecco. E quindi c'è questo poi riferimento Britten in Love, perché effettivamente pare che ci fosse anche un po' di autobiografico, ecco, nella sua morte a Venezia, e quindi insomma sì, anche qua queste passioni, questi innamoramenti traggono spunto e prendono spunto appunto da questo tema, fondamentalmente.
0: L'appuntamento del 26 settembre invece è con Enigmi, è la sesta sinfonia di Tchaikovsky, la Patetica, ma lui aveva scritto qualche cosa a proposito di un mistero, di un enigma legato a quello che stava scrivendo.
2: Esattamente, per questo che il collegamento in questo caso, perché appunto i preludi d'autunno hanno sempre un'intersezione o più eclatante, più chiara o più velata rispetto a quelli che sono i titoli della stagione lirica. Quindi appunto se il primo appuntamento Byron Mania era legato all'Italiano Algeri di Rossini, il secondo, l'abbiamo detto, a Morte a Venezia, il terzo enigmi è legato a Turandot, e appunto gli enigmi sono tre, dice appunto Turandot, e Calaf deve risolverli per poter sciogliere il cuore della principessa di ghiaccio. E il collegamento appunto è sulla Sinfonia Patetica, lo stesso Tchaikovsky dichiara, ecco, fin da subito che è presente un enigma all'interno di questa sinfonia, che poi non è stato ancora risolto, quello che mi è dato sapere, e quindi abbiamo deciso di fare questo collegamento per poter poi anche proporre al pubblico una delle sinfonie più celebri, ecco, di Tchaikovsky, insieme all'altrettanto celeberrimo concerto per violino orchestra in Re maggiore.
0: L'appuntamento del 1 ottobre invece mette a confronto Handel e Verdi con Amori e danze.
2: Sì, ecco qua la citazione di una parte del libretto del Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi, che verrà appunto messo in scena al teatro Fraschini di Pavia, e quindi finale di questi Amori e danze nelle stanze felici della festa da ballo, eccetera. E quindi è stato questo collegamento che ci ha permesso di andare su quello che è un compositore che di danze e anche di amori ne ha narrati moltissimo, perché ha scritto tantissime opere Handel, e quindi abbiamo la fortuna di avere tra l'altro come solista il controtenore Carlo Vistoli, che ci delizierà con appunto alcune arie tratte da varie opere di Handel, e ci saranno anche delle sinfonie e appunto delle danze anche appunto scritte dal compositore tedesco inglese, diciamo, che poi dopo è più considerato inglese dagli inglesi, e quindi lo consideriamo anche noi un po' inglese.
0: Tale, certo. L'ultimo appuntamento richiama ancora queste maschere di cui parlavamo, con Masquerade.
2: Sì, qua il collegamento è con Cavalleria Rusticana, e soprattutto, o almeno sì, dal titolo forse soprattutto si può legare a Pagliacci, perché Pagliacci si conclude con una commedia che è rappresentata da questo gruppo di attori girovaghi, però all'interno di questa commedia, appunto, quindi i personaggi mascherati in realtà parlano di un dramma, di un delitto che avrà luogo da lì a breve, molto reale. Quindi c'è questo realismo contrapposto a questa maschera. D'altronde la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, anche nella musica vengono ispirati molto da quelle che sono le maschere, e lo stesso dimostra lo Stravinsky scrivendo Pulcinella, ma i balletti, appunto, i balletti russi, le maschere sono un po' quello specchio, no? O almeno quella sì, quello specchio di quell'introspezione, di quel disagio anche in qualche modo, di quella malinconia che in quegli anni cominciava a venire esplorata con tutto quello che è la psicologia, l'avvento di Freud e non solo. E quindi abbiamo deciso, insomma, di dare, ecco, questa connotazione a quest'ultimo concerto, che ci permette anche qua di eseguire, oltre alla suite Pulcinella di Stravinsky, che anche questa è molto, molto nota, un brano molto raro di Cacciatori Am, scritto nel 1944, questa suite su Masquerade. Masquerade era anch'esso era un testo teatrale che Cacciatori Am deve mettere in musica, e da questa musica, appunto, per il testo teatrale ne ricava una suite dove, appunto, le maschere hanno sono un elemento fondamentale. Conclude il concerto una ouverture di Dvorak, anche qua, che viene eseguita in realtà molto poco, una ouverture sull'Otello. Ecco, sull'Otello diciamo che il collegamento magari è un po' più su Cavalleria, perché chiaramente il tema della gelosia, certo, che porta il tradimento e gelosia che porta poi a un fatto drammatico, qual è appunto l'uccisione da parte di Otello e Desdemona, e invece per quanto riguarda Cavalieri e Pagliacci la morte di Turiddu, hanno ammazzato compare Turiddu.
0: Bene, grazie allora al maestro Jacopo Brusa, direttore artistico del Teatro Fraschini di Pavia, e grazie di essere stato in nostra compagnia. Direi che effettivamente emozioni per tutti ce n'è, sono delle promesse,
2: sì,
0: che saranno sicuramente mantenute.
2: Ce n'è per tutti i gusti, come si vuol dire.
0: Lei...
2: ovviamente vi aspetto al Teatro Fraschini.
0: Certo, siccome stava citando appunto la suite Masquerade di Cacciatori Am, ci lasciamo proprio sulle note del valzer da quella suite.
2: Il valzer famoso, è uno dei brani forse più famosi, sì, no, di Cacciatori Am, devo dire. Che è un capolavoro.
0: Grazie di essere stato
2: qui. Grazie a voi, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La crisi nel Golfo Persico, in particolare nello Stretto di Hormuz, continua a far salire i prezzi dei carburanti in Italia.
2: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la Verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte.

0: un tentativo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto in Finlandia, dove si tiene il vertice artico. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, così il presidente Mattarella nel messaggio di auguri a Papa Leone, affrontando il tema delle nuove tecnologie e dei rischi dell'AI. Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo compleanno. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso gratitudine al pontefice per il cammino fin qui compiuto insieme. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena in costanza della richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michael O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti a questo incontro dell'Arena Tracce. Come sapete, l'Arena Tracce è un luogo di incontro curato dalla rivista internazionale di Comunione e Liberazione, in cui incontriamo le persone di cui abbiamo parlato sulle nostre pagine durante l'anno. Lo scopo di Tracce è quello di raccontare la vita del movimento e proporre un giudizio sulla realtà a partire dalla fede, quello che facciamo anche con gli incontri che proponiamo qui, come quello di questo pomeriggio, discutere senza distruggere, con Bruno Mastroianni. E Bruno Mastroianni è filosofo e giornalista. Da anni si occupa di qualcosa che sembra un po' un controsenso, cioè insegnare a discutere bene in un mondo che ha disimparato a farlo. E insegna teoria e pratica dell'argomentazione digitale all'Università di Padova, è social media strategist per alcune trasmissioni RAI e ha scritto diversi libri su questo argomento, il più famoso La disputa felice, ma anche Litigando si impara, Tienilo acceso e Storia sentimentale del telefono. Benvenuto Bruno.
3: Grazie.
2: Iniziamo subito con questo incontro. Noi siamo al meeting e la parola stessa ci dice che meeting è un incontro. Questo è uno dei luoghi privilegiati in cui incontriamo l'altro, e chiaramente spesso nell'incontro con l'altro a un certo punto nasce un disaccordo, perché appunto l'altro è diverso da noi. Il tema però non è tanto evitare questo disaccordo, ma cosa farsene, e perché da una parte la strada è quella di evitarlo per evitare il conflitto, e dall'altra è quello di farlo in modo disordinato, che quindi porta a un litigio e non porta alla verità. Infatti Bruno propone una terza strada, che è quella appunto della disputa felice, perché anche i social hanno contribuito in questo a non favorire le condizioni tali per cui possa esserci un confronto felice e produttivo. Per cui chiederei a te, lascio proprio questa domanda molto aperta, di iniziare su questo argomento.
3: Ok, bene, grazie. Allora, partiamo da una base fondamentale, che è vero che i social, il digitale ha contribuito, ma anche senza tecnologia eravamo piuttosto bravi a litigare. Basti pensare al luogo per eccellenza in cui gli esseri umani, anzi addirittura i vicini, si incontrano, che è la riunione di condominio, cioè persone che con

0: Dividono lo stesso spazio, quindi sono vicini, sono ravvicinati, eppure li metti insieme e che cosa fanno? Litigano. Quindi anche senza digitale siamo bravissimi in questo. Il digitale ha messo su un carico e adesso ne parleremo. Altra cosa che vorrei dire è fondamentale anche proprio per rassicurarci, per rilassarci. Il dissenso dà fastidio, il consenso gratifica. Quindi uno non si deve preoccupare se quando arriva il dissenso si infastidisce. La domanda è: perché ci infastidisce così tanto il dissenso? Ci verrebbe da dire perché ci dà fastidio l'altro, che vedo che questo suona, non so se sto sbagliando io qualcosa. Ci abbiamo un feedback. Proviamo a scambiare microfono, cioè non vorrei distruggere i timpani delle persone. Ok, proseguo. Beh, grazie. Ci verrebbe da dire, il dissenso ci dà fastidio perché l'altro diverso dice delle cose diverse da me. Non è esattamente così. Cioè, se scaviamo fino in fondo, perché il dissenso ci dà fastidio? Perché quando noi incontriamo qualcuno che ci dice, mentre noi facciamo il nostro discorso ben fatto, rotondo, che ci suona bene, ci dice non sono d'accordo, oppure non capisco, oppure resiste alle nostre idee, arriva per noi un momento di auto, cioè è come se ci guardassimo da fuori. Perché ci vediamo con gli occhi, la mente, il ragionamento di un altro o di un'altra. Allora, sto diventando troppo filosofico, facciamola più concreta. Avete presente, prima o poi ognuno fa questa esperienza, la prima volta che sentite la vostra voce registrata? Ricordate l'orrore di quella volta, no? Cioè, ma che, questa è la mia voce? Ecco. Allora, perché? Perché dentro di noi la nostra voce suona bene, perché risuona nella cassa toracica, la sentiamo da dentro, sembra la voce di un attore o di un'attrice. Poi la sentiamo registrata e ci sembra di parlare tipo Paperino, avete presente? Ecco. Allora, le idee, le nostre idee, le nostre opinioni sono le stesse. Finché sono dentro di noi, sono rotonde, ben costruite, ci suonano bene, sono perfette. Appena le tiriamo fuori, già tirandole fuori incominciano a peggiorare, diciamo così, no? Perché non siamo molto bravi ad argomentare. In più, se c'è qualcun altro che incomincia a fraintenderci, a non capirci, resiste, ha pregiudizi nei nostri confronti, non ci vuole ascoltare, è stanco e frustrato, lì a quel punto è come se sentissimo che le nostre idee poi non erano così geniali. Ecco, quello è il fastidio che dà il dissenso. Però, detto questo, è l'unica strada che abbiamo per far andare avanti davvero le idee. Cioè, è vero che il consenso gratifica, ma ci fa stare fermi, ci fa stare dove stiamo, ci fa essere quello che già siamo e non acquisire quasi nulla. Il dissenso è l'unica strada attraverso la quale riusciamo a capire qualcosa in più di noi, dell'altro, del mondo, e addirittura a parlarci di che posto dobbiamo avere in questo mondo. Infatti, quando nei luoghi, negli ambienti in cui c'è spazio per il dissenso e la discussione, di solito c'è più partecipazione. Nei luoghi invece dove c'è molto litigio, quello che succede è che poi le persone alla fine non partecipano più, si stancano, non gli va neanche più di affrontare le questioni. E quando le questioni non si affrontano, non è che spariscono, semplicemente diventano carsiche. I conflitti incominciano a apparire sulle chat parallele di WhatsApp, poi ogni tanto uno sbaglia chat e mette il messaggio giusto nella chat sbagliata e appare quanto conflitto c'era sotto, inespresso, eccetera. Oppure, lo dicevamo prima, nelle riunioni di lavoro arriva il nuovo capo e dice: mi raccomando, qui tutti esprimano le loro idee fino in fondo, e tutti dicono: se lo dice è meglio stare zitti e farci i fatti nostri, no? Perché l'ha esplicitato. Cioè, il rischio che abbiamo è che se creiamo ambienti in cui il dissenso non c'è, i conflitti non si affrontano, i conflitti non si sopiscono, semplicemente diventano carsici, si nascondono, e poi quando esplodono, ed è quello che vediamo spesso, continue esplosioni in cui abbiamo la sensazione di essere in una società frustrata. E forse lo siamo tutti un po' frustrati. Perché? Perché facciamo fatica ad affrontare i piccoli grandi dissensi di ogni giorno. Dico un'ultima cosa: il litigio apparentemente sembra un momento di forza, no? Un momento di opposizione granitica alle idee dell'altro che non accetto. In realtà no, il litigio, pensateci bene, è fondamentalmente una manovra evasiva, una exit strategy. Se noi incominciamo a confrontare una questione seria tra di noi e io ti porto al litigio, smettiamo di parlare della questione, incominciamo ad attaccarci, incominciamo ad recriminare qualcosa uno sull'altro, la questione l'abbandoniamo e abbiamo evitato il confronto. Litigare è il modo migliore per evitare un conflitto. Il conflitto va affrontato, ecco. Quindi questa è un'idea che possiamo incominciare a mettere a fuoco.
1: Eppure mi viene da dire, abbiamo un po' paura del conflitto, cioè abbiamo paura magari del conflitto con nostro figlio adolescente che ci sbatte la porta in faccia, abbiamo paura dei litigi tra i figli, abbiamo paura dei litigi tra i compagni. E, da dove viene questa paura? Perché in realtà, come dici tu, in realtà lo dici molto bene anche nel libro, in realtà la pace paradossalmente ha bisogno del conflitto per esistere, quindi un po' da dove viene questa paura e come si fa quindi a non avere paura di affrontare, non avere paura di perdere la relazione oltre al merito di quello di cui andiamo a discutere.
0: Allora, intanto un'altra paura su cui vorrei spendere qualche parola è quella dei docenti nei confronti dei genitori, per esempio, no? Un altro momento di terrore quello può essere, no? Che quella relazione docente-genitore in cui i genitori vanno a minacciare il docente che ha fatto qualcosa con il figlio, quindi sono tutti momenti in cui mondi diversi, sensibilità diverse, linguaggi diversi, emotività differenti si incontrano e scontrano, no? Allo stesso tempo, è un incontro ma anche un po' uno scontro, allora lì ovviamente parte il timore che in quello scontro si perderà qualcosa e infatti la tentazione è andare a scontro, litigio per evitare il tema oppure controllare, cioè l'idea di dire facciamo delle regole tali in cui non ci siano conflitti, che è la stessa illusione che abbiamo quando si fa il gruppo di WhatsApp, avete presente? Allora ragazzi, qui in questo gruppo si parla solo di questo tema, appena viene detto i primi 3 messaggi sono un link di spam, una cosa di... no? Perché è fatta la regola e l'essere umano ne esce dalle regole, quindi questo è un punto fondamentale. Dicevi una cosa fondamentale, per creare la pace c'è bisogno del conflitto, infatti uno dei guai più grandi che abbiamo oggi, ma questo non è che lo dico io, lo dicono grandi autori come per esempio il professor Vaccari che di rondine, grande esperto ai conflitti, è per esempio quando abbiamo la pace senza conflitto o la guerra senza conflitto e sono devastanti, no? Il professor Vaccari fa questa immagine, quando io sto in pizzeria con i figli, prendo il cellulare, glielo sbatto davanti così stanno buoni, questo è ottenere pace senza conflitto, no? Cioè mi levo di mezzo il problema di dover riuscire a gestire i figli in pizzeria, no? E so che alcuni mi stanno guardando dicendo ti sembra facile farlo, no, non è facile, però è un conflitto quello che uno si toglie mettendogli il cellulare davanti. Altra cosa che vediamo costantemente nelle discussioni, sia nel dibattito pubblico ma anche nelle nostre riunioni di condominio, nelle chat di WhatsApp, sui social, è la guerra senza conflitto, cioè si va direttamente alla guerra di parole, la mia idea, la mia posizione contro la tua posizione, e poi guardate bene, le posizioni non si confrontano nemmeno, non si toccano nemmeno, cioè è una contrapposizione pura, posizione A che dice contro la posizione B, ma A e B non si toccano mai, quella è una guerra senza il conflitto. Allora il tema è passare dalla contrapposizione, quindi posizione mia, posizione tua, siamo contro, alla contraddizione, che è molto più difficile, no? Contraddire, dire, mettere nelle parole ciò che io ho contro di te, ho diverso da te, perché se lo metto nelle parole, quello che faccio è cerco di entrare nella tua posizione per metterla in difficoltà, facendo questo però mi espongo, è qui la paura, perché per entrare nella tua posizione mi devo muovere, mi devo sbilanciare, e se mi sbilancio io per far entrare te in contraddizione rischio a mia volta di entrare in contraddizione io. Allora qui nasce tutta la paura, qui nasce la paura con i figli adolescenti in cui tornano da scuola e gli fai la fatidica domanda: che hai fatto oggi a scuola? E l'adolescente risponde: niente. E ha ragione a rispondere così, perché è una domanda pessima quella che hai fatto a scuola, non è una domanda che facciamo noi con il nostro mondo, la nostra sensibilità da adulti, vorremmo, come dire, un elenco di attività che hai fatto, eccetera, mentre quello è un adolescente che probabilmente ha vissuto la più grande avventura della sua vita quel giorno, oppure è caduto nelle bassezze della tristezza del suo momento di disagio adolescenziale, chiedergli che hai fatto è una domanda fatta mal posta, no? Allora sono tutti momenti in cui vedete linguaggi e sensibilità diverse entrano in difficoltà, perché è come un lavoro di traduzione, come due lingue che non si possono immediatamente capire. Per capire devono passare da una differenza, un contrasto, degli scalini che dobbiamo cominciare a salire, scendere, tornarci, ripassarci, ascoltare, ascoltarsi, darsi del tempo, tutte cose che effettivamente oggi sempre meno abbiamo voglia di fare, perché non abbiamo mai tempo, diciamocelo, no? Una delle cose che poi è un'illusione del nostro momento storico è non avere mai tempo, fateci caso. Un tempo, io ho fatto in tempo a seguire le prime lezioni di psicologia sociale in cui si parlava già di come era cambiata il modo di rispondere al telefono dal fisso al cellulare, no? Che era, all'inizio era pronto, tu sapevi dove stava la persona che chiamavi, no? Invece la domanda successiva comincia a essere: dove sei? Dove ti trovi? Ora, se ci fate caso, quando qualcuno vi chiama è: puoi parlare? Cioè, ce l'hai il tempo di parlarmi? Oggi è la domanda fondamentale. Perché? Perché non abbiamo mai tempo. Allora, c'è una studentessa brevissima durante le Romane Disputationes di qualche anno fa che disse questa cosa fondamentale: ormai le persone sono diventati contrattempi. Fateci caso, no? Se arriva una persona che ha bisogno di qualcosa da voi, è un contrattempo, no? In quel fluire della nostra, apparente fluire che sta scorrendo tutto bene, arriva qualcuno, arriva appunto un figlio che c'è un problema, arriva un collega che mi deve chiedere una cosa, un contrattempo. Allora, il conflitto è un contrattempo, però quel contrattempo che ci richiede tempo e fatica è quello che poi ci fa dare veramente senso al tempo, perché infatti quando non abbiamo contrattempi e il tempo scorre apparentemente tranquillo, in realtà non abbiamo tempo per niente, non riusciamo mai a fare nulla, fateci caso. Se invece siamo pieni di contrattempi e li cogliamo, incominciamo a capire che stiamo facendo qualcosa. Allora, quella paura non la possiamo togliere, la dobbiamo attraversare, averla. Ho paura, ho timore, non mi andrebbe di fare questa discussione, proprio perché ho paura, ho timore, non mi va, probabilmente che la devo fare, è il segnale che la devo fare.
1: Sì, hai parlato di tempo, no? Di questa idea per cui uno che ti chiama ti toglie del tempo prezioso, no? Peraltro. E in effetti il tempo è uno degli ingredienti della disputa felice, no? Quali sono gli ingredienti che tu hai identificato necessari a una disputa felice? Un po' una ricetta, diciamo, che viene fuori.
0: Sì, allora, ricetta non è facile fare, una semplice ricetta, no? Però un punto fondamentale è sicuramente il tempo. Per affrontare un conflitto ci vuole tempo, anzi una buona discussione di solito non finisce. C'è il mio maestro Adelino Cattani che dice proprio: saper discutere bene e passare dall'idea di mettere la parola fine all'idea di mettere sempre la parola fin qui. Cioè, siamo arrivati fin qui. Una buona discussione è: fin qui ci siamo capiti, adesso dobbiamo, non so, far passare del tempo e poi tornarci su questo tema. Se invece si finisce, se invece è fine, ci siamo detti tutto, non è un buon segnale. Cioè, significa che uno dei due ha portato il conflitto dentro, non sta più parlando della questione, perché le questioni non si esauriscono, no? Una relazione non si esaurisce, si continua di nuovo a tornarci successivamente. Quindi questo del tempo è fondamentale. L'altro elemento che direi, che sembrano banalità, però diciamoci ogni tanto delle banalità che ci dimentichiamo, l'altro punto è il silenzio. Il silenzio è fondamentale per discutere, ma come? Discutere non è parlare bene, argomentare sì, ma lasciare spazio all'altro, fare in modo che l'altro possa dire le sue cose, cioè quindi questo richiede stare in silenzio, è fondamentale. Io negli ultimi anni sto studiando soprattutto i negoziatori dell'FBI, perché dovendo aiutare spesso genitori e docenti, dico, devo andare da quelli che hanno la situazione più difficile possibile, perché fare il genitore o fare il docente ormai è più difficile che fare il negoziatore dell'FBI, quindi dico, studiamo loro. E effettivamente i negoziatori dell'FBI, se ci pensate, fanno delle discussioni che sono perse in partenza. Perché? Perché di solito hanno un interlocutore che sta andando contro la logica e le regole assodate. Uno, lui, il negoziatore, rappresenta l'FBI, quindi il nemico, cioè l'autorità, quindi già parte in svantaggio, ok? Terzo, se sbaglia una risposta, non è che come noi vieni, non lo so, non ti saluto più, oppure ti cancello su Facebook, un tempo era questo. I miei studenti mi hanno insegnato che oggi è: ti tolgo la visibilità delle stories su Instagram, questo è il massimo, non ti faccio vedere più le mie stories, questo è il massimo dell'eliminarti, no? Ecco. No, se un negoziatore dell'FBI sbaglia risposta, qualcuno muore. Quindi capite che è gente che ne sa un po' di queste situazioni difficili in cui non è immediato riuscire a stabilire un dialogo. E tutti quanti all'unanimità dicono tutti la stessa cosa, che la prima cosa che deve fare un bravo negoziatore è dare spazio al sequestratore, proprio perché è un sequestratore. proprio perché è nel torto, proprio perché anche se io so già che non è che il sequestratore mi sta proponendo qualcosa di buono, significativo e costruttivo, proprio per questo devo dargli spazio, perché se gli do quello spazio io ho la possibilità di intervenire a quel punto nella discussione e trattare, negoziare e fare in modo di portare tutti a casa sani e salvi. E c'è un'altra parte del lavoro del negoziatore dell'FBI che secondo me ci serve a tutti qui dentro e serve alla disputa felice, è che ogni negoziatore dell'FBI lavora con accanto il capo della SWAT, avete presente? Che ce l'abbiamo tutti dentro un capo della SWAT, che è quello che dice dai su, sbrighiamoci, il capo della SWAT è quello che dice interveniamo, spariamo, qualcuno muore, qualcuno lo salviamo, ma almeno chiudiamo la questione, no? Allora ogni volta che noi discutiamo sappiamo di essere un negoziatore dell'FBI che deve dare spazio agli altri, all'altro, e ha un capo della SWAT che dice dai dai, sbrigati, cioè andiamo, digliela subito, come no, chiudiamo la questione velocemente, tanto se muore qualcuno pazienza, dobbiamo fare altro. E lì però è il negoziatore che dice al capo della SWAT no, ci devo mettere il tempo che ci devo mettere perché la posta in gioco è troppo alta per accorciare il tempo. Allora qui la domanda che dovremmo porci, quindi non soltanto la soluzione ma anche la domanda che richiede la disputa felice, è: quali conflitti posso veramente affrontare oggi? Quali vale la pena? Quali mi posso prendere sulle mie spalle e portarli fino in fondo? Il che richiede, in un mondo così connesso in cui siamo, che se anche stiamo fermi ci arrivano addosso più conflitti di quelli che desidereremmo avere, allora è molto importante scegliere, è molto importante non lanciarsi in ogni controversia che abbiamo attorno così eroicamente, perché falliremo. Noi possiamo affrontare poche cose per bene, e questo richiede una grande responsabilità da parte nostra di capire quando è il momento di discutere come, e una volta che lo si fa farlo bene. In tutti gli altri casi fare un po', diciamo, di pulizia in questo sovraccarico di continue controversie che abbiamo. E guardate che questa non è una cosa troppo teorica, è molto pratica, no? Nella giornata di oggi sono sicuro che tutti noi, tutti voi, vedendo sul cellulare o sentendo la radio, avete sentito molte proposte di polarizzazione, di controversie, un litigio da fare nella politica, nella società, in tutti i temi, su tutti gli ambiti. Allora il cittadino di oggi deve avere anche la forza di dire no, caro mio interlocutore politico, personaggio pubblico, creator, influencer, amico sui social che mi pone, no, io questa polarizzazione oggi non me la prendo sulle spalle, perché ne ho altre da affrontare che sono più importanti, e siccome le mie energie sono limitate devo scegliere quelle che posso affrontare per arrivare a qualcosa. Ecco, anche questo è un lavoro da fare.
1: Questa è piaciuta, questa risposta. Ma quindi se gli ingredienti, diciamo, sono questi, sono assenti sui social, diciamo, nella comunicazione digitale, perché lo schermo non permette ad esempio il silenzio, no? Non lo favorisce la postura, quindi vuol dire che sul digitale non possiamo avere una disputa felice?
0: Allora sì, in parte no, è vero, cioè nel digitale si perdono molte cose e se ne guadagnano delle altre, diciamone almeno un paio. La prima è l'effetto disinibizione, che è proprio studiato. Noi, se protetti dallo schermo, diciamo delle cose che di faccia non diremmo allo stesso modo, no? Cioè la faccia è un bel filtro, la faccia è un bel limite che abbiamo, ci aiuta. E invece nell'effetto disinibizione noi tendiamo ad essere più duri, più diretti, più a sentire meno le asimmetrie, anche meno rispetto nei confronti degli altri, no? Quindi questa è una cosa da conoscere, perché gli studiosi ci dicono che l'effetto disinibizione può essere distruttivo o generativo. Addirittura, sì. E distruttivo è quando io sostituisco alla pienezza della relazione lo scambio digitale, che può essere su WhatsApp o il commento sui social che faccio così alla leggera, quando non è per niente leggero quello che sto scrivendo. Allora questo è distruttivo, l'effetto disinibizione. Però può essere costruttivo quando, per esempio, in alcuni casi io faccio fatica a dire qualcosa a qualcuno, che sia un genitore, che sia un docente, che sia un collega, e magari riesco più facilmente a scriverglielo con una mail, ovviamente non sui social, non in pubblico, per esempio. Questo è un effetto disinibizione sfruttato generativamente. Allora, quindi questa è una cosa per dire su cui dobbiamo lavorare. Allora, come dici te, nella come dire, ciò che appare di più dei social e del dibattito pubblico, questo effetto disinibizione è soprattutto distruttivo. Però non è tutto, non è tutto. È vero che appare tanto, è abbondante, lo vediamo. Secondo me, io dico sempre, non si stava meglio quando si vedeva meno. Cioè, secondo me anche prima dei social era abbondante l'effetto, ma era, non lo so, nei corridoi, nello sparlare, nei bigliettini, quindi si vedeva meno. Ora si vede proprio esplicito dappertutto. E però ecco, non è tutto, non è solo quello. La seconda cosa che il social e il digitale ci accorce, ci comprimono, è il tempo, no? Quel senso di fretta psicologica. Per esempio, gli strafalcioni, che anche solo gli strafalcioni che facciamo grammaticali, inviamo. Adesso per fortuna su WhatsApp pure da un po' di tempo hanno messo che si può correggere, e la metà dei messaggi viene modificata, il che il segnale è che noi scriviamo senza rileggere. Allora, una volta in una conferenza così, qualcuno dice, c'era uno responsabile di queste piattaforme, qualcuno diceva, ma perché non mettete un tasto che quando premi invio appaia l'avviso, dice, sei proprio sicuro di voler dire questa cosa? Ma fu bella la risposta del responsabile di piattaforme, dice, se lo mettessimo voi fareste doppio clic, no? Perché, cioè, il punto non è la tecnologia, è l'essere umano che tende a psicologicamente ad avere questa fretta di dire le cose, no? Senza rileggere, senza pensarci. Allora, il digitale comprime il tempo, ci porta un po' di fretta, ci disinibisce. Allora, di questo che significa che dobbiamo stare molto attenti a scegliere bene i contesti in cui facciamo le discussioni. Sui social, che è un luogo iper, sotto iper effetto disinibizione, tempo contratto, e sia in pubblico, come dire, è proprio il punto di entrata, si possono giusto incominciare a trattare le questioni, a vedere i primi elementi di una discussione, di un confronto, ma non basta, bisogna integrare, bisogna passare ad altri contesti, bisogna passare a contesti in cui si può discutere. Senz'altro bisogna mai fare in modo che il digitale sostituisca l'incontro dal vivo fisico, o perlomeno in diretta con una telefonata. Ma anche qui, per non essere teorici, questo significa che io e te dobbiamo impegnarci a dire, ma questa cosa gliela devo scrivere via WhatsApp? Gli devo fare una telefonata? Gli devo mandare un vocale? No, dico no, perché sapete, i vocali ormai sono delle piccole conferenze che la gente ti manda e tu non la volevi sentire quella conferenza, cioè però è l'ipertelefonata, finalmente parlo io e tu ascolti, non puoi rispondere. No, adesso a parte gli scherzi, però ci viene richiesta un'educazione in cui scegliere bene se è il momento di una mail, di un messaggio di WhatsApp, di una telefonata, e questo anche nel lavoro. Io lavoro nella formazione delle aziende, gran parte dei conflitti nascono perché si sbaglia il mezzo e il contesto. Se io chiedo un parere al mio team, e lo faccio, la mia squadra di lavoro, il mio gruppo di lavoro, e lo faccio tramite una mail in CC, è sbagliato, perché chi riceve è messo in situazioni diverse. Ci può essere chi sta fuori perché sta accompagnando i figli a scuola, c'è chi sta davanti al computer e risponde subito, chi gli sfuggirà la mail. No, un confronto di questo tipo va fatto per esempio dal vivo, o perlomeno una videochiamata in diretta, in modo che ci si possa interrompere, eccetera. Così come altre volte, invece di indire una riunione per informarci di una cosa, scrivi una buona email fatta bene, magari ti fai aiutare pure da ChatGPT, che ti aiuta, come dire, a essere stringato. Però così, allora, il punto è, quindi, il digitale fa le sue compressioni, modifica alcuni elementi dei nostri contesti di comunicazione, bisogna esserne consapevoli e incominciare sempre più a coltivarlo come qualcosa che devo scegliere bene in che contesto io creo le condizioni per avere quel confronto. Alcuni sono più adatti, altri meno, e questo ci richiede un lavoro continuo, perché regole scritte non ne abbiamo, le dobbiamo fare noi tra di noi, ecco, anche mettendoci d'accordo, anche sperimentando, anche capendo com'è meglio tra di noi per riuscire veramente a confrontarci.
1: Tu hai citato adesso ChatGPT, infatti negli ultimi anni, con l'avvento dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, mi sembra che si stia affacciando un altro rischio, che è il fatto che chi usa l'intelligenza artificiale se ne sarà accorto, il fatto che è compiacente, no? Ci adula in qualche modo, non ci contraddice mai, tutte le volte che le diciamo qualcosa, proprio per la sua stessa natura, ci dice che va tutto bene, che siamo bravissimi. E quindi la mia domanda è, visto che ci stiamo dicendo che comunque il dibattere deve essere una sorta di allenamento, comunque di educazione, non c'è il rischio, soprattutto magari per i giovani che useranno sempre di più l'intelligenza artificiale e magari non hanno la capacità di cogliere questa adulazione, non c'è il rischio quindi di disimparare a dibattere, visto che non hai più davanti nessuno che ti contraddice. E aggiungo, sempre legato a questo, il tema anche degli algoritmi. Sappiamo che chiunque abbia un social network è cosciente che tutti i contenuti che ci vengono proposti sono contenuti che ci piacciono in qualche modo, quindi finiamo in bolle in cui ci sono tutte persone che la pensano come noi, quindi anche questo è un altro rischio, che c'è sempre meno confronto con l'altro, quindi c'è questa incapacità di veramente trovarsi, ad avere a che fare con l'altro, ad avere a che fare con qualcuno che ti contraddice. Vedi anche tu questo rischio?
0: Allora, io sono contento perché ho circa 6-7 ore per rispondere a questa domanda, che è la domanda delle domande. Però proviamo a dire alcune cose in breve, non avrò 6-7. Allora, il primo problema, secondo me, dell'intelligenza artificiale, cioè uno dei problemi che vedo sempre di più, è che è l'interlocutore o l'interlocutrice perfetta. Per esempio, non si stanca mai, prima cosa, no? Invece la prima cosa che succede tra esseri umani è che anche se mi stai simpatico, ti voglio bene, a un certo punto io mi stanco di ascoltarti, giusto? Quindi prima cosa, non si sta sempre lì pronta. Due, riempie tutti i buchi. Cioè, se voi gli dite cose senza senso, non è che vi dice stai dicendo una sciocchezza, comunque riempie, cioè cerca di capirti. E se tu dici no, non mi stai capendo, si scusa che non ti ho capito, allora forse un'altra. Cioè, abbiamo di fronte un interlocutore che non è un interlocutore, ovviamente, per questo è perfetto, che, come dire, accontenta tutti i nostri sogni infantili. Cioè, che tutto quello che dico ho di fronte, avete presente come fanno alcuni genitori, come sei bravo, come sei bello, come le dici bene, come le fai, che, e questo non fa crescere, no? Ovviamente lo sappiamo. Quindi questo è un primo problema. Perché? Perché per esempio le nostre conversazioni da esseri umani invece sono imperfette e lo devono essere. Cioè, discutere bene è affrontare la stanchezza, il non ti voglio ascoltare, dei pregiudizi, i fraintendimenti, i buchi, non si capisce quello che stai dicendo, ma non te lo dico, anzi mi arrabbio perché non ti capisco, perché mi sento che mi stai dominando perché hai detto una parola difficile e io non la conosco e allora mi sento umiliato. Cioè, le nostre conversazioni invece sono fondamentalmente imperfette e devono esserlo. Quindi uno dei primi pericoli, rischi, chiamiamoli come vogliamo, è questo finto interlocutore che però simula una conversazione perfetta. E diciamoci una cosa terribile, per poi però risalire: l'essere umano si accontenta della simulazione. Cioè, a un certo punto può addirittura preferire la simulazione, se più comoda, della realtà, della verità, dell'autenticità. E questo ce lo dobbiamo dire, saperlo. Una volta lo sappiamo, risaliamo. Continuiamo con i problemi, però. Altro problema, per esempio, un autore come Walter Quattrociocchi, nei suoi studi, parla di questa epistemia, cioè l'illusione di sapere le cose, no? L'intelligenza artificiale che ti dà risultati anche quando non ce li ha, te li dà, anche quando non le sa, anche quando non. Ti dà un po' l'illusione di saperne di più di quanto realmente ne sai. E questo può essere un altro problema, un altro rischio. Poi c'è, non lo so, Luciano Floridi che parla dell'iperpersuasione. Cioè, mentre alcuni bravi venditori, comunicatori e manipolatori ti studiano e sanno dirti la parola giusta per convincerti, l'intelligenza artificiale la sa fare molto meglio, è molto più dotata della capacità di studiare, profilarti perfettamente per proporti esattamente quello che ti aspettavi, un po' come fanno gli algoritmi, no? Questo mondo che costantemente ti compare a tua immagine e somiglianza, dice proprio, ah, vedi che è proprio come dico io, vedi che è proprio, è esattamente come la pensavo io, c'ho proprio ragione, questa soddisfazione che tende a darti l'algoritmo. Perché? Perché chiaramente è un'operazione anche di business, e il business si basa sul gratificare le persone. È difficile fare un business dicendoti che ne sai poco, devi studiare di più, devi migliorare, vai anche a leggere un bel libro. Difficile, no? Che uno sia contento di ricevere costantemente. Ok, detto tutto questo, che è la parte difficile e sfidante, questo ci fa capire che cosa? Ci vorrebbe a dire, dobbiamo avere più, come dicono alcuni, più pensiero critico. Che bello, no? Allora, imparare a ragionare bene, perché accorgersi delle fallacie logiche e capire che la nostra mente è un'operazione impossibile, ve lo dico. È impossibile sviluppare il pensiero critico sedendosi a tavolino dicendo adesso sviluppo pensiero critico. No. Quando è che sviluppiamo pensiero critico? Quando facciamo l'esperienza faticosa ma gratificante della discussione. Avete presente quei rari casi in cui avete fatto una discussione dura, forte, che è andata fino in fondo, ha richiesto una grande fatica, ma alla fine ne siete usciti e avete detto mamma mia, è stato un difficile, è stato un macello, ma ne è valsa la pena, e sono sicuro che ve le ricordate per tutta la vita quelle discussioni. Probabilmente sono discussioni che hanno determinato il vostro matrimonio, il vostro lavoro, chi sono i vostri amici o chi non sono, la città in cui vivete o in cui non siete andati a vivere. Cioè, le cose più importanti della nostra vita sono avvenute attraverso queste esperienze. Allora, la cura a tutto questo qual è? Aumentare, riportare nell'educazione l'esperienza gratificante, ancorché faticosa, della discussione. In vari modi. Un modo che noi facciamo nel nostro piccolo sono per esempio queste scuole di dibattito, che non è il debate, cioè il debate va benissimo, anche il debate è un altro modello, che non è semplicemente la capacità di argomentare e controargomentare, è un modello un po' diverso dal punto di vista educativo, che è quello irrazionale nel dissenso, perché c'è quella emotiva, quella fastidiosa, senza scomporsi, accettando le imperfezioni, provando a costruire, a lavorare sulla fatica di stare in quel dissenso, per poi venirne fuori e dire: ho talmente tanta soddisfazione che la prossima volta che sono di fronte a un IA che invece questa soddisfazione non me la dà, me ne accorgo. Perché sennò abbiamo il problema che neanche ce ne accorgiamo più di quello che stiamo perdendo, capite? Cioè, io la metto molto sull'esperienza. E allora, quando uno fa così, che cosa incomincia a fare? Noi lo stiamo vedendo attraverso queste scuole di dibattito, che le persone intanto si abituano a una cosa importante che non ci siamo detti, che è anche quella di discutere con se stessi, che bisogna essere anche capaci di discutere con se stessi, che non è facile, perché a volte noi affrontare che dentro abbiamo più criteri, diciamo, a volte contrapposti, no? Siamo nei dilemmi dentro, già è una cosa. Però se uno impara a discutere con se stesso, si allena a discutere con gli altri, alla fine finirà che anche davanti a una macchina le chiederà di discutere. E allora le chiederà dissenso, e allora le farà la domanda in più, e allora le dirà: ma questi risultati da dove le hai tirate fuori? Ma perché mi dici così? Se lo domanderà. Oppure si chiederà: questa cosa è stata troppo facile, troppo liscia, non mi torna. Ecco che viene fuori il pensiero critico, ma viene fuori dalla relazione. Il pensiero critico non è una capacità solipsistica, non è una virtù stoica che io maturo nel deserto della mia libreria quando studio, è una capacità relazionale. Ci vogliono altri esseri umani per sviluppare pensiero critico. Avete presente, io dico sempre le stesse cose, quindi qualcuno di voi forse le ha già sentite, però secondo me sono utili. Avete presente l'immagine bellissima, no? Abbiamo due orecchie e una sola bocca, no? Perché bisogna ascoltare il doppio di quanto si parla, bellissimo, usatela, la prossima conferenza aprite così, funziona. Ma in questa immagine c'è un'altra cosa, perché abbiamo due orecchie? Perché ci serve ovviamente il confronto tra due punti di entrata, diciamo, di immissione, per capire da dove viene il rumore. Per esempio, in questo momento che stiamo escludendo il rumore della folla di fondo, è perché abbiamo due orecchie, un orecchio dice all'altro: quello è il rumore di fondo, questo è il rumore davanti, escludi quello, metti, insomma, abbiamo sempre bisogno di almeno due punti. E perché abbiamo una sola bocca? Perché per parlare, per sviluppare linguaggio significativo, abbiamo bisogno almeno della bocca dell'altro. Se no, da soli, nel monologo, non sviluppiamo linguaggio. Infatti, chi parla da solo parla male. Per parlare bene abbiamo bisogno anche delle parole dell'altro, che si incrocino con le nostre, che le contraddicano, che si oppongano, che, o addirittura che la bocca che faccia le smorfie, che gli stiamo antipatici. Di questo noi abbiamo bisogno, così viene fuori il linguaggio. Però bisogna farla questa esperienza, perché oggi, forse anche ieri, ma intanto pensiamo ad oggi, ognuno di noi può vivere un'intera vita quasi in soliloquio, quasi da solo, senza avere il confronto con gli altri. Questo è uno dei rischi educativi che abbiamo di fronte. Senza, anche senza, che applauso in realtà è per dire: fai risposte più brevi.
1: No, sì, sto andando, sì, benissimo.
0: Lo so.
1: Abbiamo parlato tanto di verità, no? La verità è qualcosa che nessuno dei due nella disputa possiede, no? Prima di iniziare a parlare. Quindi cosa cambia in una discussione quando la si vive come ricerca della verità e non come invece tentativo di affermare quello che si ritiene sia giusto e corretto? Andiamo più sul filosofico.
0: Esatto, cioè tu di fronte a un filosofo dici verità, di solito un filosofo dovrebbe buttare il microfono e scappare, no? Perché verità, no? Invece non è così, invece non è molto semplice la verità. A guardarla bene, non bisogna avere paura. Anche è vero, come dici, che nessuno la possiede, direi, per fortuna, se no altro che verità, sarebbe un prodotto se l'avessi, o sarebbe un bene da acquisire, no? Per fortuna la verità sfugge a tutti, ma c'è. E, allora qua, siccome anche qui non ho 7 ore, me la cavo, come insegna il mio maestro Adino Cattani, con un po' di retorica, ma retorica, quando la retorica è fatta bene serve a dire delle cose. Allora qui il mio Adino Cattani dice: un conto è entrare in un confronto per avere ragione. Chi entra in un confronto e sa di avere ragione o vuole avere ragione, intanto non è entrato in un confronto, semplicemente è arrivato a informare gli altri della ragione che è in suo possesso. Completamente diverso invece cambiare i verbi e il plurale, il singolare, e dire: entri in un confronto per dare ragioni. È tutta un'altra cosa. Io vengo e ti do delle ragioni, così tu pure mi dai delle ragioni e poi vediamo queste ragioni che cosa ci facciamo. Qual è il problema? Che mentre noi siamo bravissimi ad avere ragioni, poi bisogna vedere come sono queste ragioni, no? Però ce le sentiamo addosso, ce l'ho io le ragioni. Dare ragioni è un po' più complicato, perché devono suonare ragionevoli all'orecchio dell'altro, che è tutto il tema dell'argomentazione, sapere argomentare. Allora, io collegherei le due cose. La sfiducia nella verità è collegata in questo momento alla tendenza che abbiamo tutti a non dire più come la pensiamo fino in fondo, a non fare più questa fatica di dire le cose come le vediamo, come le sentiamo, come le proviamo, per spiegarci bene, non soltanto dirle per vomitarle all'altro, ma per fargliele capire, per metterlo al corrente, per condividere. Fateci caso, quante volte rinunciamo completamente alla discussione? Anzi, la sfiducia è questa: uno dice, tanto è inutile discutere, soprattutto su certi argomenti, in particolare con certe persone. Se ci pensate, è la triplice sfiducia che si sta sfiduciando nella società, eh? Cioè questo è non discutere, non affrontare gli argomenti, non avere fiducia nelle persone. E cos'è la convivenza se non queste tre cose? Cioè risalire questa china, invece dire io mi devo occupare proprio delle persone con cui forse non discuterei, e sono proprio quegli argomenti che devo affrontare, perché se non li affronto poi qualcuno decide per me. E soprattutto, come si dice sempre, meglio discutere senza decidere, cioè rimanendo in stallo, che decidere senza discutere. Perché a quel punto significa che qualcuno ha usato la libertà al posto tuo. Hai delegato a qualcuno una decisione se non la discuti. Hai delegato a qualcuno la tua partecipazione. Allora, questa cosa, questa questione della verità, che è una questione complessa, però ci racconta che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo ritornare alla fiducia nella verità, che però è una fiducia articolata, non è una fiducia, così, la verità che arriva tipo così dall'alto e salva tutto, no, è il percorso dal basso. La verità è ricominciare a guardarmi attorno alle bocche delle persone di cui ho bisogno, che devono fare linguaggio come me, ricominciare a guardarmi attorno e su certi argomenti ci devo soffermare per poterli affrontare, e se non li ho affrontati devo saper dire non lo so, perché non ci ho discusso. Non so, devo imparare su questo, perché siccome non ho fatto nessuna discussione, io su questo sono incompetente. Terzo, sapere che la strada è la discussione e bisogna mettercisi con il tempo. Se uno fa così e ha come fiducia la verità, allora si riabilita, è come se si rirrorasse di sangue e nutrienti tutto il vivere civile. Invece, non appena incominciamo a smettere dalla parte del non mi va di discutere, tante noi tutti discutono, meglio stare tranquilli, e la cosa importante è il consenso, la cosa importante è non ci siano i conflitti, finisce che alla fine quello che vediamo è proprio la sfiducia nella verità. Incominciamo alla fine sostanzialmente a dire ma non vale la pena, e questa è la cosa più grave. Quindi discutere bene non è una cosa da bravi bambini, non è solo una è anche una cosa etica, è anche una questione etica, ma c'è dentro una questione di libertà. Se non discutiamo perdiamo pezzi di libertà, qualcuno decide al posto nostro, e questo credo che sia il punto.
1: E avvicinandoci verso la chiusura, volevo giustamente
0: a chiusura
1: hanno applaudito per quello. Grazie. No, volevo chiudere più con un'immagine, chiedendoti se ti è mai capitato di discutere con qualcuno e alla fine renderti conto che aveva ragione l'altro. Cosa è successo? Cosa hai imparato?
0: Per fortuna io ho sempre ragione, quindi. No, allora ti dirò di più di questo. Io ho iniziato a studiare questo tema, a interessarmi a questo tema e approfondirlo perché sono il mio paziente zero. Cioè io parto dal fatto, questa battuta che ho fatto, io ho sempre ragione, è il mio difetto dominante, diciamo così. Cioè io sono il più litigioso che conosco su questa terra, e quindi proprio perché lo ero il più litigioso ho detto beh, devo studiarla questa cosa, perché non posso continuare a vivere la vita disagiata che ho incominciato a fare durante l'adolescenza, soprattutto quando uno incomincia a maturare le sue idee. Riuscivo a litigare con tutti per tutto su qualsiasi tema, no? Però ero scontentissimo. Allora lì piano piano, studiando, lavorandoci, ci vuole tanto tempo per uno come me litigioso, quindi litigiosi di tutto il mondo rasserenatevi, è faticoso, lo so, è difficile tornare indietro dall'essere litigiosi, ma poi ho incominciato a vedere perché l'ho chiamata disputa felice. Allora, intanto disputa perché ho eliminato dialogo, confronto, perché l'ho eliminato, non che siano parole, non sono parole belle, però nel tempo le abbiamo un po' plastificate, no? Avete presente? Dialogo, ne abbiamo abusato talmente tanto di dialogo che ho un po' perso la componente invece che io volevo esprimere. Ho scelto disputa per ricordarci che deve essere un po' croccante la cosa, no? Cioè un po' di croccante ci vuole, se no non si sta dialogando, ecco. Felice, non per dire tutti felici e contenti, avete presente tipo le signore inglesi quando prendono il tè, non è quello. Felice è la soddisfazione, cioè che poi alla fine, quando sei stanco, sudato, col fiatone, dopo la discussione, dici, oh, è servito a qualcosa. Allora, la felicità della disputa di solito è proprio sentirsi degli idioti, cioè dire, cavolo, non ci avevo capito niente su questa cosa. L'altro che mi ha opposto il dissenso, mi ha contrastato, mi ha fatto notare quanto poco ne so. E guardate che sembra una brutta umiliazione, e invece è un momento di grande felicità. Di grande felicità. Perché appena noi scopriamo ciò su cui mancavamo, stiamo conoscendo qualcosa di nuovo. Finché diciamo ho ragione io e come dico io, eccetera, siamo fermi, è come se stessimo proprio immobili, con le braccia così, pronti per essere tumulati. Quindi appena scopriamo qualcuno che ci contraddice, è il segnale che siamo ancora vivi. Vuoi mettere che felicità? Quindi il punto è, anzi, cercare le discussioni per trovare anche quei piccoli pezzi che ci mancano, sono quelli più belli, sono quelli più utili, quelli che ci fanno scoprire qualcosa di più, quelli che ci danno nuova linfa vitale, quelli che ci fanno venire voglia di fare il prossimo passo, sono quei momenti lì. D'altronde conoscere questo, conoscere è avere una piccola umiliazione, no? Conoscere non è dire, ah, era come dicevo io. Di solito uno conosce quando dice, pensa, fino ad oggi credevo questa cosa, ora che la sto conoscendo mi sono accorto che non ne sapevo nulla. Allora, quella piccola parte di umiliazione è una grande felicità, perché è la meraviglia di scoprire qualcosa in più sul mondo, che non c'è niente di più bello, anche se ce lo stiamo un po' dimenticando.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero Bruno, perché ci hai aiutato a entrare un po' in questo tema che ci tocca dal vivo, perché appunto è una cosa che ci accade tutti i giorni, ma che a volte appunto a cui ci sottraiamo, no? E adesso abbiamo qualche strumento in più per affrontarla.
0: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli nel sostenere l'Ucraina. Il cancelliere tedesco Merz invece dichiara: nell'estremo nord dell'Europa si può vedere quanto sia a rischio la pace. Non posso che esortare tutti noi a prendere sul serio questa minaccia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo di petrolio e gas. Il WTI con consegna ottobre passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68. Sempre più cari benzina e gasolio alle stazioni di servizio. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Alessandra Buzzetti.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo

0: è aumentata del 31%. Dei 1.087 palestinesi uccisi negli ultimi tre anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire, invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, nato a Chicago nel 55, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza dall'alto sul suo magistero. Guardano con speranza all'alto suo magistero, perdonatemi. Gli ha scritto il presidente Mattarella. E infine diamo una notizia di servizio, perché partenze e arrivo dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine dei social, e questo a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il mistero della croce. La morte fu vinta quando morì l'autore della vita.
1: Adoriamo la tua croce, Signore. Celebriamo la tua beata passione. Pietà di noi, tu che per noi hai sofferto.

0: Adoriamo la tua croce, Signore. Celebriamo la tua beata passione. Pietà di noi, tu che per noi hai sofferto.
1: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Con la tua croce hai redento il mondo.

0: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Con la tua croce hai redento il mondo.
1: Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio.

0: Supplichiamo con fede il Cristo Salvatore, che ci ha redenti con la sua croce.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
2: Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra condizione mortale, fa che la tua Chiesa ti segua nella via dell'umiltà e del sacrificio.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
2: Cristo, che fosti obbediente fino alla morte di croce, donaci di imitare la tua obbedienza filiale.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
2: Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e hai ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome, fa che i tuoi discepoli perseverino nella fede fino al giorno della tua venuta.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
2: Cristo, nel cui nome si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, fa che gli uomini trovino pace e salvezza sotto il tuo giogo soave.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
2: Cristo crocifisso e risorto, che ogni lingua proclama Signore a gloria di Dio Padre, accogli i nostri defunti nella beatitudine del tuo regno.
1: Per il mistero della tua passione, accoglici nel tuo regno, Signore.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempreverginev
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: in Blu 2000 News.
1: Si aggrava la crisi energetica, sempre più cari benzina e gasolio. La guerra nel Golfo Persico tra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas. La guerra in Ucraina, allarme del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Kallas dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. È suonata la campanella, 8 milioni di studenti in 7 regioni sono tornati a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno con diverse novità. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio della presidenza della CEI. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico e l'oleodotto saudita che bypassa Hormuz, danneggiato la settimana scorsa. Le scorte di Riyadh si riducono ed è a rischio il 4% dell'offerta globale di greggio. Raffaella Frullone.
2: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole e ripartono a pieno ritmo uffici, aziende e trasporti. A correre soprattutto il petrolio. Il Brent, riferimento per l'Europa, ha superato i $107 al barile, un livello eccezionale ai massimi da maggio scorso. In una sola seduta il rialzo sfiora il 3%. Sale con forza anche il gas. Ad Amsterdam TFT il prezzo di riferimento europeo ha superato gli €83 al megawattora, con un balzo del 5%. Basta tornare indietro di 6 mesi per misurare la corsa. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, il conto ancora una volta rischia di arrivare direttamente a famiglie e imprese.
3: In famiglia giustamente si soffre, perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
4: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
5: Dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
6: Sto facendo €10, da domani prendo

0: al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
1: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
0: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ed il governo italiano è alle prese con la crisi energetica e la chiusura dell'iter parlamentare della nuova legge elettorale. In diretta per noi Augusto Cantelli. Buongiorno Augusto.
3: Eccoci Franco, sì, caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire, il governo dunque ragiona su come intervenire tra ottobre e dicembre. Potrebbe essere messo un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti come il ritorno al nucleare, il voto al Senato mercoledì. E sempre a Senato, ovviamente, occhi puntati soprattutto sulla legge elettorale, in attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma cosiddetta anticespugli che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500 piccoli partiti che protestano in piazza, proprio ora, proprio davanti, qui a Palazzo Madama. Ed è tutto da Augusto Cantelli, la linea può tornare allo studio.
2: Torniamo agli esteri. Gli aiuti dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllati dal governo nelle roccaforti di Marib, provincia strategica di ricca di petrolio e gas, e di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Massimiliano Cocchi.
4: A pagare il prezzo più alto degli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative nel sud-ovest dello Yemen sono i civili. Oltre 86.000, secondo le Nazioni Unite, sono infatti gli sfollati a causa delle battaglie di questi giorni. Quella che si sta combattendo è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, attraverso i ribelli Houthi, potrebbe prendere il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb, la via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivata a oltre $109 al barile. Inutile finora qualsiasi tentativo della diplomazia. Il rinvio dell'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo conferma le difficoltà a trovare un'intesa. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, allarme del segretario della NATO Rutte, del cancelliere tedesco Merz, della rappresentante europea Callas, dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. Antonio Soviero.
5: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, i toni sono duri, come quelli di altri leader europei. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, e invece il commento del cancelliere tedesco Merz. A bordo del treno colpito ieri a poche centinaia di metri dal confine polacco c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2020. Da Mosca il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce, la Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene che se la Russia attacca i paesi europei NATO possono contrattaccare senza gli Stati Uniti. Mentre la guerra continua a mietere vite, 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Ce ne parla da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2.000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile

0: la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi tre anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michel O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. 8 milioni di studenti in 7 regioni italiane sono tornati oggi a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno. Nicola Ferrante.
2: 3, 2, 1.
3: Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti. Ritorno sui banchi fra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria. Domani Calabria, Sicilia e Campania. Giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe.
4: Questi sono i vostri professori che vi stanno aspettando.
3: Fra i nodi cronici, il precariato, 200.000 dicono i sindacati, il ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune sostegno e religione cattolica. Fra le novità è il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E poi, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara,
5: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani.
3: Sui programmi addio alla geostoria, saranno due materie distinte. Nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale. Infine il potenziamento di lingua e grammatica italiana. Nicola Ferrante, Linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea a Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto, che dicono no ai 2.500 licenziamenti. Luigi Ferraiuolo.
6: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi. Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
1: Auguri a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita nella Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, così scrive il presidente Mattarella. Paolo Fucili.
7: Festa e auguri per Leone XIV, nato a Chicago nel 55, 71 anni compiuti oggi 14 settembre, con torta offerta stamattina durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, gli ha scritto dal Quirinale il presidente Mattarella, denunciando spregio delle regole e minaccia o addirittura uso della forza che torna a prevalere. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà. È l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Superata l'emergenza Covid, si possono superare anche le misure di austerity legate a quel periodo con un motu proprio. Papa Leone ha revocato il motu proprio del 2021 di Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri. Il pontefice ha dunque abolito la norma. Abbiamo così concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. È tutto, grazie per l'ascolto.

guarda, tra mille futuri c'è anche il mio. Guardami.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo e l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari miei fratelli e sorelle, in questo giorno di 14 settembre la Santa Chiesa fa festa, una festa intorno alla Santa Croce di Gesù Cristo, una festa intorno a quella legna che ci ha salvato, una festa per la nostra purificazione. Esaltare la Santa Croce di Gesù Cristo vuol dire esaltare anche noi stessi come cristiani. Sotto la croce noi vogliamo deporre i pesi dei nostri cuori, dei nostri spiriti, delle nostre anime e anche del nostro corpo. Chiediamo a Dio di purificarci per poter celebrare meno indegni questi santi misteri. Pietà di noi, Signore. Mostrati, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua vita. Signore Dio. Signore Dio, togli i peccati del mondo, perché tu sei. Preghiamo. O Padre, che ci hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo il frutto della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Non dimenticate le opere del Signore.
0: Non dimenticate.

0: santificate le opere del Signore.
1: Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alla parola della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
0: Non dimenticare le opere del Signore.
1: Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio era la loro roccia e Dio l'Altissimo è il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non era fedele alla sua alleanza.
0: Non dimenticavano le opere del Signore.
1: Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa, invece di distruggere, molte volte tratteneva la sua ira e non scatenò il suo furore.
0: Non dimenticare le opere del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore. E sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo la esaltazione della Santa Croce di Gesù Cristo. Ci fermiamo in questo giorno del 14 settembre per ammirare il miracolo che scende da un'umiliazione. Ogni volta che noi guardiamo Gesù crocifisso, lo spettacolo non è quello gioioso, è uno spettacolo triste, a volte fa calare le lacrime, perché un Dio non poteva essere umiliato in questo modo. Eppure oggi la Santa Chiesa Cattolica ci chiede di fermarci per poter contemplare la ricchezza di questo mistero. Abbiamo sentito il libro dei numeri, che ci ha dato una prospettiva molto importante. Nella prima parte Gesù ci vuole insegnare che veramente, sì, noi lo conosciamo come Padre, come Dio, come Salvatore e Redentore, non abbiamo tanti motivi di fare lamenti come fa Israele, perché Israele appena attraversa il Mar Rosso, arriva nel deserto, appena è stato salvato dalla morte, in quel soggiorno nel deserto, prima cosa, mormora contro Dio e contro Mosè. Ma di più, nel suo cuore ritorna la voglia di dire: potevamo rimanere in Egitto, cioè potevamo rimanere schiavi. Purtroppo l'uomo è così, siamo così a volte, desiderare ciò che non è buono per noi stessi. È così che Dio punisce direttamente Israele, lo punisce mandando i serpenti. Se voi vi ricordate, il serpente nella Bibbia è il simbolo del male. Lo troviamo nel libro della Genesi, quando il serpente viene a tentare Adamo e Eva e così via. Ma Dio non punisce definitivamente Israele, fino a quando Israele, a un certo punto, vedendo qualcuno morire, Israele si ferma, si ritrova, entra dentro di sé e dice: abbiamo peccato contro Dio e contro il suo messaggero, ritorniamo verso Dio. Ritornano verso Mosè per dire: va a dire a Dio questo. Il pentimento è una cosa molto molto importante, che a volte anche nelle nostre famiglie, quando ci ricordiamo di aver sbagliato, non serve tante parole, non serve giustificarci, ci basta un pentimento, cioè riconoscere che non siamo dalla buona parte e guardare gli altri
con amore, fraternità e riconciliazione. È la riconciliazione che viene a salvare Israele. Il brano del Vangelo è di Giovanni. Anche Giovanni si ritorna alla prima lettura, perché qui Giovanni ci presenta Gesù che dice a noi qui presenti come possiamo essere salvati. Non possiamo essere salvati per un altro miracolo, perché Gesù dice: guardate, come Mosè aveva innalzato il serpente, così anche il figlio dell'uomo sarà innalzato. Cioè, al posto del serpente che Mosè aveva fabbricato per salvare Israele, io e voi, il nostro serpente è la croce. Perché Gesù sarà veramente innalzato sulla croce, sarà messo sulla croce. Se voi guardate la posizione del crocifisso, è sempre una posizione alta. Noi guardiamo Gesù così, non così. Se voi vedete anche da questo crocifisso grande chi è qua, è ciò che Gesù dice qui. Se noi non alziamo gli occhi verso un crocifisso come quello, non capiremo mai da dove ci viene la salvezza. Ma se lo fissiamo veramente come cristiani, scopriremo che da quella posizione è uscita la Chiesa, da quella posizione sono usciti i sacramenti, da quella posizione è uscita la festa di oggi. Anche noi cristiani siamo chiamati a portare la croce. Gesù lo dice: chi vuole venire dietro a me porta la sua croce. Dobbiamo essere crocifissi anche noi, perché la salvezza la condividiamo con tanti fratelli e sorelle. Possiamo essere benedetti tutti quanti da questa croce gloriosa, perché è una croce della salvezza, come l'abbiamo sentito nel ritornello della prima lettura, una cosa che noi diciamo durante la Via Crucis. Quando noi diciamo: perché con la tua santa croce hai salvato il mondo. E è vero che con questa croce noi siamo salvati, e così sia. E sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle carissimi, con popolo redento invochiamo Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio.
1: Preghiamo insieme per il mistero della croce, salvaci Signore.
0: Per il mistero della croce, salvaci Signore.
1: Per la Santa Chiesa, in ogni suo gesto, parola e opera, annunci l'immenso amore del Padre, rivelatosi pienamente nella croce del suo Figlio, preghiamo.
0: Per il mistero della croce, salvaci Signore.
1: Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito che scaturisce dalla croce, preghiamo.
0: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
1: Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male, preghiamo.
0: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
1: Per le sorelle e i fratelli sofferenti, nella carne e nello spirito, sentano la presenza consolatrice di Cristo, che illumina l'esperienza del dolore, preghiamo.
0: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
1: Per noi, qui riuniti, l'Eucaristia ci comunichi la forza e la gioia di testimoniare la nostra fede con totale adesione alla volontà del Padre, preghiamo.
0: Per il mistero della croce, salvaci, Signore. E per intercessione della Santa Croce di Gesù Cristo e della Beata Sempre Vergine Maria, eleviamo la nostra comune preghiera a Dio Padre di misericordia e di bontà, perché ascolta la nostra supplica. Per la nostra sorella, Salafia Maria, noi preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio, fattosi obbediente fino alla morte, infondi in noi la forza dello Spirito, perché possiamo portare quotidianamente il peso e la gloria della croce. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostra dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Omnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. A chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitta per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si unisca le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'argugiade del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che non è tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, e non abbandonarci alla tentazione. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore è sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiamoci un gesto di pace e di fraternità. Che togli i peccati della morte. Il corpo e la sangue del nostro Signore Gesù Cristo, uniti in questo caso, sempre noi, cibo di vita eterna. Il corpo e la sangue di Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che ci hai nutrite al tuo santo convinto, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. La benedizione la riceveremo davanti al crocifisso.

0: Dalla chiesa madre Santa Maria Nova di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio

0: a possibili negoziati diretti con singole società. E poi il tema dell'isolamento nell'epoca dei social network, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando della mostra Acqua. Oggi 14 settembre si festeggia il compleanno di Papa Leone, a cui rinnoviamo gli auguri da parte dei media vaticani. La giornata del pontefice è iniziata questa mattina con l'inaugurazione di Acqua, la mostra del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. L'iniziativa segna un nuovo capitolo della centenaria storia della missione di conservazione e di divulgazione della Biblioteca Vaticana, proponendo una riflessione ampia e interdisciplinare sugli elementi naturali intesi come specchio delle paure e delle speranze dell'umanità. Per parlarne abbiamo con noi in studio Don Giacomo Cardinali, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana e commissario delle attività espositive. Benvenuto Don Giacomo.
1: Grazie.
0: Nonché tra i curatori della mostra. Allora, partiamo da questa mattina, la visita, l'inaugurazione con Papa Leone in questa giornata speciale, il giorno del suo compleanno. Innanzitutto, Don Giacomo, com'è andata questa mattinata, questa visita?
1: È andata benissimo, è stato il coronamento di un lavoro di forse un anno e mezzo di preparazione, e è stato molto divertente anche perché il Papa un anno e mezzo fa credo approvò l'installazione che abbiamo fatto sulla facciata, che è un'opera monumentale di JR che misura 70 metri di lunghezza per 35 di altezza, sono 1200 metri quadri di superficie credo, e infatti questa mattina quando ci siamo visti, dico, si ricorda quando l'ha firmata l'anno scorso questo progetto, che già sulla carta sembrava estremamente impattante. Una volta realizzato è veramente una cosa meravigliosa, e poi è la prima installazione d'arte contemporanea in Vaticano credo dai tempi di Bernini, non lo so. Poi c'è stato un lungo periodo in cui abbiamo smesso di fare certe cose e adesso si ricomincia con una soddisfazione bellissima, perché è un'opera meravigliosa, la sua e poi quella degli altri due artisti, perché in tutto sono tre ad aver lavorato.
0: E allora entriamo in profondità su quello che è il progetto, la mostra Acqua all'interno del ciclo Catastrofe e Meraviglia. Allora, qual è il focus di questo progetto?
1: E il focus di questo progetto è una riflessione che la biblioteca fa su se stessa, una specie di percorso di autoanalisi, se vogliamo, anche di cui poi può beneficiare chiunque, perché il punto di partenza è stato quello di decidere di riflettere sulle nostre paure, siccome la paura è una leva tremenda in questi tempi particolarmente, ma in realtà è una questione antropologica, gli uomini sono fatti di paura insieme a di tante altre cose, quindi è una cosa che ci portiamo dietro sempre, ma questi tempi sono tempi in cui della paura si fa anche un uso strumentale, e allora l'idea è come una biblioteca può contribuire alla riflessione del nostro tempo, perché noi non siamo un'isola remota rispetto a quello che succede fuori. La biblioteca ha una funzione culturale, quindi anche civile e anche sociale, e allora ci siamo chiesti ma che cosa, in che misura e in che termini noi possiamo contribuire allo sviluppo del pensiero attuale e anche allo sviluppo della qualità di vita delle persone, e abbiamo pensato che additare una via di riflessione sulle proprie paure fosse la cosa più interessante, anche perché la paura comunque c'è, è un fatto oggettivo. Puoi cavartela in due modi: o fai finta che non ci sia, o fai finta che non ti riguardi, insomma rimuovi in qualche modo, ma non funziona, cioè c'è stato Freud, tante altre persone l'hanno già detto, quindi è inutile far finta di niente, oppure provi a guardarle. E quindi abbiamo deciso di prendere per i prossimi 5 anni 5 cose che come bibliotecari ci terrorizzano profondamente e provare noi per primi a fare un percorso che parta dalla catastrofe e arrivi alla meraviglia, cioè che parta dagli aspetti che la paura ti mette davanti, ma ti porti anche a scoprire che se riesci a resistere alla paura, non scappare o non incattivirti, c'è un oltre. E quindi ci siamo divertiti. Poi la Biblioteca Vaticana è fantastica perché tutto quello che ti viene in mente puoi fare, puoi trovare testi di tutti i tipi, puoi invitare chi ti pare, che tanto è contento.

0: di venire, quindi in realtà lavoriamo in un posto che ci permette una libertà di manovra pazzesca. E quindi abbiamo chiesto a questi tre artisti, a J.R., a Bill Moran, che è un tipografo americano, e a Fulvio Pirangelini, che è probabilmente il più grande chef italiano. A lui non piace andare in televisione, quindi sta sempre dietro e non è tra quelli più esposti, ma in realtà è una persona di una competenza pazzesca in cucina e di una capacità di racconto assolutamente formidabile. Ha scritto per la nostra agenda sei testi che sono una meraviglia letteraria.
1: E dunque, come viene interpretato questo tema attraverso questi tre artisti? Ma ecco, il tema che poi è quello centrale di questa prima inaugurazione, acqua, perché?
0: Il tema dell'acqua, perché l'acqua per un bibliotecario è il panico assoluto. Giovedì scorso a Roma diluviava, il prefetto e io eravamo in giro a vedere che tutte le finestre tenessero, che tutti i depositi fossero asciutti. Eravamo gli unici due terrorizzati dall'acqua dopo 4 mesi di secca incredibile. E questo la dice lunga sul potere di trasfigurazione che la paura ti rende una cosa assurda, un essere assurdo. E quindi abbiamo convocato questi tre artisti, abbiamo cominciato un percorso comune ed è un percorso che parte dal panico assoluto, quest'onda che sembra travolgere la biblioteca e portarla via. I visitatori devono entrare nell'onda, cioè l'unico accesso per la biblioteca è attraverso la catastrofe, non ci sono altre porte d'ingresso e io sono molto curioso di vedere la settimana prossima i nostri studiosi entrare attraverso un'opera d'arte contemporanea. E all'interno del percorso di mostra tra patrimonio della biblioteca e opere degli artisti, il rapporto si ribalterà. Cominciamo all'interno con il ricordo dell'alluvione di Firenze, che tra l'altro è il 60° quest'anno, il 4 novembre. E quindi l'episodio per antonomasia del rapporto libri-acqua difficile, e poi proviamo a ribaltarlo esponendo dei tesori della biblioteca che hanno un rapporto con l'acqua positivo. A volte sono monete, a volte sono manoscritti, libri a stampa, un mobile della tipografia vaticana che contiene i caratteri di tantissime lingue diverse, le opere di Bill Moran, le opere di Fulvio, fino ad arrivare a un accesso virtuale al nostro laboratorio di restauro per spiegare al pubblico che i libri si lavano e che in biblioteca si usa l'acqua come strumento di restauro, addirittura, fino a un'ultima installazione di JR che permetterà di contemplare l'elemento acquatico probabilmente in una maniera diversa. È questo tentativo di andare oltre la paura e scoprire che c'è una bellezza di là.
1: Anche perché il nome stesso di questo ciclo espositivo, Catastrofe e Meraviglia, rappresenta proprio questo.
0: Sì, l'idea è di attraversare la catastrofe, di non fuggire e di vedere e oltre si trova sempre qualche cosa. E questo è un po' il messaggio della mostra, che però è inverato in una serie di manufatti e di opere di valori incredibili. C'è un codice del IX secolo d.C., c'è un apicio meraviglioso, c'è un libro a stampa cinese degli inizi del 400, ripeto, l'armadio dei caratteri tipografici, ci sono alcuni tesori che non sono mai usciti neanche dalla biblioteca e che il pubblico non ha mai visto, quindi sarà anche un'occasione per vedere cose assolutamente inedite.
1: Anche perché, Don Giacomo, è ciclo espositivo, per cui questa sarà una prima
0: Certo.
1: inaugurazione, a cui ne
0: Una
1: seguiranno
0: prima, a
1: altre.
0: cui ne seguiranno altre, perché poi l'anno prossimo vorremmo occuparci della luce e dell'aria, che sono una cosa bella per tutto il resto dell'umanità, per i bibliotecari sono un'ulteriore fonte di affanno. Noi passiamo la giornata a chiudere le tende, perché se il sole arriva sui libri li spacca, li scolora e li spacca. Poi l'anno successivo il fuoco. Non c'è bisogno di spiegare quanto sia pericoloso. L'anno successivo ancora faremo microrganismi, insetti, le tarme, eccetera. E l'ultimo anno, il quinto, sarà l'uomo. L'uomo è il costruttore dei libri, ma è anche un prodigioso distruttore di libri. Quindi lì poi ci sarà il discorso della censura, il discorso di chi è intervenuto sui libri, distruggendoli. Ogni dittatura di solito tende a distruggere le biblioteche, quindi sarà un discorso anche di questo tipo. Però sarà un attraversamento di tutto quello che ci spaventa.
1: Eh sì, un percorso all'interno di quella che è appunto una delle biblioteche, poi magari un accenno proprio anche alla
0: Ah, sì.
1: Biblioteca Apostolica Vaticana in chiusura lo faremo, però ecco, all'interno di quello che è il concetto del libro, che però attraversa anche la storia, attraversa anche l'ambiente, la natura.
0: Sì, sì, sì, indubbiamente mette in contatto, e questa è una cosa che ci piace, perché queste mostre sono l'occasione per noi anche per sfatare tanti miti, no? Perché uno pensa alla biblioteca come a qualcosa di estremamente remoto da tutto il resto del mondo, che non ha molto a che fare con la vita di tutti i giorni, che è una specie di isola felice. Ah, vabbè, ma tanto voi lavorate in biblioteca come se fossimo dei reclusi in una prigione molto bella in cui si sta molto bene, ma mi vengono in mente quei nosocomi in Svizzera all'inizio del Novecento, dove si andava a svernare se ci avevi la tisi. Spesso ci immaginano un po' così, come una bella clinica svizzera, e in realtà è un posto in cui si riflette, si fa ricerca, c'è tecnologia, c'è scambio culturale, e c'è una missione, c'è una missione civica. Noi conserviamo, per statuto, noi conserviamo ma divulghiamo anche, sono due i pilastri che reggono la biblioteca, la conservazione, anche i cimiteri conservano, la conservazione da sola è una cosa di morte, l'altro elemento che tiene in vita la biblioteca è l'aspetto divulgativo, e queste mostre obbediscono a questa necessità.
1: È possibile, quando è possibile visitare la mostra?
0: Credo che sia stato lanciato oggi, c'è un apposito sito internet sul quale si compra il biglietto, è visitabile tutti i sabati, mattina e pomeriggio, poi ci sono delle visite speciali che sono previste il venerdì pomeriggio insieme ai curatori, e poi, se le domande dovessero essere incredibili, apriamo anche altri giorni. Noi abbiamo la necessità di tenere aperta la biblioteca con le sue necessità e affiancare questo, quindi al momento abbiamo questa soluzione del venerdì sera e del sabato, ma visto il successo dell'anno scorso non è escluso che aumentiamo i giorni di apertura.
1: Tutto questo, lo dicevamo, all'interno di un contesto come quello della Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva un patrimonio artistico, storico, culturale di immenso valore.
0: Sì, è assolutamente universale. Queste mostre sono anche l'occasione per ribadire la natura profonda della Vaticana. La Vaticana è la biblioteca del Papa, su questo non ci piove. Ma questo non significa, alcuni fanno questo ragionamento, che sia un grande deposito di Bibbie o di libri per cattolici. In realtà la biblioteca è fondata a metà del 400 in piena età umanistica, ed è una biblioteca umanistica, quindi qualsiasi ambito del sapere è conservato, quindi ovviamente ci sono i testi sacri, ovviamente c'è la patristica, ma poi c'è la, in mostra ci sono credo una trentina di libri di cucina, di gastronomia, che sono conservati da noi, poi c'è la storia dell'arte, la zoologia, la poesia, qualsiasi manifestazione dello spirito trova posto alla Vaticana, e siccome è universale come il ministero del Papa, dentro ci sono pezzi che provengono da tutte le parti del mondo, in tutte le lingue del mondo. E una delle cose, per me, da quando sono viceprefetto, è un annetto, più impressionante quando vengono in visita i capi di Stato e gli ambasciatori di paesi stranieri e si accorgono che in Vaticana sono conservati dei tesori del loro paese con la stessa cura con cui noi conserviamo, non so, la Bibbia di Gutenberg, una delle grandi cose che abbiamo, e loro avvertono la paternità del Papa anche in questa maniera. Loro dicono: ma voi conservate con tutta questa cura qualcosa che in fondo potrebbe anche non appartenervi, no? Che è poi la questione di Terenzio alla fine, no? Io sono un uomo, qualsiasi espressione umana non mi è estranea. Quindi è una biblioteca di questo tipo che io sono sicuro tutti i visitatori che vengono rimangono molto stupiti, perché si immaginavano qualcosa di un po' più ristretto, più piccolo, più anche un pochino più angusto come pensiero, invece rimangono colpiti da questa istituzione che ha una vitalità prodigiosa.
1: E allora lo ricordiamo, la mostra Acqua, visitabile, come ci ha raccontato, negli orari, nei tempi, Don Giacomo Cardinali. C'è anche chiaramente un sito di riferimento, insomma,
0: c'è un
1: su
0: sito
1: cui...
0: che sì, dedicato al ciclo Catastrofe Meraviglia, quindi cominciamo, credo che sia catastrofemeraviglia.qualcosa, poi insomma,
1: quindi possibile,
0: gli smanettoni,
1: esatto,
0: lo trovano in due secondi,
1: facilmente rintracciabile,
0: forse anch'io ce la faccio.
1: Ma intanto grazie Don Giacomo Cardinali, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, per averci raccontato l'inaugurazione quest'oggi della mostra, impreziosita, ecco, anche dalla presenza, dalla visita di Papa Leone nel giorno
0: del
1: compleanno.
0: Suo compleanno, e lui ha ricordato, salutandoci in un fuori discorso, che era particolarmente colpito dal fatto di festeggiare il compleanno in una biblioteca biblioteca, essendo stata sua madre una bibliotecaria. Quindi lui dice: per me oggi festeggiare un compleanno in una biblioteca non è così strano, anzi è una cosa che mi riporta
1: quasi sentirsi a casa.
0: Sì, sì, sì,
1: grazie, sì. Grazie Don Giacomo Cardinali.
0: A voi.
1: Apriamo la pagina della cronaca internazionale dando la linea a Michele Raviar per un focus sull'Ucraina.
2: Gli alleati di Kiev condannano l'attacco russo di ieri in cui un drone ha colpito un treno nell'ovest dell'Ucraina a 2 chilometri dal confine con la Polonia, poco dopo il passaggio di un convoglio con a bordo l'ex primo ministro britannico Boris Johnson e alcuni funzionari occidentali, danneggiando la locomotiva e una stazione di servizio al valico di frontiera. Questo dimostra quanto Putin sia ormai disperato, crede di poterci impedire di sostenere l'Ucraina e di poter minare la nostra unità, ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha sottolineato come la Russia continua a condurre la sua brutale guerra di aggressione contro l'Ucraina a un costo enorme per se stessa, con oltre 40.000 perdite al mese. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, colpendo anche infrastrutture civili vicine al territorio della NATO. Questo il commento di Rutte. Condanna senza riserve anche dal premier britannico Burnham e dei ministri degli esteri dei principali paesi europei. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continuano e continueranno a farlo, è il commento invece del portavoce del Cremlino Peskov. Intanto in queste ore in Polonia un drone è stato ritrovato al largo della spiaggia del villaggio di Rusinowo sulla costa baltica, come riportato sui social media dal ministro della difesa polacco. Il drone è stato consegnato ai servizi segreti per gli accertamenti.

0: Dunque, grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti, ma continuiamo a parlare del compleanno di Papa Leone XIV. Il coraggio dell'essenziale come via per seguire le priorità della Chiesa, che in un tempo segnato da guerre e divisioni è chiamata a riconoscere nella sua guida un faro di forza e saggezza per costruire una nuova civiltà dell'amore. Sono gli auguri uniti all'auspicio di una pace costantemente invocata, giunti oggi, 14 settembre, a Papa Leone XIV in occasione del suo 71esimo compleanno. Per la ricorrenza, la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato un messaggio a nome di tutte le chiese, delle chiese di tutto il paese, rinnovando la gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, occasioni nelle quali il Pontefice ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Una fede che, ricorda il testo, si rafforza nella promozione di comunità orientate all'annuncio, di parrocchie capaci di accoglienza, di missione, di organismi di partecipazione effettivamente operanti. Al suo vescovo giunge anche il messaggio di auguri della Diocesi di Roma, che invoca su di lui forza e saggezza per affrontare le numerose sfide di questo tempo e sostenere l'anelito di pace dalle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. E interpretando gli affettuosi sentimenti di tutti gli italiani, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio che riconosce ugualmente il frangente storico complesso e inquieto odierno. La minaccia, quando non l'uso della forza, torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti, scrive Mattarella, ricordando anche come le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano sempre di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di tutto il mondo guardano con speranza al magistero di Leone XIV, che non si stanca di sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umani. Proprio nella costruzione della coscienza morale civica, afferma il Presidente della Repubblica Italiana, si riscontrano le premesse necessarie perché sia rispettata la dignità di ogni persona e attribuito valore precipuo al dialogo e all'inclusione. Una data, quella di oggi, che coincide anche con l'anniversario dell'elezione di Robert Francis Prevost come priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino il 14 settembre 2001. Allora ascoltiamo le parole dell'attuale priore degli agostiniani, padre Joseph Farrell, su questa giornata speciale.
1: Questo giorno, quando ricordiamo tutti noi, ricordiamo e celebriamo il compleanno del Santo Padre, nostro fratello, Papa Leone XIV, per me voglio augurarlo in un modo speciale, per dire che ci siamo sempre qua con lui e per lui, come i suoi fratelli. Ci siamo sempre una famiglia agostiniana. E questo è un regalo che vogliamo sempre darlo e ridarlo tante volte. Ci siamo sempre qua. Auguri, Santo Padre.
0: C'è un ricordo legato al compleanno del Papa che le viene in mente, che vuole condividere con noi?
1: Esatto. Era 25 anni fa, gli agostiniani stavano celebrando il capitolo generale ordinario. E quel giorno, proprio il compleanno di Robert Prevost, ha ricevuto un dono, è stato eletto priore generale. E da quel momento ha servito l'ordine, i suoi fratelli e sorelle nell'ordine, come priore generale. Veramente un ruolo di servizio per 12 anni. E ricordiamo 25 anni adesso che ha fatto quel sì per servire l'ordine.
0: Ecco, lo ha ricordato lei, oggi un altro anche anniversario importante, 14 settembre 2001 veniva eletto, nominato priore generale degli agostiniani. Ecco, com'è per lei raccogliere in qualche modo questa eredità oggi?
1: Sì, certamente abbiamo opportunità di rileggere i messaggi, omelie, le lettere che ha fatto come generale, per capire meglio cosa fa un priore generale. Per tutti noi, quando cominciamo di servire come priore generale, è un work in progress, sempre così. Ma ho un vantaggio adesso di rileggere le cose che ha fatto Robert Prevost come priori generali, anche Alejandro Moral Anton, mi aiuta a servire in quel modo.
0: Queste dunque le parole di padre Joseph Farrell e anche i suoi auguri in questa giornata, il compleanno di Papa Leone XIV, ma cambiamo argomento. Non avvieremmo mai discussioni bilaterali con società che si occupano di intelligenza artificiale. Così un portavoce della Commissione europea ha risposto a chi chiedeva se l'esecutivo UE avesse avuto uno scambio con Anthropic in merito alla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. A riguardo abbiamo sentito Nicola Grandis, amministratore delegato della società ASC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian.
2: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti a diverse decine. Sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. Sappiamo tutti che, insomma, Anthropic, che è una delle aziende, anzi l'amministratore delegato di Anthropic è stato l'autore del mea culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia. Quindi questo, come dire, questa preoccupazione può essere letta anche in un altro modo, quindi dire che l'intelligenza artificiale tra 12 mesi ci surclasserà è un modo anche per dire tra 12 mesi la mia azienda avrà la tecnologia del secolo, del millennio, sarà la più potente mai vista. E quindi, ecco, fatte queste considerazioni, poi questi mea culpa forse vanno presi anche con le pinze un po', Alessandro.
3: Però sicuramente è un modo per riflettere in fondo su una questione che forse sta sfuggendo di mano a tanti, o sbaglio?
2: No, sicuramente è un modo per riflettere, va utilizzata questa informazione, vanno utilizzate queste informazioni, è un tema su cui bisogna riflettere in termini di occupazione, in termini sociali, sotto tanti punti di vista, come lo abbiamo già fatto per tutte le tecnologie che hanno modificato il mondo, dall'elettricità al motore a scoppio, alla robotizzazione delle fabbriche e così via. Ritengo però che, ecco, l'allarmismo esagerato invece sia più, ecco, un tema di marketing e finanza probabilmente.
3: Ecco, tra l'altro c'è da considerare una cosa, questo viene da parte, questo allarme viene da parte di diverse aziende che hanno sede negli Stati Uniti, ma poi c'è tutta la questione cinese, laddove l'intelligenza artificiale si sta sviluppando in modo esponenziale, e tra l'altro c'è stata anche la risposta di Trump, che in sostanza ha criticato questi CEO delle grandi aziende di intelligenza artificiale.
2: Va detto che ormai, diciamo, che è un dato di fatto, la ricetta per costruire un'intelligenza artificiale l'hanno tutti quanti, quindi tutte le nazioni, tutte le persone interessate all'intelligenza artificiale sanno e conoscono perfettamente come si costruisce un chat GPT, come si costruisce un Claude, e ovviamente questo è risaputo anche in Cina, perché è una materia figlia della ricerca scientifica, che appunto è di natura pubblica. La differenza tra il potere di creare un'intelligenza artificiale così grande, che come quelle che creano gli Stati Uniti, come quelle che si creano in Cina, risiede nella capacità di calcolo, nella capacità di spesa e di, come dire, messa a disposizione di risorse che sono banalmente fatte di corrente elettrica e capitali. E quindi ora, per ora, vediamo Cina e Stati Uniti. Io personalmente non escludo che nel futuro altri attori potrebbero entrare in questo mercato, perché appunto la ricetta la conoscono tutti quanti. Se stati magari anche, come dire, finanziariamente dotati come quelli medio orientali,
3: ma forse anche per esempio l'India, Grandis, forse anche l'India, che comunque ha grandi, diciamo, disponibilità di ingegneri elettronici.
2: Assolutamente, assolutamente. Credo che nel futuro, infatti, ci sarà anche una certa democratizzazione di questi strumenti, come abbiamo già visto per tutte le tecnologie, dal nucleare al motore a scoppio, alla corrente elettrica, andando indietro fino alla ruota, ecco. Una volta che la ricetta diventa pubblica, si tratta solo di decidere di investire su quella, ma non è una cosa che non potranno fare sicuramente altri attori.
3: Grandis, per chiudere, è utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? È davvero fuori luogo o se non altro è irrealistico secondo lei?
2: Io personalmente non credo sia irrealistico, anzi probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare, abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo. Tuttavia non, personalmente non vedo nessun rischio, come dire, di estinzione o apocalittico da qui ai prossimi almeno 5-10 anni, ecco. Possiamo stare abbastanza tranquilli.
4: Il mondo alla radio.
0: Siamo sempre connessi, un messaggio, una notifica, una videochiamata e possiamo raggiungere qualcuno dall'altra parte del mondo in pochi secondi. Sui social abbiamo amici, follower, persone che ci seguono e con cui condividiamo pensieri, immagini e momenti della nostra vita. Eppure, proprio nell'epoca della connessione permanente, la solitudine sembra essere diventata una delle grandi questioni del nostro tempo. Abbiamo mai avuto così tanti modi per stare in contatto con gli altri? Probabilmente no, eppure non siamo necessariamente meno soli, è uno dei paradossi della nostra epoca, possiamo raggiungere chiunque in pochi secondi, ma questo non significa che abbiamo qualcuno accanto quando ne abbiamo davvero bisogno. Quanto c'entra dunque l'iperconnessione con questa solitudine? I social stanno cambiando il nostro modo di costruire le relazioni? E soprattutto, siamo di fronte a un problema individuale o a un fenomeno che riguarda l'intera società? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Tintori, sociologo e ricercatore del CNR.
5: C'è una spiegazione che peraltro ha radici più antiche di quanto non si possa credere, perché spesso siamo portati anche a ragione a vedere quello spartiacque della pandemia, no? Rispetto a quella che è un po' l'andamento della intersoggettività umana. L'isolamento si è amplificato da partire dal 2020 in poi. È un isolamento sociale, è un isolamento non comunicativo, perché siamo appunto connessi in tutti i modi possibili e immaginabili e lo saremo sempre di più. Però questa trasposizione dal piano reale umano a quello virtuale sta generando degli effetti che non hanno precedenti storici. Noi siamo proprio inseriti in una silenziosissima rivoluzione comunicativa. Non ne parliamo, ne subiamo gli effetti e purtroppo gli effetti negativi delle digitalizzazioni, delle relazioni umane, di questa nuova socialità, probabilmente è una stima però abbastanza attendibile oramai, hanno degli effetti negativi che tali da addirittura da prevalere sui benefici che ci portano queste nuove tecnologie. Nel mondo, diciamo, più giovanile, perché dico quello, a parte perché naturalmente noi nel gruppo Musa del CNR abbiamo sempre studiato più l'universo giovanile, ma non esclusivamente, quindi l'infanzia e in particolare l'adolescenza, c'è una fragilità da questo punto di vista maggiore rispetto a quella che possiamo avere noi popolazione più adulta. Questo perché gli adulti hanno comunque una sorta di anticorpi che hanno sviluppato nel tempo per via del fatto che fin da piccolini, fino magari a 15, a 20 o anche più anni, hanno vissuto in assenza di questa interconnessione, di questo schermo che faceva da mediatore tra la realtà e la virtualità. Oggi ci sono però purtroppo, noi sono 15 anni che seguiamo gli effetti dell'iperconnessione, ma adesso abbiamo a che fare con quelli dell'intelligenza artificiale, eccetera. L'isolamento è uno degli esiti che si sta conclamando come veramente più importante. Nell'ultimo rapporto sullo stato dell'adolescenza che abbiamo stilato nel 2023 per la precedente presidenza del Consiglio dei Ministri, io scrivevo che i dati in modo abbastanza chiaro, in modo netto, indicavano che appunto oggi noi abbiamo in Italia un adolescente su 10 che possiamo definire isolato. Isolato, attenzione, non vuol dire hikikomori. Hikikomori, sappiamo, è un termine che fu coniato negli anni 70 da Saito, uno psichiatra giapponese, ma non mi piace chi contestualizza, diciamo, chi generalizza su questo termine. Perché? Perché il Giappone poi di quegli anni era, certo, diciamo, un contesto completamente diverso, no? Per cui non è generalizzabile, lì c'erano delle peculiarità culturali nipponiche del dopoguerra che esasperavano il legame madre-figlio, l'assenza del padre, l'ipercompetitività pure del sistema educativo ancora prima di quello lavorativo. Qui ci troviamo di fronte a uno scenario abbastanza omogeneo, almeno per quanto riguarda la nostra penisola, ma non solo oggi, in cui ci sono dei fattori di degrado relazionale innescati appunto dalla virtualizzazione delle relazioni umane. E tornando all'eziologia, come dire, alla causa proprio del problema, vediamo che queste vanno si ritrovano appunto in questa sovraesposizione allo screen time, no? Allo schermo, che sia un telefonino, quindi uno smartphone piuttosto che un tablet, nulla cambia, ma produce degli effetti molto precisi e circoscritti. Andiamo, un indicatore molto importante, ad esempio, si chiama distress, per chi non lo conosce, è un indicatore che associa determinati tipi di gradi di depressione e ansia, ma anche l'abbassamento repentino dell'autostima, l'insoddisfazione, l'esplosione della frequenza e dell'intensità delle emozioni primarie negative, sapete, quelle di Ekman, rabbia, paura, tristezza in primis, è tutto l'effetto di questi mutamenti appunto nell'intersoggettività che, ripeto, non hanno precedenti storici. Quindi se ne guardiamo all'adolescenza, giustamente a volte mi si dice sì, ma gli adolescenti sono sempre stati, no, un po' una popolazione critica proprio per via di quella loro specifica età, certamente, ma mai prima di oggi c'era un ingrediente nuovo con il quale dover appunto raffrontarsi. Pensiamo alla popolazione umana negli anni 70, quando c'era la televisione, no? Veniva esposta allo screen time dell'epoca in media a 4-5 anni. Ora, indagini internazionali che già c'erano prima della pandemia, quindi parliamo dell'ultima, mi riferisco ad alcune negli Stati Uniti del 2019, negli Stati Uniti, perché il fenomeno è più evoluto lì, non in termini emancipativi, è più avanti a noi, indicavano che i bambini e le bambine venivano esposte allo screen time a partire dai 4 mesi di età, siamo stati da 4 anni ai 4 mesi, però prima era una televisione in cui non c'era interazione, adesso c'è uno strumento interattivo che peraltro va a essere supplente di quella caratterizzazione emotiva che dovrebbero avere i genitori sempre, quindi fa un po' da babysitter, certo, virtuale, in assenza dell'ascolto paterno e materno.
0: È sempre con noi, lo portiamo ovunque, ma se la solitudine, ecco, possiamo parlare non solo di un problema individuale ma anche sociale, per l'appunto, la domanda è: che tipo di società stiamo costruendo?
5: Stiamo costruendo una società che da ipercompetitiva diventa sempre più solitaria. Questo è un problema e noi non possiamo fare così, diventiamo dei naufraghi sociali, dei barbari ipertecnologici. Cioè Robinson Crusoe, come a volte io faccio questo esempio qua, no? Nell'isola deserta, che cresce da solo in assenza di socialità, è un ideale appunto cinematografico, di fantasia, di narrativa. Gli uomini e le donne non hanno mai sviluppato la loro esistenza in assenza di interconnessione con altri uomini e con altre donne. Questo non è mai successo. E farlo solamente attraverso una mediazione virtuale non è la stessa cosa, e sa appunto è quello che esso stesso sta generando dei problemi molto molto molto importanti. Noi abbiamo un'ultimissima indagine che longitudinale, che vuol dire in parole povere, abbiamo preso nel 2024 3.000 adolescenti e gli stessi 3.000 adolescenti periodicamente li intervistiamo per capire tanti aspetti della loro vita, come evolvono. Uno di questi, naturalmente, a parte i condizionamenti sociali, quindi i comportamenti antisociali e quant'altro, è quello appunto della connessione, degli effetti, diciamo, no? Dell'iperconnessione. E noi adesso vediamo che, per esempio, tra i 14-15 anni già circa la metà di questi, adesso non dico le percentuali precise perché dire 48-49% lascia il tempo che trova, la metà di questi ha già sperimentato almeno una volta una forma di isolamento in casa. Questo prima non c'era. Ragioniamo sul fatto che questo prima non esisteva, o comunque esisteva naturalmente, no? Che no, ma erano casi sporadici, erano casi già prima della pandemia. L'indagine nazionale sullo stato d'adolescenza del 2019, quella che avevamo fatto prima della pandemia, 3 mesi prima, casualmente, per cui quelli divennero all'epoca dati importantissimi di confronto poi con quella successiva, erano il 5% della popolazione adolescenziale che aveva, tendeva questo problema. A distanza di 3 anni è diventato il 10%, una persona su 10 che non tendeva più, ma era proprio pienamente in quella condizione che può essere definita pre-ichikomori. Perché dico pre-ichikomori? Perché comunque noi parliamo di ragazzi e ragazze che vanno a scuola, e l'ichikomori, diciamo, in letteratura è una persona che si isola almeno 6 mesi, per almeno 6 mesi, da tutto quello che concerne il mondo esterno alla propria abitazione. Quindi in questo caso questi adolescenti, continuando la frequenza scolastica, non possono in nessun caso, anche dopo 7 mesi di isolamento, essere definiti i hikikomori. Però, diciamo, al di là adesso delle definizioni, per non essere troppo rigidi o appiattirsi troppo sulle definizioni stesse, comprendiamo che c'è un problema. Ricordiamoci che poi a 16 anni decade l'obbligo scolastico. E se te a 13-14 già evidenti, manifesti in assenza di segni psichiatrici, intendo dire, manifesti questo problema sociale che si ripercuote sulla tua individualità, dopo 2-3 anni, con la velocità di sviluppo che ora hanno queste cose, diciamo, si possono fare delle proiezioni che non sono positive. Ecco.
0: Abbiamo parlato di una società sempre più connessa, del paradosso di una solitudine che può crescere proprio mentre aumentano le possibilità di comunicare. Ma cosa succede quando questa solitudine riguarda soprattutto gli adolescenti? Perché un ragazzo può sentirsi solo anche quando è circondato da coetanei, messaggi e notifiche? E i social sono davvero la causa di questo disagio, oppure diventano anche un luogo nel quale cercare una risposta a una solitudine che esiste già? Ne abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, che da anni studia il mondo degli adolescenti e il loro rapporto con le relazioni e con il digitale.
6: La mia sensazione è che questo sia un sentimento molto diffuso tra i giovani, gli adolescenti e i giovani adulti che incontro, ma anche con gli adulti. Ed è un tema, quello della solitudine, che sento viene ripreso moltissimo, esattamente questa definizione, anche da scrittori in Italia, autori, e anche da organizzazioni, diciamo, mondiali, a livello mondiale. Cioè questo tema del come mai ci si senta così soli in mezzo agli altri in un mondo iperconnesso.
0: E questa solitudine è veramente una conseguenza dei social, oppure i social diventano il luogo nel quale un ragazzo cerca di compensare una solitudine che esiste già e dovuta magari anche ad altre cause?
6: Guardi, la ricaduta dei social e di internet in generale è difficilmente misurabile. Io parto da un concetto, secondo me, abbastanza evidente. Oggi i social, internet e la vita reale sono la stessa cosa. Ahimè, molti adulti si stanno lavando la coscienza o si appellano a ricerche che molto spesso sono solo correlazioni, e anzi sono solo correlazioni, non causalità, attribuendo ovviamente a internet, ai social, una volta era i videogiochi, ma ne ho sentite tutte, la colpa, la responsabilità di questa solitudine. La verità è che il tema della caduta della comunità educante, la frase vietato il gioco del pallone, i disturbi alimentari giovanili, hanno iniziato a diffondersi in Italia. Io adesso provo a riferirmi a questa realtà come l'Italia, ben prima non solo dell'arrivo dei social, ma ben prima dell'arrivo dello smartphone. Cioè non era neanche arrivato il satellitare, che vi ricordo è stato l'antesignano e lo avevano i general manager e pesava 1 chilo. Era già venuta meno la comunità educante, l'individualismo ha preso il sopravvento, la comunicazione mass mediatica, ricordiamoci che prima dei social ci sono stati mezzi che hanno diffuso l'idea che il mondo fuori fosse molto pericoloso, e le nuove generazioni sono cresciute in una società dove gli è stato chiesto di sacrificare il loro corpo, la loro identità, di rinchiuderlo in internet, perché diciamo il mondo è visto come pericoloso, la sfiducia degli altri. E poi è vero che siamo partiti con una cultura che voleva, no? Io sono figlio, diciamo, dei movimenti, chiamiamoli 68, 77, con tutte le derive che si vuole, comunque con dei movimenti che volevano dare spazio all'individuo per cercare di contrastare quello che allora era considerato lo strapotere, se non la violenza delle istituzioni, no? La stessa Chiesa ne era stata accusata, ma anche la famiglia come istituzione, scuola, le università, tutte le grandi istituzioni. Questo, diciamo, e nessuno può mettere in discussione che ci fosse un'esigenza evidentemente di dare più spazio anche all'individuo, che non doveva sottomettersi a regole così rigide, in realtà ha portato a una società dove oggi viviamo nello strapotere del sé. Ora, questo io non so dire per cosa sia accaduto, ma è indubbio che oggi il sé domina tutto e addirittura, appunto, costruiamo dei sistemi scolastici, familiari, in cui diciamo di ascoltare i figli di più, ed è vero, li ascoltiamo più del passato, ma in realtà non lasciamo esprimere nessuna emozione che ci disturba, quindi io credo che sia un problema molto più complicato. Però, come dico da tempo, se sei un adulto e non sai cosa fare, dai la colpa al cellulare, così tu puoi continuare a proporre modelli sociali, educativi, violenti nel mondo senza preoccuparti.
0: Ecco, allora a livello anche di società, a livello istituzionale, insomma, cioè, ci sono delle reali alternative, cioè pensando anche ai luoghi in cui i ragazzi possono anche semplicemente stare insieme, ecco, ci sono ancora questi luoghi?
6: Guardi, ce ne sono due, parto da quello più noto e più facile, come dire, da promuovere e sul quale anche tutti gli adulti sono d'accordo, che è ad esempio quello dell'aggregazione dei ragazzi organizzata dagli adulti. Penso all'oratorio. L'oratorio, devo dire che negli ultimi anni ho lavorato con donne delle pastorali giovanili che hanno fatto delle vere imprese, perché gli oratori erano in crisi, molte realtà sono riusciti a riaprirli, li hanno riorganizzati integrando culture, capendo com'erano le nuove generazioni. È un'operazione che ad esempio la scuola fatica a fare, fermo restando che appunto poi a scuola parliamo di 800.000 insegnanti, 1.200.000 dipendenti con realtà diversificate. Io tutti i giorni lavoro anche non solo con don ma con insegnanti, dirigenti scolastici che meriterebbero di fare il ministro dell'istruzione del merito, bravissimi, che si impegnano. Però la scuola italiana ad esempio funziona ancora come istituzione che dovrebbe favorire processi aggregativi, ahimè come nel 1923 alla riforma Gentile. E poi c'è il vero tema che sarebbe la vera alternativa a internet, che non sono queste iniziative che vengono portate avanti con vari nomi che avrebbero a che fare con un accordo di genitori che, guardi caso, ogni volta che fanno un patto, il patto è non dare il cellulare ai ragazzi, non si tolgono niente, non la smettono di geolocalizzare. Ci vorrebbe una società dove finalmente gli adulti si togliessero su internet, da internet. Per questo ho proposto al governo attuale di vietare i social, ma fino agli 80 anni. La scuola deve decidersi se fino all'una non va bene i social, non va bene i gruppi di WhatsApp dei genitori, il registro elettronico, non vanno bene le note mandate a casa, i compiti il venerdì pomeriggio. Cioè l'adulto ha proposto dei modelli in cui, come dire, l'incontro ad esempio tra scuola e famiglia oggi è sempre più raro, e non è vero che sono solo i genitori che non vogliono andare a scuola. La scuola non organizza l'1 settembre incontri scuola-famiglia dicendo che il cellulare non conta niente. E la vera alternativa quindi non è quella di togliere ai ragazzi, ahimè è troppo facile, dopo avergli disboscato il pianeta, plastificato i mari, resi più poveri, dire anche che il male dipende dall'intelligenza artificiale e da internet, manco l'avessero inventata loro, ma sarebbe quello di rinunciare noi adulti a questa vita virtuale, riaprire spazi di comunicazione reali, ma soprattutto riaprire i luoghi di aggregazione. Le prime iniziative dovrebbero essere quelle di lasciare i bambini andare da soli a scuola, di non andarli più a riprendere. Ma a questo punto ti dicono che la legge non lo permette, abbiamo chiuso i cortili e i giardini, cioè l'aggregazione spontanea, quella che i ragazzi cercano in internet, i videogiochi hanno sostituito le battaglie di strada che facevo io nei cortili, e la socializzazione oggi avviene nei social perché gli adulti non consentono ai bambini di socializzare da soli tornando da scuola, quando una volta, in una società anche più pericolosa di questa, dagli 8 anni in poi nessuno ti sarebbe più venuto a prendere fuori da scuola.
0: Insomma, la solitudine può convivere con l'iperconnessione, soprattutto tra i più giovani, e anche la tecnologia, se usata in un certo modo, può diventare un ponte verso l'incontro. Ma allora la domanda diventa: che cosa significa davvero essere in relazione con qualcuno? Perché essere connessi non significa necessariamente sentirsi vicini, e avere tanti contatti non vuol dire avere qualcuno con cui condividere davvero la propria vita. È necessario imparare a vivere le relazioni in un mondo sempre più digitale, come ci ha spiegato Don Giovanni Fasoli, sacerdote, educatore e studioso delle dinamiche giovanili.
7: Io credo, no, che il tema della connessione o della vicinanza, o comunque il tema della solitudine dei ragazzi o degli adolescenti, potremmo forse anche metodologicamente sconnetterlo dal tema del digitale. Cioè, io mi interrogo sempre perché noi dobbiamo immediatamente creare il collegamento tra la solitudine dell'adolescente e collocarlo all'interno di un contesto, che è il contesto post-digitale nel quale siamo, dentro il quale l'adolescente non dovrebbe essere solo. Cioè, secondo me, l'operazione che noi dovremmo andare a fare non è quella di guardare la solitudine dell'adolescente all'interno di uno spazio o di un tempo connesso o non connesso, ma andare a vedere perché l'adolescente si sente solo e quali sono le situazioni che lo rendono solo, oppure, ecco, quali possono essere i contesti che lo rendono solo. Cioè, ci sarebbe anche una controdomanda: ma noi siamo sicuri che questa solitudine sia causata dalla dimensione digitale? Perché potrebbe essere invece che la solitudine che l'adolescente vive possa trovare nella dimensione del digitale o dei social network un punto di fuga, un punto di soluzione della solitudine stessa. Ecco, non so se mi sono spiegato. Cioè, secondo me bisognerebbe andare a chiederci che cosa ha causato quella solitudine, e penso che non esista una risposta univoca.
0: Certo, da questo punto di vista, Don Giovanni, se vogliamo, ecco, citare un mezzo, può essere appunto lo smartphone, il cellulare, oggi diventa quasi un rifugio per tanti giovani.
7: Ma allora, potrebbe esserlo, potrebbe essere che in un contesto nel quale l'adolescente non si sente accolto, è chiaro che quel telefono possa diventare come un ponte per una dimensione altra che lo occupa, lo interessa e in qualche modo gli permette di superare il disagio di sentirsi solo. Non lo so, a me è capitato tante volte di vedere come gli adolescenti all'inizio di una festa tengono in mano il telefono, quasi come non conoscendo nessuno, non sapendo chi approcciare. Il telefono diventa un punto di fuga da quella situazione. Nel momento in cui cresce la relazione o si accende una relazione, quel telefono non serve più.
0: Si parla di solitudine sociale, solitudine psicologica, ma esiste anche, Don Giovanni, una solitudine che può essere anche spirituale?
7: Ma allora, io credo che la solitudine sociale e la solitudine psicologica siano nell'uomo, e quindi nel ragazzo e nell'adolescente, un modo di sentire la propria solitudine individuale. E quindi credo che sia una solitudine innanzitutto spirituale, non è una solitudine materiale. È vero è il fatto che un ragazzo, come anche un adulto, può vivere questa solitudine pur trovandosi in mezzo a una folla. Quindi nel momento in cui un soggetto si trova in mezzo a una folla, tu dici lì la solitudine materiale non c'è, ma c'è una solitudine spirituale che viene vissuta da un punto di vista psicologico come qualcosa che tocca il profondo dell'anima.
0: E d'altronde lo stesso Papa Leone in varie occasioni si è espresso anche su questi argomenti. Qualche mese fa il Papa ha detto non siamo algoritmi, è necessario aiutare i giovani oggi sotto il giogo delle aspettative. E ancora, collegandoci un po' a quello che ci ha spiegato Don Giovanni, il Papa ha detto dietro tante difficoltà, solitudini, fragilità si nasconde spesso una domanda silenziosa: la mia vita ha un senso? C'è una speranza affidabile per il futuro?
7: Esatto, ma io credo che la visione del Papa, come la visione della Chiesa da quando ha iniziato ad occuparsi del tema del digitale, per esempio, sia una visione a parte, si tratta proprio di una visione che ha pari con tutte quelle che sono le grandi ricerche internazionali e non con le idee o le ultime teorie di chi parla a volte per compiacenza e non per cercare veramente la verità. Ma io credo che sia proprio una visione che va al cuore della vita della persona, al cuore della vita dell'uomo, e prima parlavamo dei ragazzi, al cuore della vita dei ragazzi, perché ci aiuta ad andare a cogliere dove nasce, e proprio anche nelle recenti pronunciamenti porta proprio ad individuare il tema della tecnologia come ogni altro tema in riferimento a quella che è la centralità della persona umana, a quelli che sono i suoi bisogni più profondi e a quelle che sono le sue domande non risposte e non ascoltate. Ecco allora che quando queste domande non vengono risposte, non vengono ascoltate, ecco allora che c'è bisogno di qualcosa di alternativo che calmi o che tenti di placare quella domanda.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ancora

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul.
1: Domenico Iannacone, giornalista soprattutto,
2: no?
1: Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
3: Raccontatore di storie.
1: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
3: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
1: E le sono servite?
3: Tantissimo. Sì, Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco, per esempio, chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa...
1: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
3: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
1: Soffri di più.
3: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
1: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
3: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentari che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
3: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
1: certo,
3: in giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture. Crea
1: allora blocchi. Lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
3: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. Per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
3: tutti.
1: Caproni, Zanzotto.
3: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, Amelia è una persona molto estrosa, con diciamo con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
3: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: No, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
3: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare la maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
3: il decalogo.
1: Di che si trattava?
3: Erano
1: perché
3: proprio,
1: non erano quelli del decalogo?
3: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
1: Dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
3: ma quello è un'altra cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
3: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è secondo me molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non hai tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica? Questa rincorsa sui tempi rapidi?
3: O no? Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
3: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no? la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
3: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
3: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio? Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati malati, negli ospizi o negli hospice.
3: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
3: Sì, Alda Merini in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa aveva il mal di vivere sostanzialmente e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
3: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, e ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
3: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
3: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli aiuti.
1: Una ONG.
3: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
3: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
3: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
3: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione, e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
3: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio.
1: Ma anche raccontare cose belle, no?
3: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
3: sì, certo.
1: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
3: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
3: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Prima facendolo inviato era dura, eh?
3: Ma per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
3: Però ci sono delle cose
1: lo viviamo in modo diverso.
3: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
3: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Il tuo figlio è la priorità.
3: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Ma che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
3: Ah, sì, tanto.
1: Piace. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
3: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, uh-huh. È giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
3: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima. Perché?
3: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
3: Sempre.
1: Grazie tantissime.
3: Grazie
1: davvero.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul.

0: dal tuo cuore.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È lunedì 14 settembre.
3: Sono le 21 e 59 minuti. Dicono.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo Fatto bene tutti i giorni. Diciamo che l'obiettivo di questo incontro è, avendo qua delle eccellenze delle imprese italiane nel mondo dell'agroalimentare, vorremmo capire come si fa a fare bene tutti i giorni. Per fare bene tutti i giorni occorre fare qualcosa con cura. La parola cura etimologicamente significa fare qualcosa con amore verso qualcuno. Per fare qualcosa con amore verso qualcuno è proprio ciò che fa nascere normalmente un'impresa, che la fa prosperare, che la fa innovare, ma è anche ciò, sono anche le parole che stanno alla base, crediamo, di chi fa politica. Quindi oggi cercheremo di capire con i nostri ospiti cosa c'è alla base di quel far bene tutti i giorni l'impresa, far bene tutti i giorni la politica. Passo a presentare i nostri ospiti, cominciando da Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo Amadori, Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di tutela del Grana Padano, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative e presidente di Conserve Italia, l'onorevole Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e Cristina Scocchia, amministratore delegato di Indy. Allora, comincerei ponendo le quattro imprese che sono qua con noi di raccontarci un po', essendo quattro espressioni dell'eccellenza italiana nel mondo, da dove deriva questa attenzione all'eccellenza e come si trasmette, se è vero che fare qualcosa con cura tutti i giorni occorre una trasmissione di questa passione, di questo amore dentro l'azienda, nella filiera e ai clienti, e se tutto questo basta per stare sul mercato. Denis Amadori, grazie.
2: Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al meeting per essere qui, non è per nulla scontato. Appena ho visto il titolo Fatto bene tutti i giorni, ho trovato un'equivalenza immediata col nostro concetto di cura. Cosa intendo per cura? Prima di tutto intendo cura delle nostre persone. Nostre persone intendo le 9.700 donne e uomini che tutti i giorni profondono il loro impegno nel lavoro. Faccio un esempio perché sono romagnolo, sono pragmatico e mi piace parlare per esempi. Abbiamo iniziato da circa 10 anni come azienda a finanziare completamente i summer camp per i figli dei nostri collaboratori. Se tenete conto che nelle fabbriche ne abbiamo 1 su 4 che sono di nazionalità non italiana,

0: come concetto di cura abbiamo un concetto di cura anche delle nostre comunità. Da circa 5 anni abbiamo creato una ETS che si chiama Il Germoglio, che è specializzata e sostiene il reparto di oncomatologia pediatrica dell'area Vasta Romagna. Questo cosa significa? Significa ristrutturare completamente il day hospital pediatrico, ha significato assumere dei medici, ha significato comprare degli strumenti, e questo è un concetto di cura della comunità molto forte. Così pure come con la Fondazione Amadori, nata 2 anni fa, e che abbiamo progetti legati anche qui all'inclusione, legati alla sanità, non solo pediatrica, ma a tutti i livelli, non ultimo ad esempio l'acquisto di 2 sale, di 2 sale operatorie robotiche dell'ospedale nostro cittadino, che fanno sì che ci prendiamo una forte cura della comunità. Questa cura della comunità sviluppa un forte senso di appartenenza. Stava a sentire che abbiamo sistemi di incentivazione forti, abbiamo dei sistemi previanti, abbiamo un forte orientamento ai margini dei risultati, ma quello che vediamo, che fa veramente la differenza e che rappresenta il nostro driver, è la cura, persone e comunità. E questo ci aiuta a tenere altissimo il livello di efficacia, il livello di tensione, per mettere quella passione, quell'amore nelle cose che si fanno, nel prodotto. C'è un prodotto che viene fatto con amore e con cura tutti i giorni, perché c'è una forte cura. Questo è un imprinting che ci ha dato i nostri fondatori. Arnaldo e Francesco Amadori avevano questa forte cura della comunità, ma anche delle persone. Però era una cura, passatemi il termine, più artigianale. Si conoscevano tutti, riuscivano a dare una pacca sulla spalla a tutti. Era un qualcosa che, un imprinting molto forte che è andato. Oggi siamo a 9.700. Non è più possibile, dobbiamo farlo in modo organizzato, in modo strutturato, e attraverso le modalità che ho detto siamo riusciti a sviluppare questo forte e elevatissimo senso di appartenenza. Io mi ricordo, faccio un altro esempio, mi ricordo ancora durante gli auguri di Natale, andiamo nei reparti, i top manager vanno nei reparti durante l'intervallo, mi si avvicina una signora e mi dice: guardi, le posso parlare? Io pensavo che la signora mi dicesse: ho un problema in reparto. Invece mi si avvicina con le 2 mani, mi prende la mia mano e mi dice: io la devo ringraziare. E io gli faccio: signora, di che cosa? La devo ringraziare perché mi ha fatto sentire orgogliosa della mia azienda. Io ieri sera ho parlato con i miei figli a cena, con mio marito, e gli ho detto: guardate cosa ha fatto la mia azienda per l'ospedale cittadino, che insieme a un'altra azienda, che è Orogel, abbiamo donato queste 2 sale operatorie, e ha permesso di dare un impulso, uno sviluppo che altrimenti nella comunità non ci sarebbero stati. Quindi il discorso dell'orgoglio, del senso di appartenenza, è quel driver che ci guida ulteriore, perché ripeto, sistemi incentivanti, le aziende, mi passa il termine, fra virgolette, sane, le abbiamo tutti, i premi li abbiamo tutti, però quel qualcosa in più, quel driver in più, che è lo sviluppo del senso di appartenenza, che va curato come si cura una pianta, la pianta la deve curare tutti i giorni. E quindi veramente noi abbiamo trovato questa differenza, e come dice ho copiato la frase da un grosso imprenditore, la parola suona, ma è l'esempio che tuona.
1: Bene, molto bello.
0: La parola, sì, è vero, fa eco, la parola gira, ma l'esempio è come un tuono. Lei si ricorda meglio un tuono di una parola.
1: E tutto quello che ha raccontato è il segreto del vostro successo anche sul mercato, secondo lei?
0: Secondo noi sì, perché noi abbiamo una filiera lunghissima. Noi compriamo dai riproduttori di un giorno, quindi mettiamo il riproduttore a dimora, abbiamo l'incubazione, abbiamo l'accrescimento, poi abbiamo la trasformazione, la fase di logistica è lunghissima, e se non si mette la passione e la cura del dettaglio in maniera, mi passa il termine, ossessiva, non si riesce ad arrivare a quel livello.

0: lei può mettere tutti i sistemi incentivanti che vuole, secondo noi non è sufficiente.
1: La ringrazio molto. Quindi, prima indicazione su come si trasmette questa cura è l'esempio. Dottor Berni, no.
2: Sì, grazie.
1: Le stesse domande per lei.
2: Sì. Beh, per parlare di Grana Padano, anche coerentemente alle domande che ha fatto, si parte da quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. Grana Padano nasce circa 1000 anni fa nel comune, nel territorio comunale di Milano, presso l'abbazia di Chiaravalle, ad opera di ingegnosi monaci cistercensi che inventarono nella storia il primo esempio di lotta allo spreco. Perché? Perché quando c'era molto latte, ovviamente 1000 anni fa la viabilità non era quella di oggi, quindi i trasporti non potevano essere così efficaci, celeri ed efficienti, perciò si rimaneva in un'area ristretta, c'era molto latte, molto più latte di quello che avrebbero potuto in quel momento consumare gli abitanti del territorio raggiungibile, e quindi inventarono un modo per conservare le proprietà nutritive del latte nel tempo. Quando? Quando di latte ce n'era meno, durante l'inverno, quando non c'era la fienagione e gli animali non potevano essere alimentati quanto lo erano in primavera ed estate. Quindi 1000 anni fa in un territorio, come prima esempio di lotta allo spreco. Questo è quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. E da 1000 anni è una storia che si ripete tutti i giorni, nello stesso modo, in maniera pressoché identica, e si è estesa. Allora i monaci cistercensi lo chiamarono Casius Vetus, formaggio vecchio, perché lo consumavi dopo alcuni mesi. Poi questo Casius Vetus è diventato il formaggio grana, c'era il grana piacentino, il grana mantovano, il grana bresciano, il grana cremonese, e 72 anni fa tutti questi grana si sono riuniti diventando Grana Padano. Il primo padre nobile del Grana Padano, che allora non si chiamava Padano ma si chiamava Grana Piacentino, è stato Giuseppe Verdi. Tutti ricordano ovviamente Giuseppe Verdi per la sua eccellenza di compositore, di musicista, ma Giuseppe Verdi era anche un grandissimo allevatore, e il latte di Giuseppe Verdi lui amava farlo trasformare per usarlo e portarselo con sé, soprattutto portarselo da Piacenza nella città di Milano, dove viveva molti dei suoi anni, e quindi produsse per primo questo che fu il grana piacentino, che poi, intanto che a Brescia e a Mantova si facevano il bresciano e il mantovano, cremoni cremonese, e nacque e diventò il grana padano. Allora, questa è storia che si ripete in modo pressoché identico attraverso un disciplinare che sono le regole di produzione, dove sono state cambiate solo le cose che aiutano la fatica dell'uomo, ma nella tradizione, nella cultura, nel legame col territorio sono rimaste identiche. Un territorio molto vasto, arriva quello che è il Grana Padano, e nasce così il Grana Padano tutti insieme 72 anni fa, coinvolgendo la Lombardia, nasce a Milano, coinvolgendo il Veneto, l'Emiliana Piacenza, il Piemonte e, con la variante Trentingrana, il Trentino. Il risultato è che è il prodotto oggi, è il prodotto DOP nettamente, quantitativamente più consumato in Italia e nel mondo, coinvolge 50.000 persone, 4.000 stalle con i suoi operatori, 130 caseifici, 200 stagionatori e confezionatori, che tutti i giorni, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, Natale, ripetono sempre in maniera appassionata oltre che professionalmente competente quel gesto e si sporcano le mani, come ci ricorda il Santo Padre, che è importante sporcarsi le mani in maniera pulita col proprio lavoro, e queste 50.000 persone lo fanno tutti i giorni e lo fanno con passione, tanto che nella nostra ultima campagna, quella attualmente on air, abbiamo usato la parola love, e per non tradire le nostre origini abbiamo costituito la nostra fondazione. Cerchiamo di restituire un pizzico del tanto bene che i cittadini consumatori italiani del mondo tutti i giorni ci danno comprandoci, e l'abbiamo posizionata presso l'abbazia di Chiaravalle, e l'abate, padre Stefano, è il vicepresidente della nostra fondazione.
1: Grazie. Mi colpisce come in entrambi gli interventi sia la passione che genera qualità, e la qualità genera restituzione anche al territorio, attraverso la fondazione o attraverso anche tutte le attività che ci sono state raccontate. Bene, dottor Gardini.
3: Grazie. La storia di Conservi Italia non nasce 1000 anni fa come quella del Grana Padano, nasce 50 anni fa, proprio quest'anno, così come la storia di tante cooperative dell'agroalimentare, qualcuna centenaria, qualcuna un po' meno, ma la storia di Conservi Italia, dicevo, nasce 50 anni fa, devo smentire, non dall'amore, ma nasce dalla disperazione. Marciva la frutta in campagna, la frutta di seconda qualità, non si riusciva a valorizzarla, e da qui nacque la prima esperienza che poi si allargò fino a diventare quella di oggi, per crescite interne e crescite esterne, fino a diventare l'azienda leader in Italia fra le aziende leader in Europa nel nostro comparto. Abbiamo voluto poi via via scommettere sulla nostra capacità di stare sul mercato, sulla nostra passione, sulla nostra voglia di lavorare, sulla nostra voglia di non piangerci addosso, perché quello che dobbiamo anche dire oggi, che dobbiamo anche smettere di piangerci un po' addosso. Se l'Italia oggi è diventato il quarto paese esportatore nel mondo, non va tutto male, o meglio, c'è qualcuno che ce la fa e ce la fa bene, e ce ne sono tanti che non ce la fanno, ma piangersi addosso non è la risposta. Noi abbiamo cercato di scommettere sul nostro territorio, sui nostri soci, perché siamo una cooperativa. Non avremmo potuto delocalizzare. Ricordo che nel 2001, quando demmo vita al grande piano industriale con oltre 150 milioni di investimento sul sito di Pomposa, il primo stabilimento di conserve vegetali in Europa, lo facemmo chiudendo alcuni stabilimenti, 4 stabilimenti vecchi, ma costruendone uno che raddoppiava la capacità produttiva, e localizzandolo in una zona fortemente agricola, allora depressa, allora svantaggiata, oggi non più, forse anche per i 1400 lavoratori che lavorano in quel sito, forse anche per la ricchezza che la coltivazione del pomodoro e degli altri prodotti ortofrutticoli ha portato in quel territorio, voglio pensare di sì. E questo ci ha consentito di sviluppare il senso di appartenenza e di costruire quei progetti che hanno dato spessore e hanno dato reddito e attaccamento all'azienda. Poi è chiaro che non tutto è facile, però la regola che mi sentirei di descrivere oggi è il costruire squadra con le istituzioni. Io ricordo che il primo incontro che facemmo, che feci con il ministro Lollobrigida, c'era un PNRR abbozzato, incompleto, che non rispondeva alle nostre necessità di investimenti, e ci buttammo là una sfida, la necessità di cercare di convertire e di costruire azioni più robuste sui contratti di filiera, sui contratti di logistica, sui contratti di sviluppo, di mettere a terra quante più risorse possibili per il settore agroalimentare. È stata questa un'azione straordinaria che va dato merito al ministro, va dato merito ai ministri prima Fitto, poi Foti, che insieme hanno lavorato al governo nella sua collegialità, ma da 50 anni lo vogliamo dire che non, queste risorse non le avevamo mai viste? E lo vogliamo dire che i processi oggi il ministro è andato in alcune aziende qui nel territorio e ha visto la ricaduta, il 3 di settembre sarà qui a vedere il più grande investimento nel campo dell'ortofrutta. Questi investimenti che tutti sulla capacità di innovazione, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, cioè hanno spinto fortemente ai livelli più alti di competitività. E allora non si può dire che va tutto male. Si deve dire che dobbiamo organizzarci perché tutto possa andare meglio. Occorrono anche dimensioni di imprese diverse. Non si può pensare di andare da soli in tutte le parti del mondo. Io dico sempre con una battuta un po' ad effetto, che per andare a esportare i nostri prodotti nel mondo la prima regola è che al centralino deve esserci una centralinista che parla le lingue, perché se ti chiamano dal Giappone e tu non sai rispondere non, difficilmente puoi, adesso banalizzo, però voglio dire, questo unitamente ai percorsi che assieme al nostro Ministero degli Esteri sono stati fatti, gli ambasciatori economici in tutte le ambasciate, cioè il lavoro che è stato fatto paga. Se oggi siamo il quarto paese esportatore in Italia, in un clima, in un contesto che pure non è mica semplice e non fa sconti, è chiaro. Questo percorso di grandi investimenti sul campo dell'efficienza, della digitalizzazione, sono investimenti che mirano a una competitività, che mirano a ridurre i costi di produzione del nostro percorso, che mirano a distribuire reddito ai nostri soci, perché poi alla fine in una cooperativa quello che è il beneficio, quello che è il beneficio dell'azione viene riversato nei confronti dei soci. Chiudo con due ulteriori elementi. Abbiamo bisogno, perché il contesto, lo dicevo, è difficile, abbiamo bisogno di una politica, di un'istituzione che sia sempre al nostro fianco, come l'abbiamo sentita. Oggi abbiamo tanti problemi in Europa, abbiamo una tecnocrazia che si era inventata il Green New Deal anche sotto la spinta di una politica che un po' ideologica, di una visione un po' ideologica. Abbiamo bisogno di una correzione di rotta che c'è stata, abbiamo bisogno di che la politica si riappropri del proprio ruolo sopra la tecnocrazia. Noi non possiamo pensare che una tecnocrazia, dove oltretutto il nostro paese è molto assente, perché nei decenni passati in Europa non abbiamo mandato i nostri dirigenti migliori a tutelare le politiche, a fare le politiche europee. Gli altri paesi hanno investito in maniera fortissima, la Spagna ha mandato migliaia di funzionari migliori per tutelare. Noi abbiamo mandato quelli che ci sono voluti andare o quelli che volevano andare a fare un po' di turismo. E quindi oggi il problema è anche quello di riappropriarsi, e il Ministro lo sa perché il confronto è quotidiano su tanti temi, ne potremmo citare dal settore avicolo al settore ortofrutticolo, al settore del latte, al settore del caffè, il Ministro le conosce certamente tutti. Diventa importante e fondamentale questo ruolo di accompagnamento. Ultimissimo tema, la finanza e il credito. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le nostre strutture, abbiamo bisogno di dotare di patrimoni, abbiamo bisogno di mantenere in mano alle nostre imprese e abbiamo bisogno di rifuggire da quella che è la finanziarizzazione dell'economia. Io temo e sono molto preoccupato quando vedo che la tanta finanza entra dentro le aziende, spesso con degli obiettivi di brevissimo periodo, 4-5 anni, mai per generare uno sviluppo di lungo periodo, ma piuttosto una distribuzione di utili a brevissimo. Ecco, quella fa male al paese, fa male alle imprese, non le rafforza, non le vogliamo combattere, però dobbiamo costruire insieme gli strumenti per dotare di patrimonio, non di contributi. di patrimonio perché si possono rafforzare ancora di più le nostre imprese.
1: Certamente le sue provocazioni positive e costruttive non saranno lasciate cadere dopo. Sottolineo solo che ha aggiunto, tra le tante cose che ha detto rispetto ai suoi colleghi precedenti, un concetto molto importante, che è: oggi non si fa impresa d'eccellenza da soli, si è in un contesto e questo contesto ha bisogno della politica, ma ha bisogno anche delle altre imprese.
3: Sì, perché lo dico con grande convinzione, il nostro centro studi di Confcooperative ci testimonia, numeri alla mano, che le imprese che si sono dimensionate, che hanno costruito consorzi, che hanno reti di imprese, sono quelle che vanno meglio, sono quelle che resistono di più, sono quelle che crescono di più. Ecco allora l'appello veramente, perché o stai in una nicchia piccola, perché e allora lì ti difendi, ma se non sei quell'azienda particolare che sta nella nicchia sotto casa, devi organizzarti per stare sul mercato.
1: Grazie mille. Dottoressa Scocchia, siamo al caffè, quindi le stesse domande per lei.
4: Mi piace partire proprio dal titolo di questo incontro, Fatto bene tutti i giorni, perché fare bene il nostro lavoro non è un esercizio straordinario, eroico, è qualcosa che siamo chiamati a fare tutti i giorni, è disciplina quotidiana e noi italiani sappiamo fare bene il nostro lavoro in tantissimi ambiti dell'economia e quindi abbiamo tante ragioni per essere orgogliosi, ce lo dicono i numeri, siamo il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo, le nostre esportazioni del settore agroalimentare sono ai massimi storici. Siamo il primo paese in Europa per numero di aziende manifatturiere, oltre 352.000, e siamo al secondo posto in Europa per il valore creato da queste imprese, quasi 1.250 miliardi. E potremmo snocciolare tanti altri numeri che stanno a testimoniare la nostra leadership. Ed è una leadership che nasce da un patrimonio di qualità, di creatività, di competenza, di ricerca, di tecnologia, di amore per il dettaglio. Sono queste le caratteristiche base del nostro Made in Italy, sono queste le ragioni per cui il nostro Made in Italy è giustamente apprezzato e rispettato ovunque nel mondo. E questo è un valore aggiunto che riusciamo a dare in tantissimi settori e il caffè è uno di questi. E può sembrare strano perché il caffè noi non lo coltiviamo qua in Italia, il caffè viene coltivato a migliaia e migliaia di chilometri da qui nei paesi equatoriali, eppure le aziende italiane hanno saputo prendere il caffè coltivato altrove e hanno saputo trasformarlo non solo in un rituale quotidiano, non solo in una parte integrante della nostra cultura, ma addirittura in un'industria di eccellenza che poi riusciamo a esportare all'estero. E noi nel nostro piccolo, come Illy Caffè, facciamo proprio questo: noi compriamo il caffè, l'arabica, da 9 paesi equatoriali, dal Ruanda all'Etiopia, dal Brasile alla Colombia, lo importiamo in Italia. In Italia lo lavoriamo, lo trasformiamo, lo tostiamo, lo produciamo in prodotti finiti e poi questi prodotti finiti li esportiamo addirittura in 135 paesi nel mondo. Fieri attori di quello che si chiama il Made in Italy. E questo è un modello importante. Se noi guardiamo alla Illy Caffè, questo modello ci sta permettendo non solo di essere resilienti, ma addirittura di crescere nonostante la tempesta geopolitica e macroeconomica nella quale stiamo vivendo. Dal 2022 al 2025, negli ultimi 4 anni, la Illy Caffè è passata da 500 a 700 milioni. Siamo cresciuti del 40% nonostante la tempesta. I primi 6 mesi di questo 2026 hanno visto un'accelerazione della crescita e delle esportazioni. Siamo riusciti a crescere il fatturato addirittura del 19%. E questi numeri non ci dicono solo e soltanto della bontà delle strategie che stiamo ponendo in essere, ma soprattutto testimoniano la forza delle aziende italiane, la capacità delle aziende italiane di creare valore nonostante la tempesta in corsa.
1: Grazie dottoressa Scocchia, perché a questo punto ci lancia il testimone per con domande anche molto importanti fatte da tutti i relatori oggi, perché se per raggiungere questa eccellenza, per mantenere questa capacità di stare sul mercato, occorre far sistema, è chiaro che la politica è un elemento fondamentale di questo macrosistema. Certo che ci vuole tanta passione per affrontare domande come quelle che sono state sollevate oggi. Quindi qual è la passione, Presidente, che la sostiene nel suo lavoro politico? Quali sono gli spunti che ha sentito oggi che la provocano particolarmente? E cos'è che sosterrà nel futuro la sua azione politica?
5: Grazie ovviamente gli organizzatori per l'invito, saluto l'importante platea qui presente. Perché, perché fai politica, uno si dice? Beh, è chiaro che devi avere ovviamente un istinto che ti viene da dentro, una passione che ti viene da dentro, perché fare politica è sicuramente entusiasmante, sicuramente ricco di responsabilità e di possibilità di mettere a terra quello, le cose in cui credi, però come sa il ministro la politica ha anche le sue difficoltà e non è che ce l'ha ordinato il medico di far politica, quindi è stata una scelta, è una scelta, e quindi la scelta ha le sue cose positive e anche le sue a volte negatività. Noi lo facciamo da un territorio di autonomia dove molto spesso i cittadini trentini difficilmente dicono che quel problema me lo deve risolvere il ministro, anche se è competenza del ministro, e fortunatamente in Trentino le competenze del ministro sono poche, okay? Fortunatamente per noi, anche se fosse competenza del ministro dicono no, guarda presidente, sta roba qua me la devi risolvere. Poi noi siamo 500.000 abitanti, quindi bene o male ti trovano, non è che ti puoi nascondere. E quindi l'autonomia è responsabilità, l'autonomia è gestione di competenze, gestione di risorse proprie generate dal territorio trentino, però è responsabilità. Noi siamo a 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, lo festeggeremo il 5 settembre che viene anche il ministro, il presidente Mattarella a Trento, e sembra passato chissà quanto, ma Alcide De Gasperi, che diciamo fu il padre ovviamente del nostro accordo De Gasperi-Gruber e non solo, voi ben sapete, e quando il Trentino era nell'impero austro-ungarico lui era parlamentare a Vienna, ok? E sembra secoli fa, non sono secoli fa, era l'inizio dell'attività politica del Alcide De Gasperi, andava a Vienna e là chiedeva l'autonomia per il Trentino sotto l'impero austro-ungarico. Poi quando siamo diventati parte prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana, ha lavorato per l'autonomia del territorio trentino all'interno del sistema italiano. E quindi noi abbiamo questa particolarità che nasce dalla nostra storia, per cui i cittadini trentini alla politica dicono beh, me la devi risolvere tu sta roba, non è che se c'è un problema che riguarda la zootecnia, ho sentito parlare prima la cooperazione, sì va bene, ok, però sta roba qua, presidente o giunta provinciale, è un tema che devi risolvere tu. Sono il problema dei grandi carnivori con cui col ministro abbiamo lavorato, dico bene, e sì, le competenze, c'è lo Stato italiano, c'è la Costituzione, c'è l'Europa, però sta roba qua me la devi risolvere tu, non è che puoi dire che è colpa del ministro se non ci riesci o quant'altro. Ecco che quindi fare politica ti entusiasma ma ti responsabilizza nelle scelte. Ho sentito parlare prima di PNRR. PNRR, il Trentino ha messo a terra 1,58 miliardi, circa 11.000 progetti, e io ricordo un giorno in cui ci vennero assegnati 120 milioni sugli acquedotti, quindi il tema idrico, il tema dell'acqua oggi, ok? Che è un tema anche attuale. E quindi 120 milioni che li dovevi mettere a terra, e poi è stato fatto, entro le scadenze del PNRR. Sembrava impossibile perché eravamo un po', diciamo, ci sono stati assegnati un po' lunghi, ecco, diciamo così. Allora abbiamo messo i sindaci attorno al tavolo, i nostri dirigenti, i rappresentanti dei comuni, e abbiamo detto signori, ci sono questi 120 milioni, li prendiamo o li perdiamo? Perché se li perdiamo che autonomia siamo? Cioè se non siamo in grado di riuscire a mettere a terra questi 120 milioni vuol dire che tanto vale che gli strumenti di autonomia non li abbiamo. E si sono fatte le corse e ci siamo riusciti. e con tutto quello che consegue avere degli impianti efficienti in un momento come questo che stiamo anche vivendo in queste settimane, e auspichiamo di non viverlo più, però sembra che si vada verso quella linea lì. Abbiamo fatto in queste settimane un provvedimento sulla vendemmia, la ganzega, ok? Cosa vuol dire? Che il piccolo produttore agricolo che deve raccogliere l'uva in fretta perché piove, perché non trova la manodopera, per tanti motivi, è stato riconosciuto il termine della ganzega, cioè il lavoro riconosciuto dall'amico o dal piccolo produttore, tuo collaboratore, non retribuito, come forma regolare di manodopera. E questo è stato una cosa che abbiamo ottenuto all'interno dei nostri strumenti dell'autonomia. E per chi sa cosa vuol dire vendemmiare i 5.000 metri, 10.000 metri, non parlo dei 30 ettari, 50, 70 ettari, parlo del piccolo agricoltore che nelle piccole realtà come nostra c'è, sa che è una grande cosa questa, perché vuol dire che elimino tutte le questioni burocratiche, amministrative e quant'altro che in qualche modo si dovevano fare. Ecco che quindi tu dimostri lì di poter dare una risposta anche diversa rispetto a quella che danno gli altri territori, perché gli strumenti dell'autonomia ti consentono questo. E tra le domande c'era anche il tema delle imprese, perché qui abbiamo sentito parlare le imprese, cosa chiede la politica, le istituzioni, non tanto la politica, le istituzioni in questo caso alle imprese, perché molto spesso sono le imprese che chiedono alle istituzioni. Proviamo ad invertire, che fa parte diciamo della sua domanda. Il tema dei giovani è un tema che c'è anche da noi, il tema del livello degli stipendi dei giovani, il tema della concorrenzialità dello stipendio del giovane che può magari dice me ne vado dal Trentino stesso perché da altre parti d'Europa ci sono stipendi più alti. Questo è un tema che dobbiamo porre al tavolo di confronto con le categorie imprenditoriali, cioè, che vuol dire poi trattenere intelligenze, trattenere saperi, trattenere le teste sul nostro territorio. È certo che questo dipende dalla tassazione fiscale, dipende da tante cose, sappiamo i problemi delle imprese, però questo è un tema. C'è il tema degli investimenti nella parte della sostenibilità. Questo, ci sono imprese, sicuramente le imprese più innovative, l'abbiamo sentito e capito, e che credono in questi investimenti, nel tema degli investimenti nelle rinnovabili, nella sostenibilità in generale, che alla fine poi certificano anche la capacità di un territorio di essere all'avanguardia. E questo è anche il tema degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ci sono imprese che tanto investono in ricerca e sviluppo, ci sono imprese che lo fanno meno. Ecco che magari anche con il sostegno della pubblica amministrazione si può andare verso una scelta di investire ancora di più nella ricerca e nello sviluppo. Però alla fine devi fare sistema, questo lo abbiamo sentito, devi fare sistema tra le imprese, le istituzioni, le comunità locali, e se riesci a fare sistema, a lavorare unitariamente, alla fine fai il bene del tuo territorio, perché le divisioni tra le istituzioni e le categorie imprenditoriali, pensiamo alla cooperazione, Presidente Gardini, sappiamo quanto la cooperazione riesca a fare sistema nei vari territori, in primis nel mio. Grazie.
1: Grazie Presidente. Grazie Presidente Fugatti, perché per gli esempi che ha fatto degli esempi molto, molto particolari, quindi dove significa che magari si può dire che l'autonomia in questo aiuti tanto, ma l'autonomia senza creatività, molto probabilmente l'idea della vendemmia, come si chiama quella cosa?
6: La gazzega,
1: adesso questa me la ricorderò. E soprattutto la ringrazio perché ha riproposto la terza domanda che mi ero dimenticato di fare, e che bravissimo, e che adesso riformulo per il Ministro. Quindi Ministro, a me piacerebbe che concludessimo questo panel con una nota anche sua personale, cioè cos'è quell'amore che la spinge ancora a fare politica in tutte le provocazioni e le difficoltà che anche le imprese oggi ci raccontano, e cos'è che ha sentito oggi come provocazione, e se c'è qualcosa a cui è già oggi in grado vuole rispondere, e soprattutto cosa chiede alle imprese perché possa essere favorita la sua azione di governo.
7: Grazie Bracci, intanto un saluto alla platea presente, soprattutto un ringraziamento al meeting nella sua capacità di rinnovarsi e anche nell'individuare fin dal titolo un messaggio che arriva forte, in questo caso l'ultimo verso della Divina Commedia, che dà nel messaggio l'amore che muove il sole e le altre stelle una indicazione della necessità di avere un fulcro intorno al quale tutto si muove, comprese le azioni umane. Per dirla con un altro verso straordinario di Dante, il sesto canto del Purgatorio, che mi ha spinto a far politica, è "Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello". Questa è quella che era la condizione che io leggevo da bambino di una nazione straordinaria come la nostra Italia, una nazione solida perché, come oggi, i quattro grandi gruppi imprenditoriali qui rappresentati possono e hanno raccontato, e solo in sedicesimi per quanto sono riusciti a fare e a costruire, è una nave solida. È mancato il governo a questa nazione, governo inteso nell'accezione etimologica della parola timone, che non significa sostituirsi alle imprese, sostituirsi ai cittadini, ma avere una rotta da tracciare per portare la nave in una direzione, quella giusta, nella creazione di ricchezza, nella creazione di lavoro, nella crescita che ha contraddistinto la nostra nazione. Quando Dante scrive quei versi richiamando l'Italia, lo fa in una fase di disperazione, cosciente della forza di una nazione che al suo interno aveva la contaminazione di tutte le culture del pianeta che erano arrivate in un modo o nell'altro sulle nostre coste, ci avevano lasciato qualcosa in fieri. Poteva essere costruito qualcosa di potente, che noi per la verità siamo riusciti a realizzare il Made in Italy come concetto che non identifica un luogo geografico fatto in, ma identifica una suggestione, fatto bene, buono, di qualità, e del quale dobbiamo essere degni e consapevoli ogni giorno, sapendo bene che quotidianamente abbiamo delle sfide a livello mondiale sempre più complesse, data dalla globalizzazione in particolare, che dà degli elementi di potenzialità di mercato del quale le nostre aziende con risultati straordinari hanno saputo approfittare, ma che pone grandi limiti che hanno bisogno quotidianamente di risposte. La prima risposta che dobbiamo darci è: dobbiamo stare un passo avanti agli altri, sempre, nella capacità di inventare, di conoscere, di riconoscerci, con un atteggiamento che io dico positivo, con un atteggiamento però anche critico rispetto alle problematiche che si innestano in questa stagione, in questo momento, con un senso di pragmatismo che è tipico delle imprese e che torna oggi ad essere tipico di governi che magari, anche avendo l'elemento della stabilità dalla loro parte, possono riuscire a programmare e anche a farsi sentire nei luoghi dove alcune decisioni vengono demandate. Prima si parlava d'Europa. L'Europa nasce da una grande suggestione, come il Grana Padano nasce dai monaci benedettini come idea. L'Europa nel 57 nasce dalla necessità di garantire prosperità e pace ai popoli europei. La prosperità però si garantisce creando ricchezza. I padri fondatori dell'Europa avevano chiaro che cosa si dovesse fare, peraltro scelsero l'agricoltura come vero elemento unificante, non trovarono altri argomenti sui quali mettersi d'accordo, sì, un po' di mercato comune, ma l'agricoltura divenne invece oggetto di pianificazione attraverso la PAC, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Un'Europa che però tendeva alla prosperità e che attraverso la prosperità, la ricchezza, creava forza, quella forza che è capace poi di incidere anche negli scenari geopolitici. L'Europa di oggi è un'altra cosa, è stata un'altra cosa, si è indebolita e si è concentrata, lo ricordava Maurizio prima, a creare una serie di meccanismi autoreferenziali delle tecnocrazie che impongono scelte dove possono imporle, non a livello mondiale, perché né i cinesi né gli americani, e dico solo come capibastone di economie in via di sviluppo o che tentano di riprendersi, le possono imporre solo ai nostri imprenditori. Sono regole spesso rigide che mettono in condizione i nostri imprenditori di avere difficoltà in un mercato globale. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, riassumere un ruolo, e l'Italia lo ha fatto in questi anni, al contrario di quanto alcuni in maniera pregiudiziale affermavano durante la campagna elettorale del 22, l'Italia sarà emarginata in Europa, l'Italia è tornata ad avere una voce in Europa, facendo tornare l'Europa consapevole del proprio ruolo, garantire ai propri cittadini la possibilità di avere prosperità e ricchezza. Continuano però le burocrazie a imporre dei regolamenti farneticanti, spesso inapplicabili, non proteggerci da importazioni che vengono dall'estero, non solo nel mercato agroalimentare, nell'abbigliamento, che hanno un limite. I nostri imprenditori rispettano tutte le regole, hanno dei costi di produzione altissimi, fuori dall'Europa si produce spesso a bassissimo costo, non perché sono più bravi di noi, perché non rispettano le regole sull'ambiente, non rispettano le regole sul lavoro, sfruttano i bambini di 10-12 anni per realizzare prodotti e poi entrano con prezzi più bassi. Allora, questi limiti l'Europa li deve superare. L'Italia sta facendo la propria parte, la sta facendo nel settore agroalimentare. Ringrazio Berni per l'apprezzamento del lavoro che abbiamo svolto. Nell'agroalimentare siamo il governo nella storia repubblicana che ha investito più risorse in un concetto di sistema, in particolare quello di filiera. Si parla sempre di sistema Italia, sistema Italia. Il sistema Italia, ripeto, è forte. Noi abbiamo una cosa che spesso viene definita una problematica, il nanismo. Io invece credo che sia un vantaggio il differenzialismo. Noi abbiamo tanti tipi di produzione, tanti tipi di produzione a livello locale, ogni nostra provincia, ogni nostro comune spesso ha nell'agroalimentare un piatto, una ricetta, un territorio da far conoscere anche attraverso i prodotti, attraverso i monumenti, attraverso la storia, l'arte, la cultura e tutte le altre cose che possiamo enumerare come nazione. Abbiamo un grande patrimonio ed è un elemento di forza. L'elemento di debolezza è che non entri nei mercati con dimensioni troppo piccole, e allora per riuscire a risolvere questo vulnus bisogna mettersi insieme, associarsi, deve fare la propria parte ovviamente lo Stato in tutte le sue declinazioni, lo Stato centrale, le province e le regioni. Saluto il presidente Acquaroli della regione Marche che è qui, lo sa il presidente Fugatti della provincia autonoma di Trento. Bisogna lavorare per rafforzare la propria identità in un quadro di sistema Italia, anche tenendo conto di un'Europa che ci serve se declinata come nei trattati di Roma del 57 a garantire prosperità, ma che non deve essere considerata un'alterità rispetto a noi. L'Europa è vero che ci serve, però l'Europa senza Italia non va da nessuna parte, perché siamo il patrimonio culturale che è alla radice di questo organismo di carattere internazionale, che deve tornare a corrispondere alle esigenze dei popoli e non dei tecnocrati che evidentemente a Bruxelles spesso non hanno coscienza di quello che è il loro compito. Abbiamo lavorato in questo senso e chiudo nei 15 secondi rispondendo a quell'affermazione. Basta la passione? No, evidentemente accanto alla passione serve il reddito. Se non c'è il reddito puoi fare, e ringrazio davvero i 3.000 volontari del meeting, volontariato. Ma la nostra Costituzione dice che l'imprenditore deve essere messo in condizione di creare ricchezza, e questo è il luogo nel quale imprese, società di Stato, istituzioni devono ragionare insieme, avendo chiaro questo obiettivo di riferimento e remando tutti nella stessa direzione. Io credo che in questi anni i risultati che venivano ricordati prima rispetto all'export che tocca i record, al valore aggiunto, anche i macro risultati economici della nostra Italia, chiudo su questo perché se ne parla poco, 2022 campagna elettorale, gli elementi sui quali si giudicava il rischio del governo Meloni erano lo spread. Se va al governo la Meloni lo spread toccherà cifre esponenziali, era 220, siamo a 70, il minimo storico, anche grazie all'ottimo lavoro del collega Giorgetti, ministro dell'economia. Avevi un dato, figurati se non crolla la borsa se vince la Meloni, siamo ai massimi storici. E devo dire che è un risultato che conta dal punto di vista finanziario, ma anche per quello che corrisponde in termini di occupazione e lavoro. Lavoro. Ci hanno detto che se avessimo cancellato quel veleno immesso nell'economia italiana dal nome reddito di cittadinanza, sarebbe successa la rivoluzione. Abbiamo continuato ad aiutare i più deboli, quelli che non potevano lavorare, ma abbiamo mandato a lavorare creando le condizioni per dare lavoro a tempo indeterminato che tocca record assoluti in questa nazione, e riuscendo quindi a far crescere l'economia garantendo la dignità del lavoro, che è un altro parametro che proprio qui al meeting negli anni si è consolidato. Ci hanno detto che saremmo stati emarginati nel mondo e siamo tornati ad essere una nazione che sui grandi temi torna a dire la sua, e dall'altra parte non abbiamo gente che ci dice: oh, non ci scocciate, finalmente l'Italia è tornata a svolgere il ruolo che gli è proprio. Quindi in questi anni abbiamo garantito questo cambio di passo e abbiamo restituito quell'elemento fondamentale che è la fiducia e la speranza al mondo delle imprese. Non sentire la mano del governo tesa verso di loro per togliergli qualcosa, ma per dirgli: se avete bisogno di noi, ci siamo.
1: Grazie, grazie Ministro. Concludo dicendo semplicemente due cose. Oggi mi sembra che il panel sia stato interessantissimo, perché le imprese ci hanno detto che per fare qualcosa con passione occorre innanzitutto partire dalla propria tradizione, a volte millenaria, ma ricostruirla oggi grazie al valore delle persone che lavorano dentro le aziende, perché questo, senza di questo non accade quel fatto bene tutti i giorni. Occorre mettersi assieme, perché da soli anche le dimensioni in certi mercati non ci consentono di portare l'eccellenza dove noi italiani siamo in grado di farlo, e occorre una politica capace di ascoltare e con creatività trovare anche soluzioni molto particolari. Quindi io ringrazio tantissimo i nostri relatori, grazie mille, li ringraziamo con un applauso, grazie mille, buona serata.
8: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capo terzo. Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore.

cari fratelli, care sorelle, è una gioia per me tornare a pregare qui, in questa chiesa e con tanti amici della comunità. E anche questa sera con alcuni confratelli vescovi che vengono dalla Colombia, così ho sentito. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Con questa parola Gesù apre a Nicodemo un mistero che oggi la liturgia ci fa contemplare. La croce non è soltanto un luogo della morte, è la via del cielo. È lo strumento con cui il figlio dell'uomo, innalzato come il serpente nel deserto, ci apre un varco verso l'alto. Per questo la Chiesa non si vergogna della croce, ma la esalta. Perché in essa Dio ha capovolto il senso stesso dell'innalzamento. Perché di innalzamento oggi il mondo ne conosce fin troppi. Ci si esalta per la forza, per il potere, per la capacità di piegare l'altro con la violenza. Le guerre che insanguinano tante terre sono proprio questo: esaltazione della forza, trionfi che si credono vittorie e invece sono chiusure. Ogni bomba che cade, ogni odio che si organizza in eserciti, chiude un pezzo di cielo sopra le nostre teste. L'uomo che si esalta con le armi non sale, si seppellisce sotto le macerie che produce. E le seppellisce insieme a lui i suoi fratelli e sorelle. Ma Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, non per condannarlo, ma perché il mondo sia salvato. Ecco l'altra esaltazione, quella vera, non un uomo che si innalza schiacciando gli altri, ma un Dio che si abbassa fino alla croce per sollevare tutti. Gesù, innalzato su quel legno, apre il cielo che le nostre guerre continuano a chiudere e ci offre una via, non per guardare la croce da lontano, ma per essere sollevati con Lui, incorporati nel suo movimento di dono. È la via che hanno compresso i martiri, quelli antichi e quelli di oggi. Quanti hanno capito che la croce non è sconfitta, ma fecondità. Non è l'ultima parola della violenza, ma la prima parola dell'amore che vince. E trovarci qui, a Santa Maria in Trastevere, in questo giorno, con la comunità di Sant'Egidio, non può non farci pensare al beato Floribert Buonasciui, ucciso perché non aveva voluto lasciarsi passare del cibo avariato destinato ai suoi fratelli e sorelle più poveri in Repubblica Democratica del Congo. Anche lui è stato innalzato attraverso un legno di violenza e anche in lui quel legno è diventato via di vita per altri, seme che continua a portare frutto. Perché questo
e il segreto della croce, quello che era strumento di morte, nelle mani di Gesù diventa strumento di vita. Non è che la croce cessi di essere dura, pesante, ingiusta, è che Gesù, portandola, la trasforma dal di dentro. E ogni croce che noi portiamo, se unita alla sua, può conoscere la stessa trasformazione. Vengo da Assisi, sono arrivato ieri, dove tra poco, penso prossimo mese, torneremo a ritrovarci per pregare assieme per la pace. Là, in una piccola chiesa, quasi in rovina, un giovane di nome Francesco, un giorno sentì la croce di San Damiano parlargli: «Va, ripara la mia casa». Lui pensò a pietre e calce e capì poi che si trattava di ben altro, della casa di Dio che è la Chiesa e della casa comune che è il mondo intero quando è ferita dalla divisione e dall'odio. Accogliamo allora oggi, in questa festa dell'esaltazione della croce, lo stesso appello: ricostruire la casa di questo mondo, le nostre case, i nostri paesi, là dove sono lacerati dalla guerra e dalla violenza. Vi chiedo, in quanti giorni di preghiera in mondo particolare per la Repubblica Democratica del Congo, perché la croce che lì ha già dato un martire e un santo della carità diventi finalmente via di pace e non più segno di sofferenza. Sia sempre la croce la nostra salvezza e la salvezza del mondo intero. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance del Sommo.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E auguri di compleanno a Papa Leone, grazie per il suo coraggio dell'essenziale. Intelligenza artificiale, l'Unione Europea dice no a possibili negoziati diretti con singole società. E poi il tema dell'isolamento nell'epoca dei social network, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando della mostra Acqua. Oggi 14 settembre si festeggia il compleanno di Papa Leone, a cui rinnoviamo gli auguri da parte dei media vaticani. La giornata del pontefice è iniziata questa mattina con l'inaugurazione di Acqua, la mostra del ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia. L'iniziativa segna un nuovo capitolo della centenaria storia della missione di conservazione e di divulgazione della Biblioteca Vaticana, proponendo una riflessione ampia e interdisciplinare sugli elementi naturali intesi come specchio delle paure, delle speranze dell'umanità. Per parlarne abbiamo con noi in studio Don Giacomo Cardinali, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana e commissario delle attività espositive. Benvenuto Don Giacomo.
9: Grazie.
8: Nonché tra i curatori della mostra. Allora, partiamo da questa mattina, la visita, l'inaugurazione con Papa Leone in questa giornata speciale, il giorno del suo compleanno. Innanzitutto, Don Giacomo, com'è andata questa mattinata, questa visita?
9: È andata benissimo, è stato il coronamento di un lavoro di forse un anno e mezzo di preparazione. E è stato molto divertente anche perché il Papa un anno e mezzo fa, approvò l'installazione che abbiamo fatto sulla facciata, che è un'opera monumentale di J.R. che misura 70 metri di lunghezza per 35 di altezza, sono 1200 metri quadri di superficie, credo. E infatti questa mattina quando ci siamo visti, si ricorda quando l'ha firmata l'anno scorso questo progetto, che già sulla carta sembrava estremamente impattante. Una volta realizzato è veramente una cosa meravigliosa, e poi è la prima installazione d'arte contemporanea in Vaticano, credo dai tempi di Bernini, non lo so. Poi c'è stato un lungo periodo in cui abbiamo smesso di fare certe cose e adesso si ricomincia con una soddisfazione bellissima, perché è un'opera meravigliosa, la sua e poi quella degli altri due artisti, perché in tutto sono tre ad aver lavorato.
8: E allora entriamo in profondità su quello che è il progetto, la mostra Acqua all'interno del ciclo Catastrofe e Meraviglia. Allora, qual è il focus di questo progetto?
9: E il focus di questo progetto è una riflessione che la biblioteca fa su se stessa, una specie di percorso di autoanalisi, se vogliamo, anche di cui poi può beneficiare chiunque, perché il punto di partenza è stato quello di decidere di riflettere sulle nostre paure. Siccome la paura è una leva tremenda in questi tempi particolarmente, ma in realtà è una questione antropologica, gli uomini sono fatti di paura insieme a di tante altre cose, quindi è una cosa che ci portiamo dietro sempre, ma questi tempi sono tempi in cui della paura si fa anche un uso strumentale. E allora l'idea è come una biblioteca può contribuire alla riflessione del nostro tempo, perché noi non siamo un'isola remota rispetto a quello che succede fuori. La biblioteca ha una funzione culturale, quindi anche civile e anche sociale. E allora ci siamo chiesti: ma in che misura e in che termini noi possiamo contribuire allo sviluppo del pensiero attuale, anche allo sviluppo della qualità di vita delle persone. E abbiamo pensato che additare una via di riflessione sulle proprie paure fosse la cosa più interessante, anche perché la paura comunque c'è. È un fatto oggettivo. Puoi cavartela in due modi: o fai finta che non ci sia, o fai finta che non ti riguardi, insomma rimuovi in qualche modo, ma non funziona. Cioè, c'è stato Freud, tante altre persone l'hanno già detto, quindi è inutile far finta di niente. Oppure provi a guardarle. E quindi abbiamo deciso di prendere per i prossimi 5 anni 5 cose che come bibliotecari ci terrorizzano profondamente e provare noi per primi a fare un percorso che parta dalla catastrofe e arrivi alla meraviglia, cioè che parta dagli aspetti che la paura ti mette davanti, ma ti porti anche a scoprire che se riesci a resistere alla paura, non scappare o non incattivirti, c'è un oltre. E quindi ci siamo divertiti. Poi la Biblioteca Vaticana è fantastica perché tutto quello che ti viene in mente puoi fare, puoi trovare testi di tutti i tipi, puoi invitare chi ti pare che tanto è contento di venire, quindi in realtà lavoriamo in un posto che ci permette una libertà di manovra pazzesca. E quindi abbiamo chiesto a questi 3 artisti, a J.R., a Bill Moran che è un tipografo americano, e a Fulvio Pierangeli

0: che poi è quello centrale di questo, di questa prima inaugurazione, acqua. Perché?
1: Il tema dell'acqua, perché l'acqua per un bibliotecario è il panico assoluto. Giovedì scorso a Roma diluviava, il prefetto e io eravamo in giro a vedere che tutte le finestre tenessero, che tutti i depositi fossero asciutti. Eravamo gli unici due terrorizzati dall'acqua dopo 4 mesi di secca incredibile. E questo la dice lunga sul potere di trasfigurazione che la paura ti rende una cosa assurda, essere assurdo. E quindi abbiamo convocato questi tre artisti, abbiamo cominciato un percorso comune, ed è un percorso che parte dal panico assoluto, quest'onda che sembra travolgere la biblioteca e portarla via. I visitatori devono entrare nell'onda, cioè l'unico accesso per la biblioteca è attraverso la catastrofe, non ci sono altre porte d'ingresso, e io sono molto curioso di vedere la settimana prossima i nostri studiosi entrare attraverso un'opera d'arte contemporanea. E all'interno del percorso di mostra tra patrimonio della biblioteca e opere degli artisti, il rapporto si ribalterà. Cominciamo all'interno con il ricordo dell'alluvione di Firenze, che tra l'altro è il 60° quest'anno, il 4 novembre, e quindi l'episodio per antonomasia del rapporto libri-acqua difficile, e poi proviamo a ribaltarlo esponendo dei tesori della biblioteca che hanno un rapporto con l'acqua positivo. A volte sono monete, a volte sono manoscritti, libri a stampa, un mobile della tipografia vaticana che contiene i caratteri di tantissime lingue diverse, le opere di Bill Moran, le opere di Fulvio, fino ad arrivare a un accesso virtuale al nostro laboratorio di restauro, per spiegare al pubblico che i libri si lavano e che in biblioteca si usa l'acqua come strumento di restauro, addirittura, fino a un'ultima installazione di JR che permetterà di contemplare l'elemento acquatico probabilmente in una maniera diversa. È questo tentativo di andare oltre la paura e scoprire che c'è una bellezza di là.
0: Anche perché il nome stesso di questo ciclo espositivo, Catastrofe e Meraviglia, rappresenta proprio questo.
1: Sì, sì, sì, l'idea è di attraversare la catastrofe, di non fuggire e di vedere, e oltre si trova sempre qualche cosa, e questo è un po' il messaggio della mostra, che però è inverato in una serie di manufatti e di opere di valori incredibili. C'è un codice del IX secolo d.C., c'è un apicio meraviglioso, c'è un libro stampa cinese degli inizi del 400, ripeto, l'armadio dei caratteri tipografici. Ci sono alcuni tesori che non sono mai usciti neanche dalla biblioteca e che il pubblico non ha mai visto, quindi sarà anche un'occasione per vedere cose assolutamente inedite.
0: Anche perché, Don Giacomo, è ciclo espositivo, per cui questa sarà una prima inaugurazione.
1: Certo. Una prima, a cui ne seguiranno altre, perché poi l'anno prossimo vorremmo occuparci della luce e dell'aria, che sono una cosa bella per tutto il resto dell'umanità, per i bibliotecari sono un'ulteriore fonte di affanno. Noi passiamo la giornata a chiudere le tende, perché se il sole arriva sui libri li spacca, li scolora e li spacca. Poi l'anno successivo il fuoco, non c'è bisogno di spiegare quanto sia pericoloso. L'anno successivo ancora faremo microrganismi, insetti, le tarme, eccetera, e l'ultimo anno, il quinto, sarà l'uomo è il costruttore dei libri, ma è anche un prodigioso distruttore di libri, quindi lì poi ci sarà il discorso della censura, il discorso di chi è intervenuto sui libri distruggendoli. Ogni dittatura di solito tende a distruggere le biblioteche, quindi sarà un discorso anche di questo tipo. Però sarà un attraversamento di tutto quello che ci spaventa.
0: Eh sì, un percorso all'interno di quella che è appunto una delle biblioteche, poi magari un accenno proprio anche alla Biblioteca Apostolica Vaticana in chiusura lo faremo, però ecco, all'interno di quello che è il concetto del libro, che però attraversa anche la storia, attraversa anche l'ambiente, la natura.
1: Sì, sì, sì, indubbiamente mette in contatto, e questa è una cosa che ci piace, perché queste mostre sono l'occasione per noi anche per sfatare tanti miti, no? Perché uno pensa alla biblioteca come a qualcosa di estremamente remoto da tutto il resto del mondo, che non ha molto a che fare con la vita di tutti i giorni, che è una specie di isola felice. Ah, vabbè, ma tanto voi lavorate in biblioteca come se fossimo dei reclusi in una prigione molto bella in cui si sta molto bene. Mi vengono in mente quei nosocomi in Svizzera all'inizio del Novecento, dove si andava a svernare se ci avevi la tisi. Spesso ci immaginano un po' così, come una bella clinica svizzera, e in realtà è un posto in cui si riflette, si fa ricerca, c'è tecnologia, c'è scambio culturale, e c'è una missione civica. Noi

0: conserviamo, per statuto noi conserviamo ma divulghiamo anche, sono due i pilastri che reggono la biblioteca, la conservazione, anche i cimiteri conservano, la conservazione da sola è una cosa di morte, l'altro elemento che tiene in vita la biblioteca è l'aspetto divulgativo e queste mostre obbediscono a questa necessità.
1: È possibile, quando è possibile visitare la mostra?
0: Credo che sia stato lanciato oggi, c'è un apposito sito internet sul quale si compra il biglietto, è visitabile tutti i sabati, mattina e pomeriggio, poi ci sono delle visite speciali che sono previste il venerdì pomeriggio insieme ai curatori e poi se le domande dovessero essere incredibili apriamo anche altri giorni. Noi abbiamo la necessità di tenere aperta la biblioteca con le sue necessità e affiancare questo, quindi al momento abbiamo questa soluzione del venerdì sera e del sabato, ma visto il successo dell'anno scorso non è escluso che aumentiamo i giorni di apertura.
1: Tutto questo, lo dicevamo, all'interno di un contesto come quello della Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva un patrimonio artistico, storico, culturale di immenso valore.
0: Sì, è assolutamente universale. Queste mostre sono anche l'occasione per ribadire la natura profonda della Vaticana. La Vaticana è la biblioteca del Papa, su questo non ci piove. Ma questo non significa, alcuni fanno questo ragionamento, che sia un grande deposito di Bibbie o di libri per cattolici. In realtà la biblioteca è fondata a metà del 400 in piena età umanistica ed è una biblioteca umanistica, quindi qualsiasi ambito del sapere è conservato, quindi ovviamente ci sono i testi sacri, ovviamente c'è la patristica, ma poi c'è la, in mostra ci sono credo una trentina di libri di cucina, di gastronomia che sono conservati da noi, poi c'è la storia dell'arte, la zoologia, la poesia, qualsiasi manifestazione dello spirito trova posto alla Vaticana e siccome è universale come il Ministero del Papa, dentro ci sono pezzi che provengono da tutte le parti del mondo, in tutte le lingue del mondo. E una delle cose per me, da quando sono viceprefetto, è un annetto, più impressionante quando vengono in visita i capi di Stato e gli ambasciatori di paesi stranieri e si accorgono che in Vaticana sono conservati dei tesori del loro paese con la stessa cura con cui noi conserviamo, non so, la Bibbia di Gutenberg, una delle grandi cose che abbiamo, e loro avvertono la paternità del Papa anche in questa maniera. Loro dicono: ma voi conservate con tutta questa cura qualcosa che in fondo potrebbe anche non appartenervi, no? Che è poi la questione di Terenzio alla fine, no? Io sono un uomo, qualsiasi espressione umana non mi è estranea. Quindi è una biblioteca di questo tipo che io sono sicuro tutti i visitatori che vengono rimangono molto stupiti, perché si immaginavano qualcosa di un po' più ristretto, più piccolo, più anche un pochino più angusto come pensiero, invece rimangono colpiti da questa istituzione che ha una vitalità prodigiosa.
1: E allora lo ricordiamo, la mostra Acqua visitabile, come ci ha raccontato negli orari, nei tempi, Don Giacomo Cardinali. C'è anche chiaramente un sito di riferimento, insomma,
0: c'è un
1: su
0: sito
1: cui...
0: che sì, è dedicato al ciclo Catastrofe Meraviglia, quindi cominciamo, credo che sia catastrofemeraviglia.qualcosa, poi insomma.
1: Quindi possibile,
0: gli smanettoni
1: anche, esatto,
0: lo trovano in due
1: facilmente
0: secondi,
1: rintracciabile.
0: Anzi, forse anch'io ce la faccio.
1: Ma intanto grazie Don Giacomo Cardinali, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, per averci raccontato l'inaugurazione quest'oggi della mostra, impreziosita, ecco, anche dalla presenza, dalla visita di Papa Leone nel giorno del suo compleanno.
0: E lui ha ricordato, salutandoci in un fuori discorso, che era particolarmente colpito dal fatto di festeggiare il compleanno in una biblioteca, essendo stata sua madre una bibliotecaria. Quindi lui dice: per me oggi festeggiare un compleanno in una biblioteca non è così strano, anzi è una cosa che mi riporta
1: quasi sentirsi a casa.
0: Sì.
1: grazie Don Giacomo Cardinali.
0: A voi.
1: Apriamo la pagina della cronaca internazionale dando la linea a Michele Raviar per un focus sull'Ucraina.
2: Gli alleati di Kiev condannano l'attacco russo di ieri in cui un drone ha colpito un treno nell'ovest dell'Ucraina a 2 chilometri dal confine con la Polonia, poco dopo il passaggio di un convoglio con a bordo l'ex primo ministro britannico Boris Johnson e alcuni funzionari occidentali, danneggiando la locomotiva e una stazione di servizio al valico di frontiera. Questo dimostra quanto Putin sia ormai disperato, crede di poterci impedire di sostenere l'Ucraina e di poter minare la nostra unità, ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha sottolineato come la Russia continua a condurre la sua brutale guerra di aggressione contro l'Ucraina a un costo enorme per se stessa, con oltre 40.000 perdite al mese. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, colpendo anche infrastrutture civili vicine al territorio della NATO. Questo il commento di Rutte. Condanna senza riserve anche dal premier britannico Burnham e dei ministri degli esteri dei principali paesi europei. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continuano e continueranno a farlo, è il commento invece del portavoce del Cremlino Peskov. Intanto, in queste ore in Polonia un drone è stato ritrovato al largo della spiaggia del villaggio di Rusinowo sulla costa baltica, come riportato sui social media dal ministro della difesa polacco. Il drone è stato consegnato ai servizi segreti per gli accertamenti.

0: Dunque, grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti, ma continuiamo a parlare del compleanno di Papa Leone XIV. Il coraggio dell'essenziale come via per seguire le priorità della Chiesa, che in un tempo segnato da guerre e divisioni è chiamata a riconoscere nella sua guida un faro di forza e saggezza per costruire una nuova civiltà dell'amore. Sono gli auguri uniti all'auspicio di una pace costantemente invocata, giunti oggi, 14 settembre, a Papa Leone XIV in occasione del suo 71esimo compleanno. Per la ricorrenza, la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato un messaggio a nome di tutte le chiese, delle chiese di tutto il paese, rinnovando la gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, occasioni nelle quali il Pontefice ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Una fede che, ricorda il testo, si rafforza nella promozione di comunità orientate all'annuncio, di parrocchie capaci di accoglienza, di missione, di organismi di partecipazione effettivamente operanti. Al suo vescovo giunge anche il messaggio di auguri della diocesi di Roma, che invoca su di lui forza e saggezza per affrontare le numerose sfide di questo tempo e sostenere l'anelito di pace dalle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. E interpretando gli affettuosi sentimenti di tutti gli italiani, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha inviato un messaggio che riconosce ugualmente il frangente storico complesso e inquieto odierno. La minaccia, quando non l'uso della forza, torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti, scrive Mattarella, ricordando anche come le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano sempre di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Dinanzi a tali dilemmi e incertezze, donne e uomini di tutto il mondo guardano con speranza al magistero di Leone XIV, che non si stanca di sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umani. Proprio nella costruzione della coscienza morale civica, afferma il Presidente della Repubblica Italiana, si riscontrano le premesse necessarie perché sia rispettata la dignità di ogni persona e attribuito valore precipuo al dialogo e all'inclusione. Una data, quella di oggi, che coincide anche con l'anniversario dell'elezione di Robert Francis Prevost come priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino il 14 settembre 2001. Allora ascoltiamo le parole dell'attuale priore degli agostiniani, padre Joseph Farrell, su questa giornata speciale.
1: Questo giorno, quando ricordiamo tutti noi, ricordiamo e celebriamo il compleanno del Santo Padre, nostro fratello, Papa Leone XIV, per me voglio augurarlo in un modo speciale, per dire che ci siamo sempre qua con lui e per lui, come i suoi fratelli. Ci siamo sempre una famiglia agostiniana e questo è un regalo che vogliamo sempre darlo e ridarlo tante volte. Ci siamo sempre qua. Auguri, Santo Padre.
0: C'è un ricordo legato al compleanno del Papa che le viene in mente, che vuole condividere con noi?
1: Esatto, era 25 anni fa. Gli agostiniani stavano celebrando il capitolo generale ordinario e quel giorno, proprio il compleanno di Robert Prevost, ha ricevuto un dono, è stato eletto priore generale e da quel momento ha servito l'ordine, i suoi fratelli e sorelle nell'ordine, come priore generale. Veramente un ruolo di servizio per 12 anni. E ricordiamo 25 anni adesso che ha fatto quel sì per servire l'ordine.
0: Ecco, lo ha ricordato lei, oggi un altro anche anniversario importante, 14 settembre 2001 veniva eletto, nominato priore generale degli agostiniani. Ecco, com'è per lei raccogliere in qualche modo questa eredità oggi?
1: Sì, certamente abbiamo opportunità di rileggere i messaggi, omelie, le lettere che ha fatto come generale per capire meglio cosa fa un priore generale. Per tutti noi, quando cominciamo di servire come priore generale, è un work in progress, sempre così. Ma ho un vantaggio adesso di rileggere le cose che ha fatto Robert Prevost come priori generali, anche Alejandro Moral Anton. Mi aiuta a servire in quel modo.
0: Queste dunque le parole di padre Joseph Farrell e anche i suoi auguri in questa giornata, il compleanno di Papa Leone XIV, ma cambiamo argomento. Non avvieremmo mai discussioni bilaterali con società che si occupano di intelligenza artificiale. Così un portavoce della Commissione europea ha risposto a chi chiedeva se l'esecutivo UE avesse avuto uno scambio con Anthropic in merito alla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. A riguardo abbiamo sentito Nicola Grandis, amministratore delegato della società ASC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian.
2: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti a diverse decine. Sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. Sappiamo tutti che, insomma, Anthropic, che è una delle aziende, anzi l'amministratore delegato di Anthropic è stato l'autore del mea culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia. Quindi questo, come dire, questa preoccupazione può essere letta anche in un altro modo, quindi dire che l'intelligenza artificiale tra 12 mesi ci surclasserà è un modo anche per dire tra 12 mesi la mia azienda avrà la tecnologia del secolo, del millennio, sarà la più potente mai vista. E quindi, ecco, fatte queste considerazioni, poi questi mea culpa forse vanno presi anche con le pinze un po', Alessandro.
3: Però sicuramente è un modo per riflettere in fondo su una questione che forse sta sfuggendo di mano a tanti, o sbaglio?
2: No, sicuramente è un modo per riflettere, va utilizzata questa informazione, vanno utilizzate queste informazioni, è un tema su cui bisogna riflettere in termini di occupazione, in termini sociali, sotto tanti punti di vista, come lo abbiamo già fatto per tutte le tecnologie che hanno modificato il mondo, dall'elettricità al motore a scoppio, la robotizzazione delle fabbriche e così via. Ritengo però che, ecco, l'allarmismo esagerato invece sia più, ecco, un tema di marketing e finanza probabilmente.
3: Ecco, tra l'altro c'è da considerare una cosa, questo viene da parte, questo allarme viene da parte di diverse aziende che hanno sede negli Stati Uniti, ma poi c'è tutta la questione cinese, laddove l'intelligenza artificiale si sta sviluppando in modo esponenziale, e tra l'altro c'è stata anche la risposta di Trump, che in sostanza ha criticato questi CEO delle grandi aziende di intelligenza artificiale.
2: Va detto che ormai, diciamo, che è un dato di fatto, la ricetta per costruire un'intelligenza artificiale l'hanno tutti quanti, quindi tutte le nazioni, tutte le persone interessate all'intelligenza artificiale sanno e conoscono perfettamente come si costruisce un ChatGPT, come si costruisce un Claude, e ovviamente questo è risaputo anche in Cina, perché è una materia figlia della ricerca scientifica, che appunto è di natura pubblica. La differenza tra il potere di creare un'intelligenza artificiale così grande, che come quelle che creano gli Stati Uniti, come quelle che si creano in Cina, risiede nella capacità di calcolo, nella capacità di spesa e di, come dire, messa a disposizione di risorse che sono banalmente fatte di corrente elettrica e capitali. E quindi per ora vediamo Cina e Stati Uniti. Io personalmente non escludo che nel futuro altri attori potrebbero, come dire, entrare in questo mercato, perché appunto la ricetta la conoscono tutti quanti. Se stati magari anche, come dire, finanziariamente dotati come quelli medio orientali,
3: ma forse anche per esempio l'India, Grandis, forse anche l'India, che comunque ha grandi, diciamo, disponibilità di ingegneri elettronici.
2: Assolutamente, assolutamente. Credo che nel futuro, infatti, ci sarà anche una certa democratizzazione di questi strumenti, come abbiamo già visto per tutte le tecnologie, dal nucleare al motore a scoppio, alla corrente elettrica, andando indietro fino alla ruota. Ecco. Una volta che la ricetta diventa pubblica, si tratta solo di decidere di investire su quella, ma non è una cosa che non potranno fare sicuramente altri attori.
3: Grandis, per chiudere, è utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? È davvero fuori luogo o se non altro è irrealistico secondo lei?
2: Io personalmente non credo sia irrealistico, anzi probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare, abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo. Tuttavia non, personalmente non vedo nessun rischio, come dire, di estinzione o apocalittico da qui ai prossimi almeno 5-10 anni, ecco. Possiamo stare abbastanza tranquilli.
4: Il mondo alla radio.
0: Siamo sempre connessi, un messaggio, una notifica, una videochiamata e possiamo raggiungere qualcuno dall'altra parte del mondo in pochi secondi. Sui social abbiamo amici, follower, persone che ci seguono e con cui condividiamo pensieri, immagini e momenti della nostra vita. Eppure, proprio nell'epoca della connessione permanente, la solitudine sembra essere diventata una delle grandi questioni del nostro tempo. Abbiamo mai avuto così tanti modi per stare in contatto con gli altri? Probabilmente no, eppure non siamo necessariamente meno soli, è uno dei paradossi della nostra epoca, possiamo raggiungere chiunque in pochi secondi, ma questo non significa che abbiamo qualcuno accanto quando ne abbiamo davvero bisogno. Quanto c'entra dunque l'iperconnessione con questa solitudine? I social stanno cambiando il nostro modo di costruire le relazioni? E soprattutto, siamo di fronte a un problema individuale o a un fenomeno che riguarda l'intera società? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Tintori, sociologo e ricercatore del CNR.
5: C'è una spiegazione che peraltro ha radici più antiche di quanto non si possa credere, perché spesso siamo portati anche a ragione a vedere quello spartiacque della pandemia, no? Rispetto a quella che è un po' l'andamento della intersoggettività umana. L'isolamento si è amplificato da partire dal 2020 in poi, e è un isolamento sociale, è un isolamento non comunicativo, perché siamo appunto connessi in tutti i modi possibili e immaginabili e lo saremo sempre di più. Però questa trasposizione dal piano reale umano a quello virtuale sta generando degli effetti che non hanno precedenti storici. Noi siamo proprio inseriti in una silenziosissima rivoluzione comunicativa. Non ne parliamo, ne subiamo gli effetti, e purtroppo gli effetti negativi delle digitalizzazioni delle relazioni umane, di questa nuova socialità, probabilmente, è una stima però abbastanza attendibile oramai, hanno degli effetti negativi che tali da addirittura da prevalere sui benefici che ci portano queste nuove tecnologie. Nel mondo, diciamo, più giovanile, perché dico quello, a parte perché naturalmente noi nel gruppo Musa del CNR abbiamo sempre studiato più l'universo giovanile, ma non esclusivamente, quindi l'infanzia e in particolare l'adolescenza, c'è una fragilità da questo punto di vista maggiore rispetto a quella che possiamo avere noi popolazione più adulta. Questo perché gli adulti hanno comunque una sorta di anticorpi che hanno sviluppato nel tempo per via del fatto che fin da piccolini, fino magari a 15, a 20 o anche più anni, hanno vissuto in assenza di questa interconnessione, di questo schermo che faceva da mediatore tra la realtà e la virtualità. Oggi ci sono però purtroppo, noi sono 15 anni che seguiamo gli effetti dell'iperconnessione, ma adesso abbiamo a che fare con quelli dell'intelligenza artificiale, eccetera. L'isolamento è uno degli esiti che si sta conclamando come veramente più importante. Nell'ultimo rapporto sullo stato dell'adolescenza che abbiamo stilato nel 2023 per la precedente presidenza del Consiglio dei Ministri, io scrivevo che i dati in modo abbastanza chiaro, in modo netto, indicavano che appunto oggi noi abbiamo in Italia un adolescente su 10 che possiamo definire isolato. Isolato, attenzione, non vuol dire ikikomori. Ikikomori, sappiamo, è un termine che fu coniato negli anni 70 da Saito, uno psichiatra giapponese, ma non mi piace chi contestualizza, diciamo, chi generalizza su questo termine. Perché? Perché il Giappone poi di quegli anni era, certo, diciamo, un contesto completamente diverso, no? Per cui non è generalizzabile, lì c'erano delle peculiarità culturali nipponiche del dopoguerra che esasperavano il legame madre-figlio, l'assenza del padre, l'ipercompetitività pure del sistema educativo ancora prima di quello lavorativo. Qui ci troviamo di fronte a uno scenario abbastanza omogeneo, almeno per quanto riguarda la nostra penisola, ma non solo oggi, in cui ci sono dei fattori di degrado relazionale innescati appunto dalla virtualizzazione delle relazioni umane. E tornando all'eziologia, come dire, alla causa proprio del problema, vediamo che queste vanno si ritrovano appunto in questa sovraesposizione allo screen time, no? Allo schermo, che sia un telefonino, quindi uno smartphone piuttosto che un tablet, nulla cambia, ma produce degli effetti molto precisi e circoscritti. Andiamo ad un indicatore molto importante, ad esempio si chiama distress, per chi non lo conosce è un indicatore che associa determinati tipi di gradi di depressione e ansia, ma anche l'abbassamento repentino dell'autostima, l'insoddisfazione, l'esplosione della frequenza e dell'intensità delle emozioni primarie negative, sapete, quelle di Ekman, rabbia, paura, tristezza in primis, è tutto l'effetto di questi mutamenti appunto nell'intersoggettività che, ripeto, non hanno precedenti storici. Quindi se ne guardiamo all'adolescenza, giustamente a volte mi si dice sì, ma gli adolescenti sono sempre stati, no, un po' una popolazione critica proprio per via di quella loro specifica età, certamente, ma mai prima di oggi c'era un ingrediente nuovo con il quale dover appunto raffrontarsi. Pensiamo alla popolazione umana negli anni 70, quando c'era la televisione, no? Veniva esposta allo screen time dell'epoca in media a 4-5 anni. Ora, indagini internazionali che già c'erano prima della pandemia, quindi parliamo dell'ultima, mi riferisco ad alcune degli Stati Uniti del 2019, negli Stati Uniti, perché il fenomeno è più evoluto lì, non in termini emancipativi, è più avanti a noi, indicavano che i bambini e le bambine venivano esposte allo screen time a partire dai 4 mesi di età, siamo stati da 4 anni ai 4 mesi, però prima era una televisione in cui non c'era interazione, adesso c'è uno strumento interattivo che peraltro va a essere supplente di quella caratterizzazione emotiva che dovrebbero avere i genitori sempre, quindi fa un po' da babysitter, certo, virtuale, in assenza dell'ascolto paterno e materno.
0: È sempre con noi, lo portiamo ovunque, ma se la solitudine, ecco, possiamo parlare non solo di un problema individuale ma anche sociale, per l'appunto, la domanda è che tipo di società stiamo costruendo?
5: Stiamo costruendo una società che da ipercompetitiva diventa sempre più solitaria. Questo è un problema e noi non possiamo fare così, diventiamo dei naufraghi sociali, dei barbari ipertecnologici. Cioè Robinson Crusoe, come a volte io faccio questo esempio qua, no? Nell'isola deserta, che cresce da solo in assenza di socialità, è un ideale appunto cinematografico, di fantasia, di narrativa. Gli uomini e le donne non hanno mai sviluppato la loro esistenza in assenza di interconnessione con altri uomini e con altre donne. Questo non è mai successo. E farlo solamente attraverso una mediazione virtuale non è la stessa cosa, e sa appunto è quello che esso stesso sta generando dei problemi molto molto molto importanti. Noi abbiamo un'ultimissima indagine che longitudinale, che vuol dire in parole povere, abbiamo preso nel 2024 3.000 adolescenti e gli stessi 3.000 adolescenti periodicamente li intervistiamo per capire tanti aspetti della loro vita, come evolvono. Uno di questi, naturalmente, a parte i condizionamenti sociali, quindi comportamenti antisociali e quant'altro, è quello appunto della connessione, degli effetti, diciamo, no? Dell'iperconnessione. E noi adesso vediamo che, per esempio, tra i 14-15 anni già circa la metà di questi, adesso non dico le percentuali precise perché dire 48-49% lascia il tempo che trova, la metà di questi ha già sperimentato almeno una volta una forma di isolamento in casa. Questo prima non c'era. Ragioniamo sul fatto che questo prima non esisteva, o comunque esisteva naturalmente, no? Che no, ma erano casi sporadici, erano casi già prima della pandemia. L'indagine nazionale sullo stato d'adolescenza del 2019, quella che avevamo fatto prima della pandemia, 3 mesi prima, casualmente, per cui quelli divennero all'epoca dati importantissimi di confronto poi con quella successiva, erano il 5% della popolazione adolescenziale che aveva, tendeva a questo problema. A distanza di 3 anni è diventato il 10%, una persona su 10 che non tendeva più, ma era proprio pienamente in quella condizione che può essere definita pre-ichikomori. Perché dico pre-ichikomori? Perché comunque noi parliamo di ragazzi e ragazze che vanno a scuola, e l'ichikomori, diciamo, in letteratura è una persona che si isola almeno 6 mesi, per almeno 6 mesi, da tutto quello che concerne il mondo esterno alla propria abitazione. Quindi in questo caso questi adolescenti, continuando la frequenza scolastica, non possono in nessun caso, anche dopo 7 mesi di isolamento, essere definiti ichikomori. Però, diciamo, al di là adesso delle definizioni, per non essere troppo rigidi o appiattirsi troppo sulle definizioni stesse, comprendiamo che c'è un problema. Ricordiamoci che poi a 16 anni decade l'obbligo scolastico. E se te a 13-14 già evidenti, manifesti in assenza di segni psichiatrici, intendo dire, manifesti questo problema sociale che si ripercuote sulla tua individualità, dopo 2-3 anni, con la velocità di sviluppo che avranno queste cose, diciamo, si possono fare delle proiezioni che non sono positive, ecco.
0: Abbiamo parlato di una società sempre più connessa, del paradosso di una solitudine che può crescere proprio mentre aumentano le possibilità di comunicare. Ma cosa succede quando questa solitudine riguarda soprattutto gli adolescenti? Perché un ragazzo può sentirsi solo anche quando è circondato da coetanei, messaggi e notifiche? E i social sono davvero la causa di questo disagio, oppure diventano anche un luogo nel quale cercare una risposta a una solitudine che esiste già? Ne abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta che da anni studia il mondo degli adolescenti e il loro rapporto con le relazioni e con il digitale.
6: La mia sensazione è che questo sia un sentimento molto diffuso tra i giovani, gli adolescenti e i giovani adulti che incontro, ma anche con gli adulti, ed è un tema, quello della solitudine, che sento viene ripreso moltissimo, esattamente questa definizione, anche da scrittori in Italia, autori, e anche da organizzazioni, diciamo, mondiali, a livello mondiale, cioè questo tema del come mai ci si senta così soli in mezzo agli altri in un mondo iperconnesso.
0: E questa solitudine è veramente una conseguenza dei social, oppure i social diventano il luogo nel quale un ragazzo cerca di compensare una solitudine che esiste già e dovuta magari anche ad altre cause?
6: Guardi, la ricaduta dei social e di internet in generale è difficilmente misurabile. Io parto da un concetto, secondo me, abbastanza evidente. Oggi i social, internet e la vita reale sono la stessa cosa. Ahimè, molti adulti si stanno lavando la coscienza o si appellano a ricerche che molto spesso sono solo correlazioni, e anzi sono solo correlazioni, non causalità, attribuendo ovviamente a internet, ai social, una volta era i videogiochi, ma ne ho sentite tutte, la colpa, la responsabilità di questa solitudine. La verità è che il tema della caduta della comunità educante, la frase vietato il gioco del pallone, i disturbi alimentari giovanili, hanno iniziato a diffondersi in Italia. Io adesso provo a riferirmi a questa realtà come l'Italia, ben prima non solo dell'arrivo dei social, ma ben prima dell'arrivo dello smartphone, cioè non era neanche arrivato il satellitare, che vi ricordo è stato l'antesignano e lo avevano i general manager e pesava 1 chilo. Era già venuta meno la comunità educante, l'individualismo ha preso il sopravvento, la comunicazione mass mediatica, ricordiamoci che prima dei social ci sono stati mezzi che hanno diffuso l'idea che il mondo fuori fosse molto pericoloso, e le nuove generazioni sono cresciute in una società dove gli è stato chiesto di sacrificare il loro corpo, la loro identità, di rinchiuderlo in internet, perché diciamo il mondo è visto come pericoloso, la sfiducia degli altri. E poi è vero che siamo partiti con una cultura che voleva, no? Io sono figlio, diciamo, dei movimenti, chiamiamoli 68, 77, con tutte le derive che si vuole, comunque con dei movimenti che volevano dare spazio all'individuo per cercare di contrastare quello che allora era considerato lo strapotere, se non la violenza delle istituzioni, no? La stessa Chiesa ne era stata accusata, ma anche la famiglia come istituzione, scuola, le università, tutte le grandi istituzioni. Questo, diciamo, e nessuno può mettere in discussione che ci fosse un'esigenza evidentemente di dare più spazio anche all'individuo, che non doveva sottomettersi a regole così rigide, in realtà ha portato a una società dove oggi viviamo nello strapotere del sé. Ora, questo io non so dire per cosa sia accaduto, ma è indubbio che oggi il sé domina tutto e addirittura, appunto, costruiamo dei sistemi scolastici, familiari, in cui diciamo di ascoltare i figli di più, ed è vero, li ascoltiamo più del passato, ma in realtà non lasciamo esprimere nessuna emozione che ci disturba, quindi io credo che sia un problema molto più complicato. Però, come dico da tempo, se sei un adulto e non sai cosa fare, dai la colpa al cellulare, così tu puoi continuare a proporre modelli sociali, educativi, violenti nel mondo senza preoccuparti.
0: Ecco, allora a livello anche di società, a livello istituzionale, insomma, cioè, ci sono delle reali alternative, cioè pensando anche ai luoghi in cui i ragazzi possono anche semplicemente stare insieme, ecco, ci sono ancora questi luoghi?
6: Guardi, ce ne sono due, parto da quello più noto e più facile, come dire, da promuovere e sul quale anche tutti gli adulti sono d'accordo, che è ad esempio quello dell'aggregazione dei ragazzi organizzata dagli adulti. Penso all'oratorio. L'oratorio, devo dire che negli ultimi anni ho lavorato con donne delle pastorali giovanili che hanno fatto delle vere imprese, perché gli oratori erano in crisi, molte realtà sono riusciti a riaprirli, li hanno riorganizzati integrando culture, capendo com'erano le nuove generazioni. È un'operazione che ad esempio la scuola fatica a fare, fermo restando che appunto poi a scuola parliamo di 800.000 insegnanti, 1.200.000 dipendenti con realtà diversificate. Io tutti i giorni lavoro anche non solo con don ma con insegnanti, dirigenti scolastici che meriterebbero di fare il ministro dell'istruzione e del merito, bravissimi, che si impegnano. Però la scuola italiana ad esempio funziona ancora come istituzione che dovrebbe favorire processi aggregativi, ahimè come nel 1923 alla riforma Gentile. E poi c'è il vero tema che sarebbe la vera alternativa a internet, che non sono queste iniziative che vengono portate avanti con vari nomi, che avrebbero a che fare con un accordo di genitori che, guardi caso, ogni volta che fanno un patto, il patto è non dare il cellulare ai ragazzi, non si tolgono niente, non la smettono di geolocalizzare. Ci vorrebbe una società dove finalmente gli adulti si togliessero su internet, da internet. Per questo ho proposto al governo attuale di vietare i social, ma fino agli 80 anni. La scuola deve decidersi se fino all'una non va bene i social, non va bene i gruppi di WhatsApp dei genitori, il registro elettronico, non vanno bene le note mandate a casa, i compiti il venerdì pomeriggio. Cioè l'adulto ha proposto dei modelli in cui, come dire, l'incontro ad esempio tra scuola e famiglia oggi è sempre più raro, e non è vero che sono solo i genitori che non vogliono andare a scuola. La scuola non organizza l'1 settembre incontri scuola famiglia dicendo che il cellulare non conta niente. E la vera alternativa quindi non è quella di togliere ai ragazzi, ahimè è troppo facile, dopo avergli disboscato il pianeta, plastificato i mari, resi più poveri, dire anche che il male dipende dall'intelligenza artificiale e da internet, manco l'avessero inventata loro, ma sarebbe quello di rinunciare noi adulti a questa vita virtuale, riaprire spazi di comunicazione reali, ma soprattutto riaprire i luoghi di aggregazione. Le prime iniziative dovrebbero essere quelle di lasciare i bambini andare da soli a scuola, di non andarli più a riprendere, ma a questo punto ti dicono che la legge non lo permette, abbiamo chiuso i cortili e i giardini. Cioè l'aggregazione spontanea, quella che i ragazzi cercano in internet, i videogiochi hanno sostituito le battaglie di strada che facevo io nei cortili, e la socializzazione oggi avviene nei social, perché gli adulti non consentono ai bambini di socializzare da soli tornando da scuola, quando una volta, in una società anche più pericolosa di questa, dagli 8 anni in poi nessuno ti sarebbe più venuto a prendere fuori da scuola.
0: Insomma, la solitudine può convivere con l'iperconnessione, soprattutto tra i più giovani, e anche la tecnologia, se usata in un certo modo, può diventare un ponte verso l'incontro. Ma allora la domanda diventa: che cosa significa davvero essere in relazione con qualcuno? Perché essere connessi non significa necessariamente sentirsi vicini, e avere tanti contatti non vuol dire avere qualcuno con cui condividere davvero la propria vita. È necessario imparare a vivere le relazioni in un mondo sempre più digitale, come ci ha spiegato Don Giovanni Fasoli, sacerdote, educatore e studioso delle dinamiche giovanili.
7: Io credo, no, che il tema della connessione o della vicinanza, o comunque il tema della solitudine dei ragazzi o degli adolescenti, potremmo forse anche metodologicamente sconnetterlo dal tema del digitale. Cioè, io mi interrogo sempre perché noi dobbiamo immediatamente creare il collegamento tra la solitudine dell'adolescente e collocarlo all'interno di un contesto, che è il contesto post-digitale nel quale siamo, dentro il quale l'adolescente non dovrebbe essere solo. Cioè, secondo me, l'operazione che noi dovremmo andare a fare non è quella di guardare la solitudine dell'adolescente all'interno di uno spazio o di un tempo connesso o non connesso, ma andare a vedere perché l'adolescente si sente solo e quali sono le situazioni che lo rendono solo, oppure, ecco, quali possono essere i contesti che lo rendono solo. Cioè, ci sarebbe anche una controdomanda: ma noi siamo sicuri che questa solitudine sia causata dalla dimensione digitale? Perché potrebbe essere invece che la solitudine che l'adolescente vive possa trovare nella dimensione del digitale o dei social network un punto di fuga, un punto di soluzione della solitudine stessa. Ecco, non so se mi sono spiegato. Cioè, secondo me bisognerebbe andare a chiederci che cosa ha causato quella solitudine, e penso che non esista una risposta univoca.
0: Certo, da questo punto di vista, Don Giovanni, se vogliamo, ecco, citare un mezzo, può essere appunto lo smartphone, il cellulare, oggi diventa quasi un rifugio per tanti giovani.
7: Ma allora, potrebbe esserlo, potrebbe essere che in un contesto nel quale l'adolescente non si sente accolto, è chiaro che quel telefono possa diventare come un ponte per una dimensione altra che lo occupa, lo interessa e in qualche modo gli permette di superare il disagio di sentirsi solo. Non lo so, a me è capitato tante volte di vedere come gli adolescenti all'inizio di una festa tengono in mano il telefono, quasi come non conoscendo nessuno, non sapendo chi approcciare. Il telefono diventa un punto di fuga da quella situazione. Nel momento in cui cresce la relazione o si accende una relazione, quel telefono non serve più.
0: Si parla di solitudine sociale, solitudine psicologica, ma esiste anche, Don Giovanni, una solitudine che può essere anche spirituale?
7: Ma allora, io credo che la solitudine sociale e la solitudine psicologica siano nell'uomo, e quindi nel ragazzo e nell'adolescente, un modo di sentire la propria solitudine individuale. E quindi credo che sia una solitudine innanzitutto spirituale, non è una solitudine materiale. È vero è il fatto che un ragazzo, come anche un adulto, può vivere questa solitudine pur trovandosi in mezzo a una folla. Quindi nel momento in cui un soggetto si trova in mezzo a una folla, tu dici lì la solitudine materiale non c'è, ma c'è una solitudine spirituale che viene vissuta da un punto di vista psicologico come qualcosa che tocca il profondo dell'anima.
0: E d'altronde lo stesso Papa Leone in varie occasioni si è espresso anche su questi argomenti. Qualche mese fa il Papa ha detto: non siamo algoritmi, è necessario aiutare i giovani oggi sotto il giogo delle aspettative. E ancora, collegandoci un po' a quello che ci ha spiegato Don Giovanni, il Papa ha detto: dietro tante difficoltà, solitudini, fragilità, si nasconde spesso una domanda silenziosa: la mia vita ha un senso? C'è una speranza affidabile per il futuro?
7: Esatto, ma io credo che la visione del Papa, come la visione della Chiesa da quando ha iniziato ad occuparsi del tema del digitale, per esempio, sia una visione a parte, si tratta proprio di una visione che ha pari con tutte quelle che sono le grandi ricerche internazionali e non con le idee o le ultime teorie di chi parla a volte per compiacenza e non per cercare veramente la verità. Ma io credo che sia proprio una visione che va al cuore della vita della persona, al cuore della vita dell'uomo, e prima parlavamo dei ragazzi, al cuore della vita dei ragazzi, perché ci aiuta ad andare a cogliere dove nasce, e proprio anche nei recenti pronunciamenti porta proprio ad individuare il tema della tecnologia come ogni altro tema in riferimento a quella che è la centralità della persona umana, a quelli che sono i suoi bisogni più profondi e a quelle che sono le sue domande non risposte e non ascoltate. Ecco allora che quando queste domande non vengono risposte, non vengono ascoltate, ecco allora che c'è bisogno di qualcosa di alternativo che calmi o che tenti di placare quella domanda.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: senza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti nel 2050.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a tutti, io sono particolarmente onorato di poter moderare questo incontro, introdurre questo incontro che ci sta particolarmente a cuore, perché il tema che abbiamo scelto, il titolo che abbiamo scelto, Fare ancora città, rientra all'interno di dialoghi che in questi anni abbiamo portato avanti al meeting in compagnia delle opere, non tanto per affrontare in maniera tecnica che cosa voglia dire fare città o entrare nel dettaglio, anche perché diciamo al meeting non è una fiera per specialisti, ma quello che ci sta a cuore a partire del titolo del meeting è capire come all'interno di un contesto locale, sia possibile vivere. Quest'anno siamo particolarmente aiutati anche da uno strumento che penso ciascuno di noi abbia avuto occasione quantomeno di sfogliare, che è l'enciclica che il Santo Padre ha regalato a tutti, a tutto il mondo. In particolare l'analogia tra la costruzione della Torre di Babele o la ricostruzione di Gerusalemme in qualche modo ha a che fare con che cosa si scatena quando si parla di costruire la città, di che cosa stiamo parlando. E io vorrei brevemente leggere solo due piccoli accenni dell'enciclica che mi hanno particolarmente colpito e che ci possono introdurre anche al tema di questa sera. Al numero 13 il Santo